Mais au nom de Jésus, tout le temps, pour au film, je les vois.

0: Ici, CFMB 1280, Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Buona mattina a tutti e ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280, la vostra radio, con un'altra puntata di Italianissimo. Spero che avete dormito bene e che state prendendo il vostro piccolo caffè. Qui è Roberto Rantucci che vi terrà compagnia fino alle ore 6 con la più bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo. Buon ascolto.

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280 in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Io

State ascoltando Italianissimo sulle onde di CFMB 1280, in mia compagnia Roberto Rantucci fino alle ore 6. Prima di continuare con la nostra scaletta musicale, volevo ricordarvi che se avete dei suggerimenti o volete richiedere una canzone in particolare che non avete sentito da tanti tanti tanti anni, scrivetemi a info@cfmb.ca. Oppure se avete un conto Facebook potete mandarmi un messaggino sulla nostra pagina CFMB 1280 AM Radio Montreal. Detto questo, continuiamo con la nostra bella musica italiana dei vostri tempi, come questa in arrivo.

compare, compare, compare, compare, compare, compare. Pigliatevi a come pare piace, ma lasciate stare i femmini con le capigli ricci. Ogni riccio è un capriccio, lasciatele perdere, sono pericolose, va.

E siamo arrivati ai saluti, non mi resta che ringraziarvi anche oggi di essere stati all'ascolto di Italianissimo sulle onde di CFMV 1280. A seguire sarà la nostra programmazione giornaliera, iniziando con il risveglio in compagnia di Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Qui è Roberto Rantucci che vi saluta e vi dà appuntamento al prossimo Italianissimo con un buon caffè. Ciao ciao a tutti!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: In diretta dallo studio 2 di CFMB 1280, va ora in onda il risveglio. Signore e signori, è qui con noi Silvio Orvieto!
2: Buongiorno cari amici, ben ritrovati sulle onde di CFMB 1280 con la collaborazione tecnica di
3: Ivan Restelli.
2: Diamo il nostro risveglio in questo giorno di mercoledì. Oggi è il 20 di maggio 2026, un'altra giornata calda, o almeno inizia in modo caldo e poi pian pianino invece si rinfrescherà. Attualmente abbiamo 21 gradi all'esterno, percepiti a 24, che per le 6 del mattino non è male. Un cielo abbastanza nuvoloso e sarà così praticamente tutta la giornata. Le possibilità di precipitazioni sono comunque limitate al 30%. La massima prevista al termometro oggi 25, humidex a 28, però attenzione, nella notte scendiamo a 6, percepito a 3.
3: Quindi vuol dire che pomodorini

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedesgalants.com.
1: E ti diranno parole rosse come il sangue, nere come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo.
2: Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto al mantello.

mondo, quelli come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita, nessun regno è più grande.

Alle 6.20 tutto il meteo minuto per minuto, alle 6.30 un primo rapido sguardo all'attualità, alle 6.45 la storia ci insegna, alle 7 il primo giornale radio della giornata, alle 7.20 l'oroscopo, alle 7.30 la rassegna stampa, alle 8 un altro giornale radio, alle 8.20 lo sport, alle 8.45 la nostra hit parade internazionale, alle 9 un altro giornale radio, alle 9 un quarto ritrovo.

0: Abbiamo oggi eccezionalmente l'amico Aldo Ricciuti per parlarci di immobiliare, visto che lunedì era festa, e poi alle 9.45 diamo uno sguardo alle caricature. Ci salutiamo alle 10 per cedere passo al resto della programmazione in lingua italiana. Ora torniamo in musica.
1: Lo sai

te lo devo dire, non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, ci resisto. Se non ci sei, non muoio.

te lo devo dire, fisicamente non sei fatta male, ma non esageriamo, non sei la cardinale.

così, se proprio te lo devo dire, non mi dispiace che tu vada a sciare. No, sì, con gli amici, ho capito. No, ma non sono geloso. Ma perché mi fido, è naturale.

non è che tu mi faccia poi impazzire. Dio, cioè, esiste, insomma. Se non ci sei, se non ci sei, non muoio. Me la cavo. Ma insomma, adesso...

0: Silvio, trasmettiamo ora tutto il meteo minuto per minuto.
1: Altra giornata a carattere estivo, l'ultima per questo periodo, spero per questo periodo che l'estate non finisca qui. Comunque attualmente abbiamo già 21 gradi all'esterno, la sensazione di 24, il cielo abbastanza nuvoloso, sarà così variabile tutta la giornata. Il sole è sorto alle 5.18 questa mattina, tramonterà alle 20.23, i venti soffiano dal versante sud-occidentale a 17 km orari con raffiche a 28 km orari e il tasso d'umidità attuale è pari all'83%. Oggi raggiungeremo una massima di 25 gradi al termometro, Humidex la porta a 28, però crolla nella notte a 6 gradi percepiti a 3. Quindi una bella escursione termica ci aspetta nel corso di questa giornata. Domani giornata ancora variabile, forse più soleggiata domani, ma più fresco decisamente, dai 25 percepiti a 28 di oggi. La massima di domani non andrà oltre i 16 gradi centigradi, una decina di gradi di meno. La minima sarà di 5 ancora una volta. Venerdì soleggiato, 19 la massima, 10 la minima. Nell'insieme un piacevole fine settimana, forse se dovete scegliere una giornata per le vostre attività all'esterno privilegierei sabato, quando avremo più sole, una massima di 19, la minima di 11, mentre domenica sono previste 60%, sono date al 60% le possibilità di pioggia, massima di 17, minima di 11. Lunedì invece la pioggia è garantita, beh no, garantita no, sempre 60%, però sarà prevalentemente nuvoloso e anche lì la massima di 19 e la minima di 13. La luna ora sta crescendo, beata lei. Ricordo che la prima fase di questa nuova fase appunto lunare, la prima fase la completeremo il prossimo 31 maggio, no chiedo scusa, il prossimo 23 maggio, quindi fra un paio di giorni, primo quarto di luna, e la luna piena l'avremo il 31 marzo alle 4.45. Chiedo scusa, ha ragione Ivan, 31 maggio, non 31 marzo, grazie.

0: Ed ora la situazione del traffico.
1: Il solito rallentamento per il tunnel ponte Louis Polyte Lafontaine, comunicazione di servizio, questa mattina presto si era interrotto il servizio della metropolitana alla linea verde, è ripreso già, quindi nessun problema per coloro i quali utilizzano i mezzi di trasporto pubblico. Dicevo, per la viabilità sulle strade invece il tunnel è già al completo, la metropolitana ovest è bloccata già da Anjou, la 13 come di solito la 4:40, è molto lento anche questa mattina l'accesso al ponte Samuel de Champlain che inizia a bloccare già alla 30. Prudenza e pazienza, mi raccomando. Lo storico accordo di principio che fu raggiunto tra Quebec e Terre-Neuve e Labrador per il rinnovo del contratto di Churchill Falls include vantaggi significativi per Terre-Neuve, ma necessita di miglioramenti. E quanto ha concluso la commissione nominata dal governo di Terre-Neuve, che ovviamente suggerisce ora di rinegoziare il contratto con varie raccomandazioni per appunto un nuovo accordo da siglare con il Quebec. Entrambe le parti sembrano interessate comunque a concludere tale accordo. E il premier Carney ha affermato anche egli di essere pronto a contribuire a mediare l'accordo, lo ha detto mentre era a Saint-Michel-des-Saints ieri per l'inizio dei lavori di costruzione della miniera di grafite Nouveau Monde nella regione di Lanaudière, una miniera che fa parte di questi progetti accelerati, che godrà anche, ieri si è saputo, di un finanziamento del governo provinciale di 85 milioni di dollari e dovrebbe consentire ovviamente di diventare la più grande miniera di grafite in Nord America e dell'intera regione del G7. Il governo federale anche oltre a finanziarlo ha anche siglato un accordo d'acquisto del minerale, si è impegnato a offrire un prezzo di vendita garantito per 30.000 tonnellate all'anno per 7 anni, ovviamente con una lista di clienti nel settore strategico, civile e militare. Parlando di ingegneri, gli ingegneri del governo del Quebec sciopereranno a partire da oggi mezzanotte per un giorno, è solo l'inizio però di uno sciopero che si potrebbe intensificare fino al mese di giugno, quanto ha avvertito Martin, il presidente dell'Associazione Professionale degli Ingegneri Governativi del Quebec, la PIGIC, che conta 1.900 iscritti. Ovviamente si sa che siamo in un periodo cruciale per i lavori infrastrutturali, soprattutto in questo periodo estivo, ci sono progetti che devono essere avviati a giugno, quindi il sindacato approfitta di ciò per dichiarare lo sciopero. E parlando di grandi lavori infrastrutturali, la enorme fresa meccanica per l'estensione della linea blu ha iniziato ieri a scavare nella roccia. Entro il 2028 saranno stati scavati quasi 5 km di gallerie sotterranee a Montreal fino a raggiungere appunto Anjou. Un'immensa macchina, tra l'altro è stata battezzata ieri Lisette in onore della prima donna operatrice della metropolitana di Montreal che era presente all'inaugurazione dei lavori. È arrivata dall'Europa lo scorso autunno smontata, la macchina è lunga 140 metri.
2: Scusa se te lo interrompo. Fa dai 9 ai 10 metri al giorno.
1: Sì, 12 a 14.
2: Beh, 12, beh,
1: 12 a 14. 9,
2: È sono, tanto,
1: Sono 30-50 mm al minuto, dicevo. E infine, nuovo sondaggio, l'effetto Frechette non è certo ancora paragonabile a quello di Mark Carney, ma la nuova premier sta spingendo la coalizione per il Quebec verso una corsa a tre per le prossime elezioni. Vi darò i dettagli nel corso del GR che leggo alle 7, quindi rimanete con noi.

0: E voilà, siamo arrivati a questo 20 di maio.
1: 140esimo giorno della 21esima settimana.
0: Io ho un conoscente che si chiama Maio.
1: Mangiavo molto maionese quando ero più piccolo.
0: No, è Maio.
1: Nese. 12%.
0: Ma Nese era il nome?
1: No. 12?
0: Chi?
1: La luna.
0: 11,5.
1: Voilà. 12.
0: 12, vabbè. Non ci sono più i refresh di una volta. Inizi tu.
1: Inizio io. Dal 325 1701 anni fa, con l'intento di sedare le dispute tra i cristiani, prende il via il concilio di Nicea, convocato dall'imperatore romano Costantino I. Al primo concilio ecumenico, presieduto dallo stesso imperatore, la maggioranza dei partecipanti proviene dalle zone orientali dell'impero.
0: A Valladolid, in Spagna, in seguito a un attacco cardiaco, muore il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Era il 1506, era nato nel 1451 e in una data imprecisa, compresa tra il 26 agosto e il 31 ottobre, 520 anni fa.
1: 1867, la regina Vittoria del Regno Unito posa a Londra la prima pietra per la costruzione della Royal Albert Hall, sala concerti ideata dal marito, Alberto di Sassonia-Coburgo,
0: mi ricordo,
1: scomparso a soli 42 anni, 6 anni prima.
0: Prima,
1: giovane?
0: Sì, ma sto Jacob Davis, che fine ha fatto?
1: Faceva...
0: Adesso cosa fa?
1: Non lo so.
0: Perché insieme a un certo Levi Strauss ottengono il brevetto per un modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche e alla base dell'abbottonatura. Nascono i blue jeans.
1: 153 anni fa. Nel 1927, alle 7:52, Charles Lindbergh decolla dal Roosevelt Field di New York con lo Spirit of St. Louis.
0: Mi ricordo anche lì.
1: Cioè, suo aeroplanino in direzione di Paris. Poi, primo tentativo di trasvolata dell'Atlantico 99 anni fa.
0: Almeno lui la fa, la manica la fa in aereo, c'è gente che va a nuoto, voglio dire. Interessante questo, perché nel 1930, cerimonia inaugurale a Milano per il planetario donato alla città da Ulrico Oppli. Questo ricorda che nel 1490 un certo Leonardo da Vinci, in una festa offerta da Ludovico il Moro e Gian Galeazzo Sforza, presentava nel castello sforzesco una ricostruzione del cielo stellato e come quella che fosse la prima origine del planetario. Il primo planetario in Italia ha una cupola di 19,6 metri.
1: Era lunga sta notizia.
0: No, ma è interessante. Sei andato al planetarium qua?
1: Sì. 1960, il film La dolce vita di Federico Fellini, interpretato da Anita Ekberg e Marcello Mastroianni, che loro avevano il permesso di fare il bagno nella Fontana di Trevi, vince la Palma d'Oro al Festival del Cinema di Cannes.
0: Ho visto un servizio sulla Fontana di Trevi, non sembra, ma sotto c'è un meccanismo, cioè hanno ricavato un filtraggio dell'acqua, è sempre la stessa l'acqua, e con un'aggiunta un po' ogni tanto per quando evapora. Debutto in televisione nel 1962 ed è Il processo della tappa, la trasmissione dibattito sul Giro d'Italia di ciclismo ideata e condotta da Sergio Zavoli, storico commentatore del Giro d'Italia, seguito da Adriano De Zan, altro storico commentatore del giornale del Giro d'Italia.
1: Dopo 6 anni da quello che ho menzionato di FF, Federico Fellini, nel 66, questa volta la giornata conclusiva del Festival del Cinema di Cannes, la giuria che in questa edizione è presieduta tra l'altro dall'attrice Sophia Loren assegna la Palma d'Oro per il miglior film a Signore e Signori di Pietro Germi, ex equo con Un uomo e una donna di Claude Lelouch. Menzione speciale anche all'attore Totò, per l'interpretazione di Uccellacci Uccellini di Pierpaolo Pasolini, 60 anni fa.
0: Nel 67 la BBC bandisce l'emissione del brano A Day of Life, In the Life dei Beatles. Secondo l'ente radiotelevisivo britannico, il brano promuove un atteggiamento permissivo nei confronti dell'assunzione di droga. 59 anni fa.
1: 1973, ahimè, grave incidente al Gran Premio delle Nazioni di motociclismo a Monza che causa la morte di Renzo Pasolini e del finlandese Jarno Saarinen. 53 anni fa.
0: Questo riguarda noi del Quebec, ma l'avrai anche nella storia più...
1: Sì,
0: quindi la leggerai tu. Certo. Dunque, in occasione del 1984, in occasione del Festival del Cinema di Cannes, debutta il film C'era una volta in America di Sergio Leone, grande film che poi ha avuto un successo planetario.
1: Nel 1989, invece, a seguito degli accordi per l'indipendenza della Namibia, il South Africa inizia le operazioni di ritiro dei propri soldati dal paese.
0: Adesso la NASA...
1: Un altro paese che voglio visitare. Ho visto delle foto spettacolari. C'è il deserto della Namibia che si tuffa nell'oceano, è una roba da pelle d'oca, veramente.
0: Ma sa nuotare.
1: Una delle prossime fasi. Ce l'ho nel mio bucket list.
0: Certo.
1: Che sta diventando sempre più vasto sto bacchetto,
0: però accorcia questi viaggi, perché
1: devo cominciare a farli, perché ragazzi.
0: Vabbè. Senti, sì. Adesso io non voglio saperlo, ma allora se tu mandi nello spazio qualcosa e poi ti fa le foto sfocate,
1: vabbè, le prime sfocate,
0: Le prime intanto, però sconforto per le prime immagini trasmesse dal telescopio spaziale
1: Hubble,
0: adesso che c'è la H non l'ho letta. Messo in orbita il 24 aprile scorso, le immagini sono sfocate e distorte per un problema ottico non risolvibile a distanza. Non è che vai da Libiati a farti cambiare le lenti. Tu andavi da Libiati?
1: No. Altro festival di Cannes, questa volta è La stanza del figlio. Grandissimo film di Nanni Moretti a vincere la Palma d'Oro a questa 54esima edizione di Cannes, che si svolge nel 2001. 25 anni già, caspita.
0: Nel 2001 anche muore 81enne nella sua casa di Roma il cantante e musicista napoletano Renato Carosone. Negli anni 50 del 1900 aveva coniugato lo swing americano alla melodia partenopea. I successi sono diventati alla portata mondiale, soprattutto con Tu vuoi fa l'americano, ma tante altre l'ascolteremo. Tu vuoi fa l'americano.
1: Nel 2006, per coloro i quali hanno visitato la Bay James e sono rimasti impressionati, nel 2006 nella provincia cinese di Hubei viene completata la Sanxia Daiba sul fiume Yangtze, detta anche la diga delle tre gole. È la più grande opera idraulica al mondo, produrrà il 3% dell'energia elettrica consumata in Cina, risparmiando 140 milioni di barili di petrolio. 20 anni fa.
0: Ecco,
1: opera pazzesca. Ho visto un documentario.
0: Dunque, siamo nel 2012, alle 4:03 del mattino un forte terremoto scuote l'Emilia Romagna.
1: E Silvio Orvieto era lì.
0: Lo so, me lo ricordo perché
1: ero a Vicenza, in Emilia Romagna, ma dalla paura siamo tutti usciti dall'hotel in piena notte.
0: Lo so perché mi ha inviato un messaggio. Era il 2012, con gravissimi danni. Il sisma è di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla. Durato 20 secondi. Sì. Viene avvertito in gran parte d'Italia del nord e del centro ed è seguito da altre scosse di magnitudo 5 e 4. Mamma mia, 14 anni fa.
1: Io ero appena arrivato, pieno fuso orario, piena notte.
0: Notte, hai detto cosa sta succedendo qui?
1: Eravamo tutti in mutande fuori, dall'hotel. io e tutti gli importatori più importanti di gioielleria del Quebec, tutti in mutande fuori.
2: Vabbè. No. No.
1: 1680, siamo passati alla storia più vicina a noi, Louis Joliet riceve la concessione dell'Île d'Anticosti. Gli hanno dato tutta l'isola, gli hanno dato. Nel 1803 William Osgood, ex giudice in capo della corte dell'Alto e Basso Canada, afferma che la schiavitù è incompatibile con le leggi. 1803, bravo, complimenti. 1851 escono i primi francobolli canadesi.
0: Ah, pensavo i primi fiori.
1: No, i primi francobolli, con un castoro solo.
0: Beh, insomma,
1: Nel 1873, come dicevi te, i jeans sono stati inventati, ma sai perché? Perché hanno brevettato i rivetti, non i jeans. I rivetti sono stati brevettati poi.
0: Ma la parola blue jeans, c'è questa teoria, ci sono tante.
1: Il tessuto
0: è nato a Genova, sì. Dai marinai. Sì. Per quello che è jeans. Jeans è una derivazione storpiata di Genova.
1: E blu, quindi, perché il mare è blu.
0: Il mare è blu e sono questi pantaloni che usavano quelli che lavoravano sulle navi ai tempi, perché erano un pantalone che...
1: Ma io li porto ancora adesso.
0: Sì, non lo so.
1: 1900...
0: Sei così vecchio.
1: No. Ah. 1920, per la prima volta viene diffusa su CFCF Montréal una trasmissione radiofonica musicale in diretta, signore e signori. Nel 1946... nascono les Alouettes de Montréal.
0: Un altro nome, però.
1: No, all'epoca diventano gli Alouettes de Montréal. 1971, Francis Simard, condannato all'ergastolo, riconosciuto per l'omicidio di Pierre Laporte. Ricordo, erano i famosi fatti di ottobre 70, la crisi. Nel 1975 iniziano le udienze della CECO per uno scandalo, ancora una volta, questa volta si parla di carne avariata. 1980, come stavi per dirlo tu, primo referendum sulla sovranità associazione nel Quebec. Il no vincerà col 59%. Ricordo tutti il grande René Lévesque all'epoca, uno dei più grandi primi ministri che la provincia abbia avuto, bisogna dirselo.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Cyber. Negli anni 80 in Italia c'erano i supermercati Uni. Io sono andato a fare la spesa per attaccarmi al cane.
2: Ce lo diciamo dopo.
1: Ce lo diciamo dopo, perché
2: il proverbio
1: sono belle le 11.
2: Mamma mia, ragazzi.
1: Che ci riguarda, perché anno nevoso, anno fruttuoso e anno ritardoso.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Siamo un po' in ritardo questa mattina, non ce ne siamo accorti, chiedo venia. Comunque adesso è tutto bloccato, anche la 640, attenzione, c'è un incidente all'altezza della 335 per gli amici di Bois de Fillion, problemi per il tunnel, la Met West, l'accesso a Samuel de Champlain, a quest'ora anche l'accesso al ponte Mercier, mentre Jacques Cartier tutto al completo. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.
2: Chiediamo scusa un po' in ritardo questa mattina alla prima edizione del nostro GR. Lo storico accordo di principio raggiunto tra il Quebec e Terre-Neuve e Labrador per il rinnovo del contratto di Churchill Falls include vantaggi significativi per Terre-Neuve, ma necessita di miglioramenti, quanto conclude la commissione nominata dal governo di Terre-Neuve. Nonostante i vantaggi, il memorandum d'intesa nella sua forma attuale non è nel migliore interesse a lungo termine della popolazione della provincia, afferma la commissione, che tuttavia lascia aperta la porta a ulteriori negoziati tra le due province, suggerendo 5 raccomandazioni per lavorare a un accordo rivisto che serva l'interesse pubblico. Tra queste raccomandazioni vi è l'accesso di Terre-Neuve Labrador a un maggior volume di energia elettrica per attrarre imprese nella provincia. Terre-Neuve Labrador vorrebbe anche avere accesso alle linee di trasmissione per esportare più energia elettrica verso altri mercati. L'accordo di principio raggiunto nel 2024 mira a sostituire l'attuale contratto di Churchill Falls, che consente a Hydro-Québec di acquistare quasi tutta l'energia prodotta dall'impianto a un prezzo molto basso fino al 2041. In cambio di un aumento di questo prezzo d'acquisto, Hydro-Québec costruirebbe 2 nuove centrali elettriche, la cui produzione verrebbe in gran parte venduta alla stessa azienda. Miliardi di dollari di investimenti e oltre 9.000 megawatt di energia elettrica aggiuntiva sono in gioco tra le due province. Il gruppo di esperti incaricati dal premier di Terre-Neuve Labrador Tony Wakeham, al momento del suo insediamento, aveva il compito di stabilire se l'accordo servisse al meglio gli interessi a lungo termine della popolazione di Terre-Neuve Labrador. Nel frattempo, i negoziati tra Hydro-Québec e Newfoundland and Labrador Hydro sono stati sospesi. Dopo la pubblicazione del rapporto del comitato, Tony Wakeham ha dichiarato di essere pronto a riprendere discussioni con il Quebec. E da Parigi, dove si trova in visita ufficiale, la premier del Quebec, Christine Fréchette, ha indicato che si prenderà del tempo per analizzare il rapporto. Siamo entrambi d'accordo sull'importanza di raggiungere un accordo vantaggioso per entrambe le parti nel prossimo futuro, ha affermato la premier, che appunto è in Francia attualmente. E parlando della sua visita, circa 29.000 orfani del programma Experience Québécoise beneficeranno della clausola di salvaguardia che sarà presto attuata per un periodo di 2 anni. Lo ha dichiarato appunto Fréchette in un'intervista. Questa delicata questione ha raggiunto la premier nell'ultimo giorno della sua missione ufficiale a Parigi. L'entourage di Fréchette ha confermato che un parlamentare francese l'ha interrogata sull'abolizione del PEC e sulla sua promessa di rimpatrio per 2 anni durante un incontro a porte chiuse con alcuni rappresentanti eletti ieri. Lui si chiama Christopher Weisberg, è membro dell'Assemblée nazionale francese in rappresentanza dei cittadini francofoni residenti in Nord America. Rappresenta gli immigrati francesi che vivono in Quebec e che sono stati colpiti dall'abolizione del PEC, un percorso accelerato per ottenere la residenza permanente. Durante l'incontro gli ho detto che la cosa più importante per me oggi era ovviamente non interferire

0: Nella politica del Quebec, i quebecchesi sono sovrani nella scelta di tutti i loro criteri di immigrazione, ma gli ho ricordato che c'è una questione di diritti acquisiti, perché i francesi arrivati in Quebec sono stati attivamente reclutati e a loro è stata promessa la residenza permanente, ha detto appunto il deputato. Per il momento la Fréchette ha fornito una stima di queste quote, circa 29.000. In due anni, secondo la sua spiegazione, annuncerà la riapertura del PEC entro metà giugno. Il ministro dell'immigrazione, François Bonnardel, è il responsabile di questo dossier. Per raggiungere l'obiettivo annuale di 29.000 immigrati economici verrà stabilita una quota per il PEC e un'altra per il programma di sostegno alla quota di immigrazione. Si tratterebbe di una ripartizione approssimativa di 50-50 tra i due, ovvero 14.500 ingressi per ciascun programma in ognuno dei due anni del prossimo biennio. Il premier Mark Carney ha affermato di essere pronto a contribuire anche egli a mediare un accordo tra Quebec e Terre-Neuve e Labrador. Se ci sono cose che il governo del Canada può fare per raggiungere un accordo vantaggioso per entrambe le parti, nelle prossime settimane lo faremo. Lo ha detto durante la sua visita a Saint-Michel-des-Saints per l'inizio dei lavori di costruzione della miniera di grafite Nouveau Monde nella regione di Lanaudière, in concomitanza con l'annuncio da parte del Quebec di un ulteriore investimento di 85 milioni di dollari in tale progetto. Oggi, a soli 6 mesi dalla presentazione del progetto della miniera di Metawinie all'Ufficio federale dei grandi progetti, diamo il via alla costruzione, ha affermato Carney, aggiungendo che una volta completata questa miniera sarà la più grande miniera di grafite del Nord America e dell'intera regione del G7. L'intervento ufficiale dell'Ufficio federale dei grandi progetti ha accelerato il finanziamento, ma anche un accordo d'acquisto. Va notato che il governo federale si è impegnato infatti a offrire a NMG un prezzo di vendita garantito per 30.000 tonnellate all'anno per 7 anni da una lista di clienti nel settore strategico, civile e militare. NMG prevede di sviluppare la sua miniera di grafite situata nella regione di Lanaudière e di lavorare il minerale in un impianto di Bécancour nella regione del centro del Quebec. La costruzione della miniera dovrebbe durare 24 mesi. L'azienda punta a raggiungere la piena produzione commerciale entro la fine del 2028 con una produzione di 106.000 tonnellate di grafite. Nella regione, la coalizione degli oppositori al progetto minerario dell'Alta Metawinie, un'associazione nata nel 2016, è preoccupata per la tranquillità della zona meta turistica con numerose case di vacanze e teme l'impatto che le attività minerarie potrebbero avere su alcuni corsi d'acqua. Anche il capo CP Flamand della nazione Atikamekw di Manawan sostiene il progetto minerario ed era presente a tale annuncio. E infine, parlando di grandi lavori infrastrutturali, la fresa meccanica per l'estensione della linea blu ha iniziato ieri a scavare nella roccia. Entro il 2028 saranno stati scavati quasi 5 km di gallerie sotterranee a Montreal fino a raggiungere Anjou. Questa immensa macchina è stata battezzata ieri Lisette, in onore della prima donna operatrice della metropolitana che era presente all'inaugurazione dei lavori. Arrivata dall'Europa lo scorso autunno, smontata, la macchina è lunga 140 metri. Per mesi le squadre hanno lavorato all'assemblaggio, oltre a preparare il terreno per garantire che tutto procedesse senza intoppi, sotto un'intensa pressione per rispettare la scadenza del 2031 e il budget di 7,6 miliardi. Circa 2.000 operatori si alterneranno in cantiere durante l'estate, rendendolo uno dei più grandi progetti di costruzione dell'area metropolitana. Possiamo contare su 3 squadre, una di riposo e 2 operative che lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7, ha osservato Roussel. L'inventore della macchina, Martin Ehrenknecht, iniziò a progettare il prototipo nel suo garage già nel 1977. Ingegnere tedesco, ora 83enne, ha visitato il cantiere di Montreal lo scorso fine settimana a margine del World Tunnel Congress che si è tenuto in centro città. Oltre alla sua responsabilità principale, l'operatore si assicura anche che la pulizia venga eseguita nell'ordine corretto. Durante lo scavo del tunnel verranno rimossi fino a 300.000 metri cubi di roccia. È stato predisposto un sistema completo per facilitare l'estrazione dei materiali in superficie, dove vengono poi riciclati. Dietro la fresa un nastro trasportatore raccoglie tutto il materiale man mano che viene estratto dalla roccia. Tutto viene poi trasportato a un'enorme torre di sollevamento che porta i detriti a livello del suolo. Si stima che circa 30 metri del tunnel siano già stati scavati con questo metodo. Avanzeremo a una velocità compresa tra 30 e 50 mm al minuto, quindi tra i 12 e i 14 metri al giorno di lavoro. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Kronos.
1: Sono stati recuperati anche gli ultimi due corpi dei cinque italiani morti durante un'escursione subacquea alle Maldive. Si tratta della 23enne Giorgia Sommacal, figlia di Monica Montefalcone, e della ricercatrice 31enne Muriel Odenino. L'ultima operazione del team finlandese intervenuto con il coordinamento di DanEurope è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi, quando, sempre ad una profondità di 60 metri, sono stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo. Stanno iniziando ad arrivare nel porto di Ashdod degli attivisti della flottiglia fermati dalla Marina Militare israeliana a largo di Cipro in acque internazionali. Sei barche, tra cui una italiana, sono state bersagliate da proiettili di gomma. Fermate 428 persone, inclusi 29 italiani e tra loro il deputato del Movimento 5 Stelle, Dario Carotenuto. In segno di protesta, almeno 87 attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Il ministro degli esteri Tajani sollecita verifiche immediate, mentre monta la protesta delle opposizioni che reclamano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati. Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese. Lotta tra la vita e la morte a Brescia, una biologa di 54 anni aggredita con ferocia con un coltello da una persona a Castel Gerundo, nell'Odigiano. Secondo le prime ricostruzioni, la donna si era fermata ad una rotatoria mentre era alla guida della sua auto per soccorrere un cane, quando l'uomo si è avvicinato e l'ha colpita, poi ha gettato l'arma in un fossato ed è fuggito nelle campagne circostanti. Sulle sue tracce ci sono i carabinieri che stanno cercando di rintracciarlo e catturarlo.
0: Votazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,60, al dollaro statunitense scambiato a 1,38.
2: Previsioni del tempo.
0: Un momento piuttosto nuvoloso, 21 gradi percepiti a 24, ricordo che oggi andremo a una massima di 25, sensazione con l'humidex di 28 e sarà più soleggiato più tardi, però attenzione, nella notte si crolla dai 28 ai 6 gradi centigradi percepiti a 3. A partire da domani tempo più soleggiato, ma decisamente temperature al ribasso, massima di domani sarà di 16 gradi, una decina in meno rispetto a quelli di oggi. Il prossimo appuntamento con informazioni al CFMB è alle 8. Silvio Orvieto al microfono, io alle stelle. La tecnica 1967 era primo in classifica 29 settembre degli Equipe 84 e lo ascolteremo e poi ascolteremo Tu vuoi l'americano di Roberto Carosone, perché ahimè in questo giorno nel 2001 scompare. E poi ricorderemo anche la scomparsa prematura di Robin Gibb, componente dei Bee Gees, scompare in questo giorno nel 2012.

0: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
1: Bistecca di manzo, tripla A, $22.69 la libra. Formaggio Auricchio, $15.99 la libra. Birra Moretti, 12 per 330 ml, $21.99. Pesche, $1.99 la libra.
0: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
1: Cicoria e scarola, $1.99. Costine di maiale barbecue, $4.99 la libra. Burrata Nonno Nanni, 125 grammi, $4.99. Crema al caffè Borbone, 125 grammi, $2 per $7.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Viau, Jarry.

nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati in questo giorno del 20 di maggio. In modo particolare io ho un amico che è nato quest'oggi, quindi tanti cari auguri. Andiamo adesso con le previsioni per tutti i segni dell'oroscopo. Ariete, oggi dovete prestare più attenzione del solito. Giove e Venere in quadratura possono creare un po' di confusione tra soldi, scelte e rapporti. Qualcosa non torna e va rivisto con calma. Evitate decisioni affrettate o promesse leggere. Meglio fermarsi un attimo e controllare bene i dettagli. Toro, tenete il controllo ma con meno rigidità. Marte nel segno mantiene l'energia alta e vi rende molto concreti nelle scelte. Venere favorevole aiuta a evitare scontri inutili anche quando partite già pronti a dire di no. Giornata produttiva se non vi complicate la vita da soli. Gemelli, serve più attenzione del solito. Senza sostegni particolari rischiate di perdere tempo su dettagli inutili o di cambiare idea troppe volte nel giro di poche ore. Meglio scegliere una direzione e seguirla fino in fondo, altrimenti arrivate a sera con tante cose iniziate e poche concluse, eppure nervosi. Cancro, la luna nel segno mantiene stabilità e presenza, mentre Marte a favore vi dà energie concrete per portare avanti ciò che conta davvero. Venere nel segno aiuta anche nei rapporti che diventano più gestibili e meno complicati. Giornata piena ma finalmente senza tensioni inutili. Leone, Marte in quadratura continua a creare un po' di pressione soprattutto nelle decisioni pratiche e sul lavoro. Vi viene voglia di fare tutto subito, ma non tutto dipende da voi. Se forzate qualcosa, si blocca. Meglio scegliere dove intervenire e lasciar perdere il resto. Vergine, Venere, Marte e Giove a favore mantengono ritmo alto e una buona capacità di organizzazione. Riuscite a portare avanti più cose senza affaticarvi e senza perdere precisione. Anche nei rapporti c'è più collaborazione e meno bisogno di correggere gli altri. Se restate su questa linea, chiudete molto senza stress. Bilancia, la luna e Venere dissonanti mantengono un clima meno fluido del solito, piccole cose diventano più pesanti e la voglia di mediare cala rapidamente. Vi viene spontaneo dire quello che pensate senza troppi filtri, anche troppo. Se selezionate, evitate di riaprire discussioni inutili. Scorpione, Venere e Giove a favore mantengono una buona gestione delle relazioni, delle situazioni pratiche. Vi muovete con più sicurezza e con più leggerezza. Dopo giorni più tesi, questo cambio si sente chiaramente. Riuscite a fare senza faticarvi e senza controllare ogni dettaglio. Meglio così. Sagittario, giornata tranquilla, senza scossoni né grandi picchi. Potete finalmente procedere con una certa continuità, senza dover gestire imprevisti o tensioni particolari. Sul lavoro mantenete un buon ritmo, senza strafare, ma senza fermarvi. In ambito affettivo c'è più neutralità, meno aspettative, ma anche meno complicazioni. Capricorno, con la luna ancora in opposizione, le tensioni non mancano, soprattutto nei rapporti più stretti. Ma riuscite a mantenere il controllo. Sul lavoro, meglio non prendere decisioni affrettate. In amore, evitate reazioni impulsive. Un atteggiamento più morbido aiuterà a ristabilire equilibrio. Acquario, giornata gestibile, ma da affrontare con maggiore lucidità. Non mancano piccoli ostacoli o rallentamenti, ma avete le risorse per superarli senza difficoltà. L'importante è non reagire d'impulso. Nei rapporti evitate tensioni inutili, con un atteggiamento più morbido tutto scorre meglio. Pesci, il cielo resta molto favorevole e vi permette di muovervi con sicurezza e anche con entusiasmo. Avete intuizione, sensibilità ed una buona capacità di cogliere le occasioni giuste. Nei rapporti si respira un'aria più serena. È il momento giusto per avvicinarsi o chiarire.

0: Adonis, dove la qualità è sempre garantita. Gustosa carne, frutta e verdura sempre fresca, tantissimi dolci e deliziosi piatti già pronti. Fare la spesa ad Adonis è bello. Trovate tanti prodotti importati da tutto il mondo. Da Adonis, pulizia, servizio e sempre ottimi prezzi.
1: Fino al 20 maggio approfitta dei prezzi più bassi dell'anno. Filetto fresco di salmone dell'Atlantico, $8,99 la libra. Arrosto di spalla di manzo disossata, $6,77 la libra. Bocconcini saputo o 3 stelle, 200 grammi, $3,99. Sovracosce di pollo, $2,49 la libra. Angurie grandi, $9,99 l'una.
0: Speciali validi in tutti i supermercati Adonis. Vai a quello più vicino a casa tua. Adonis, un universo di freschezza.

0: Rassegna stampa. Prime pagine.
1: Adesso si intravede un po' più di cielo azzurro, la cosa non può che riempirci il cuore di gioia, anche se le nuvole rimangono presenti. Abbiamo 21 gradi comunque percepiti a 24, approfittate di questa temperatura estiva oggi perché poi cambierà sul fronte delle temperature a partire da questa notte. Nella massima prevista oggi si parla di 25 gradi con un humidex a 28, ma nella notte si scende a 6, percepito a 3. Voilà. Andiamo adesso a vedere il contenuto delle prime pagine dei quotidiani. Parla di un caso abbastanza importante di una primaria che si è svolta nel Kentucky, la Main de Trump, nella primaria del partito, tra l'altro la più costosa della storia perché sono stati investiti miliardi per tale campagna che era solo una primaria. I repubblicani hanno praticamente messo da parte il deputato eletto attualmente del partito repubblicano Thomas Massie per favorire il sostenitore di Donald Trump. Lui, Massie, era molto critico nei confronti di Trump malgrado fosse repubblicano. Ebbene, i sostenitori hanno dunque deciso che alla prossima candidatura si presenterà Ed Gallrain, che è un grande sostenitore del presidente americano. L'analisi che viene fatta nella Press Plus dal giornalista Yves Boisvert, che da anni ormai che risiede negli Stati Uniti per coprire la politica americana per la Press Plus, menziona appunto come Trump operi dietro le quinte per letteralmente schiacciare la rara dissidenza che c'è all'interno del partito stesso, del suo partito, quello repubblicano, e appunto il candidato escluso era un candidato alquanto critico nei confronti del presidente americano. Prima pagina della Press Plus di questa mattina, dove si parla anche ovviamente del rapporto critico per per Churchill Falls, l'intesa che era stata siglata da Legault con l'ex primo ministro di Terre-Neuve-Labrador, che era un liberale. Quando è arrivato al potere il conservatore, ha detto no, questa intesa deve essere rivista, l'ha messa in mano a un comitato che effettivamente ha concluso che non era nei migliori interessi della provincia, quindi verrà rinegoziata. Ma l'editorialista economico della Press Plus, ho letto l'articolo, Francis Vallée, arriva alla conclusione che sì, il rapporto è critico ma non è catastrofico, bisogna semplicemente rivedere alcune clausole, secondo lui. Ne parla anche nella sua prima pagina Le Devoir questa mattina di questo rapporto. Terre-Neuve Labrador veut renégocier l'entente sur Churchill Falls, ovviamente si parla di idroelettricità, e dove questo rapporto degli esperti giudica che l'intesa non è nell'interesse principale della provincia stessa. Ne abbiamo parlato anche nel quadro del giornale radio, perché la notizia che domina oggi è un importantissimo progetto anche e soprattutto per Hydro-Québec, diciamocelo francamente, che sappiamo vuole investire sempre di più nel settore idroelettrico. E si parla poi della Formula 1 alla vigilia del lungo fine settimana dedicato all'automobilismo a Montreal. Il Grand Prix di Canada vuole l'avenir d'un bon oeil. Sappiamo che l'anno scorso era un po' in pericolo di saltare come tappa, l'evento invece adesso sogna di oltre 100.000 spettatori in più, e ovviamente si aspetta a incrementare anche le attività in tutta la città, ovviamente con gran piacere coloro che vi lavorano, sia a livello dell'accoglienza, gli hotel eccetera, ma anche a livello della ristorazione, ristoranti, bar eccetera. Quindi auguriamo a tutti uno splendido fine settimana, gioioso e soprattutto fruttuoso in termini di lucro. Per quanto concerne il Journal de Montréal invece, NFE Fréchette, ebbene sì, si parla di come la Premier Christine Fréchette abbia risollevato le sorti, per così dire, della coalition Avenir Québec, e la prova e la dimostrazione data da questo ultimo sondaggio pubblicata appunto nel Journal de Montréal di questa mattina, che vede adesso la coalizione Avenir Québec potenzialmente lottare anch'essa per il potere, quindi in una lotta che diventa a tre, da lì che era praticamente il partito che ebbe quasi sicuro di vincere, lo è tuttora in vantaggio, però si stanno avvicinando, prima si avvicinava il Partito Liberale dopo l'elezione di Charles Milliard, adesso anche la CAQ, la Premier è vista di buon occhio da soprattutto non solo i sostenitori della CAQ, ma anche le donne accordano una maggiore importanza all'aspetto, al fatto che sia appunto una donna a guidare le redini della provincia. Ricordo, è solo la seconda donna a farlo, prima di lei c'era stata Pauline Marois, ma non a lungo. Quindi, come dicevo, nell'ultimo sondaggio Le Journal de Montréal si sta riavvicinando sia la coalizione Avenir Québec che anche lei, la Fréchette, come potenziale candidata a premier per la provincia alle prossime elezioni. Nella Gazette di questa mattina, ovviamente tutti ricordano anche la partita che si inizia a giocare domani tra i Canadiens de Montréal e gli Hurricanes, anche se bisognerebbe dare maggior spazio oggi alla partita che oggi si giocherà tra la Victoria e la Charge, che potrebbe portare la prima Coppa Walter qui a Montreal. Lo auguriamo di tutto cuore alle straordinarie atlete che compongono la squadra femminile di hockey della città. Dicevo, nella Gazzetta, oltre all'enorme fotografia in prima pagina dedicata agli Habs, con la magia che continua a correre non solo per le strade di Montreal ma anche nei cuori dei sostenitori, si parla del è la prima parte di una serie di articoli dedicate agli inquilini, a coloro che affittano degli appartamenti a Montreal. Average rent jumped 70% in the last decade. Ebbene sì, un decennio che ha visto aumentare i prezzi all'affitto del 70%, quindi aumenti che stanno facendo sì che la città di Montreal stia raggiungendo le altre grandi metropoli canadesi, che sono sempre state molto più care di Montreal. I prezzi sono veramente lievitati in modo incredibile. Nel 2006 affittare un appartamento medio a Montreal era $617 al mese, secondo i dati del Canada Mortgage and Housing Corporation. Tra il 2006 e il 2016 il costo è aumentato del 23%, portandolo a una media di $761 al mese, e i dati dimostrano che nel 2025 l'aumento medio, che era 761, è diventato 1291, quindi 70% aumento, ma dal 2016, quindi in soli 10 anni. Dati statistici a sostegno dell'articolo li troverete nella Gazette di questa mattina. Il Globe and Mail di oggi ritorna sul discorso che ha fatto ieri il primo ministro Mark Carney, che ricordo era proprio nel Quebec per presentare questa nuova miniera di grafite, come lo abbiamo menzionato anche nel nostro giornale radio. Ma durante tale incontro gli è stato chiesto cosa pensava della decisione degli Stati Uniti di ritirarsi da quella commissione militare di cui facevano parte insieme al Canada dall'epoca della Seconda Guerra Mondiale, e lui ha abbastanza sminuito tale decisione dicendo che è semplicemente una pausa e che poi le cose verranno rinegoziate. PM plays down significance of US decision to pause Joint Defense Board, titola l'articolo principale nella prima pagina appunto del Globe and Mail di questa mattina. Il National Post parla ancora di antisemitismo, ancora una volta un editoriale, è stato intervistato un professore universitario ebreo che dice che se ne vuole andare dal Canada perché subisce molta discriminazione nel suo lavoro. Sono parole sue riprese dal National Post, che è un quotidiano abbastanza pro-israeliano. Jewish professor says he's living Canada for own safety, titola questo articolo. Dice che è impossibile essere un accademico ebreo di alto livello a Montreal. È un autore che ha venduto molti libri, si chiama Gad Saad, e ha deciso di lasciare il Canada. E viene sottolineato tutto ciò nella prima pagina del National Post di questa mattina. Passiamo adesso ai quotidiani italiani, dove la flottilla a dominare, spari e arresti in mare, proiettili di gomma sulle barche, l'abbiamo sentito anche dal servizio di ADN Cronos, tra i fermati il deputato del Movimento 5 Stelle Caro Tenuto, Tajani, Israele garantisca l'incolumità degli italiani. Poi difesa, il caso della mozione di maggioranza, rivedere le spese, nato al 5% del PIL, poi il dietro front. Il costo della guerra per le imprese, un'analisi che parla di 25 miliardi di dollari. Putin dall'alleato Xi, la sfida all'Occidente, cioè lo zar sappiamo è a Pechino in questo momento, tra affari e conflitto si discute di molto. Poi il giallo, il fondatore del marchio d'abbigliamento finì in un dirupo nel 2024, la morte di Mr. Mango, è stato ucciso dal figlio. Per quanto concerne la Repubblica di questa mattina, anche lì si apre sulla flottiglia, se Israele spara sulla flottiglia, proiettili di gomma della Marina contro le barche per Gaza, arrestati 29 militanti, tra loro il deputato 5 Stelle, le opposizioni, il governo reagisca. Ricordo che ci sono anche 11 canadesi arrestati, lo abbiamo detto ieri nel GR. Poi spese NATO, destra nel caos, la maggioranza presenta e poi ritira mozione sulla revisione del 5%. Il tramonto del castrismo nella Cuba allo stremo, un reportage dall'inviata della Repubblica molto interessante, lei si chiama Laura Lucchini e si trova attualmente a La Havana. Per quanto concerne il magico mondo dello sport, si parla ancora una volta della nazionale Conte, sempre azzurro, si libera dal Napoli e vede l'Italia. Domenica il saluto al Maradona, va via a zero e in accordo col club. Antonio era favorito per fare il CT e De Laurentiis tratta con Sarri. Ed è tutto.

0: Abbiamo ascoltato Albano, perché oggi Albano compie 83 anni, nasce infatti nel 1943. Dopo Albano e questi spazi pubblicitari ascolteremo anche Joe Cocker, perché nasce nel 1944, scompare nel 2014, avrebbe compiuto 82 anni. E ascolteremo anche Cher, perché nasce nel 1946, oggi compie 80 anni.
1: Da HyundaiGabriel.com a maggio, tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da HyundaiGabriel.com e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. HyundaiGabriel.com, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. HyundaiGabriel.com al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Filetti di salmone $10.99 la libra, parmigiano Bella Lodi $17.19 la libra, ananas numero 7 $2.99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Langelier.
4: Ici Johan Verdon, naturopathe. Soyez à l'écoute de l'émission que j'anime tous les lundis de 14h à 15h sur les ondes de CFMB, Santé 360 degrés. Je suis active depuis 50 ans dans le domaine des soins de santé naturelle et je réponds à vos questions. Santé 360 degrés. C'est un rendez-vous.
5: Cercate un'aria condizionata? Energage Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 514-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energage vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Iso Quebec. Energage, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: È pesantina come ora di punta, almeno che si possa dire, ormai è una consuetudine, ancora di più in periodo primavera-estate, quando ci sono anche una caterva di cantieri in più. Attualmente c'è un incidente alla 440 per la 13 Sud che è bloccata subito dopo il ponte sulla Rivière des Mille Îles, e c'è anche un incidente prima del ponte sulla Rivière des Prairies, incidente sulla 20, quindi dopo la 520, anche lì la 13 è tutta bloccata. Incidente per accedere a Samuel de Champlain, ce n'è uno, due, tre, quattro questa mattina. Adesso, signore e signori, inizia molto prima della 30 il traffico per accedere a Samuel de Champlain, un incubo oggi, il più intrafficato rispetto alla media. Problemi anche per il tunnel in entrambe le direzioni, ma questa volta da Boucherville, anche lì il traffico inizia quasi alla 30. Jacques Cartier, un incubo. Se potete utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, lo suggerisco fortemente.
1: Giornale radio, CFMB 1280.
2: Lo storico accordo di principio raggiunto tra il Quebec e Terre-Neuve e Labrador per il rinnovo del contratto di Churchill Falls include vantaggi significativi per Terre-Neuve, ma necessita di miglioramenti, e quanto conclude la commissione nominata dal governo di Terre-Neuve. Nonostante i vantaggi, il memorandum d'intesa nella sua forma attuale non è nel migliore interesse a lungo termine della popolazione della provincia, ha affermato la commissione, che tuttavia lascia aperta la porta a ulteriori negoziati tra le due province. Suggerisce 5 raccomandazioni per lavorare a un accordo rivisto che serva l'interesse pubblico. Tra queste raccomandazioni vi è l'accesso di Terre-Neuve e Labrador a un maggiore volume d'energia elettrica per attrarre imprese nella provincia. Terre-Neuve e Labrador vorrebbe anche avere accesso alle linee di trasmissione per esportare più energia elettrica verso altri mercati. L'accordo di principio, raggiunto nel 2024, mira a sostituire l'attuale contratto di Churchill Falls, che consente a Hydro-Québec di acquistare quasi tutta l'energia prodotta dall'impianto a un prezzo estremamente basso fino al 2041. In cambio di un aumento di tale prezzo d'acquisto, Hydro-Québec costruirebbe 2 nuove centrali elettriche, la cui produzione verrebbe in gran parte venduta alla stessa azienda. Miliardi di dollari di investimenti e oltre 9.000 megawatt di energia elettrica aggiuntiva sono in gioco tra le due province. Il gruppo di esperti incaricato dal premier di Terre-Neuve Labrador Tony Wakeham al momento del suo insediamento aveva il compito di stabilire se l'accordo servisse al meglio gli interessi a lungo termine della popolazione di Terre-Neuve e Labrador. Nel frattempo i negoziati tra Hydro-Québec e Newfoundland e Labrador Hydro sono stati sospesi. Dopo la pubblicazione del rapporto del comitato, Tony Wakeham ha dichiarato di essere pronto a riprendere le discussioni con il Quebec, e da Parigi, dove si trova in visita ufficiale, la premier del Quebec Fréchette ha indicato che si prende

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Di tutti i loro criteri di immigrazione, ha spiegato il deputato a La Presse, ma gli ho ricordato che c'è una questione di diritti acquisiti, perché i francesi arrivati in Quebec sono stati attivamente reclutati e a loro è stata promessa la residenza permanente. Pertanto trovo molto difficile non concedere loro ciò che è stato promesso. Mi ha dato una risposta secca dicendo che in sostanza ci sarebbero state delle quote, che sarebbe valso il principio primo arrivato primo servito, e ammetto di trovare questa risposta difficile da accettare, ha aggiunto il deputato. La Freccetta ha fornito una stima di queste quote, circa 29.000 in due anni. Secondo la sua spiegazione, il primo ministro annuncerà la riapertura del PEC entro metà giugno. Il ministro dell'immigrazione Bonnardel è responsabile di questo dossier. Per raggiungere l'obiettivo annuale dei 29.000 immigrati economici verrà stabilita una quota per il PEC e un'altra per il nuovo programma di sostegno alla quota di immigrazione, il PSTQ. Si tratterebbe di una ripartizione 50-50, ossia 14.500 ingressi per ciascun programma. Mark Carney era a Saint-Michel-des-Saints ieri per l'inizio dei lavori di costruzione della miniera di grafite Nouveau Monde nella regione di Lanaudière, in concomitanza con l'annuncio da parte del Quebec di un ulteriore investimento di 85 milioni di dollari nel progetto. Oggi, a soli sei mesi dalla presentazione del progetto della miniera di Matawinie, l'Ufficio federale dei grandi progetti, diamo il via alla costruzione, ha affermato Carney, aggiungendo che una volta completata sarà la più grande miniera di grafite del Nord America e dell'intera regione del G7. L'intervento dell'Ufficio federale nei grandi progetti ha accelerato il finanziamento del governo del Canada, ma anche un accordo d'acquisto. Il primo ministro ha notato che il governo federale si è impegnato a offrire a NMG un prezzo di vendita garantito per 30.000 tonnellate all'anno per 7 anni da una lista di clienti nei settori strategici, civile e militare. NMG prevede di sviluppare la sua miniera di grafite situata nella regione di Lanaudière e di lavorare il minerale in un impianto a Bécancour, nella regione del centro del Quebec. La costruzione della miniera dovrebbe durare 24 mesi. L'azienda punta a raggiungere la piena produzione commerciale entro la fine del 2028, con una produzione di 106.000 tonnellate di grafite. Nella regione, la Coalition des opposants au projet minéraire de la Haute Matawinie, associazione nata nel 2016, è preoccupata per la tranquillità della zona meta turistica con numerose case di vacanze e teme l'impatto che le attività minerali potrebbero avere su alcuni corsi d'acqua. Bisogna dire che anche il capo CP Flamand della nazione Atikamekw di Manawan sostiene il progetto minerario ed era presente all'annuncio. Parlando di ingegneria, gli ingegneri del Quebec sciopereranno a partire da oggi mezzanotte per un giorno. Si prevede però che questo sia solo l'inizio di uno sciopero che si intensificherà fino a giugno, è quanto ha avvertito Marc-André Martin, presidente dell'Associazione Professionale degli Ingegneri Governativi del Quebec, la PIC, che conta 1.900 iscritti che lavorano principalmente presso il Ministero dei Trasporti, ma anche presso i Ministeri dell'Ambiente, degli Affari Municipali, delle Risorse Naturali e della Sicurezza Informatica. I negoziati con il governo sono in fase di stallo. Il sindacato degli ingegneri spera di aumentare la pressione sul datore di lavoro, dato che i progetti infrastrutturali si trovano nella fase di autorizzazione e di avvio. Martin non lo nasconde, al Ministero dei Trasporti questo è un periodo critico per l'avvio dei lavori di costruzione e il sindacato intende sfruttarlo a proprio vantaggio. Circa il 70% dei suoi iscritti lavora in questo ministero e ci sono progetti cruciali che devono essere avviati a giugno. Il contratto collettivo è scaduto il 31 marzo 2023. Il fulcro della controversia riguarda l'ottenimento di un finanziamento settoriale per gli ingegneri destinati a determinate categorie considerate prioritarie dal governo, come infermieri e insegnanti. Questo finanziamento consentirebbe loro di ottenere un aumento salariale superiore al 17,4% in 5 anni, che è già stato concesso agli altri dipendenti pubblici. Martin sostiene che gli ingegneri dovrebbero essere considerati una categoria prioritaria del governo, visto lo stato delle infrastrutture. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Sono stati recuperati anche i corpi della ricercatrice 31enne Muriel Odenino e della 23enne Giorgia Sommacal, figlia della docente dell'Università di Genova Monica Montefalcone, morte nell'immersione alle Maldive a 60 metri.

0: di profondità. L'operazione odierna del team specializzato finlandese, intervenuto con il coordinamento di DanEurope, è stata più rapida, ma comunque sempre di una certa complessità. Ieri, ancora nel tratto più profondo, erano stati recuperati i corpi della stessa Montefalcone e del biologo Federico Gualtieri, trasferiti a Malé, capitale delle Maldive, mentre la quinta salma, quella del capobarca Gianluca Benedetti, è già in Italia. Una volta rimpatriati, i corpi verranno sottoposti ad autopsia, come stabilito dalla Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo e sentirà anche gli altri 20 connazionali che erano nella Duke of York e già sono rientrati tutti nel nostro paese. L'esame è necessario per capire che cosa sia successo. Mentre la polizia delle Maldive sta esaminando le telecamere GoPro e le attrezzature subacquee già recuperate dai 3 sub finlandesi, anche da qui potrebbero arrivare elementi utili per capire se le cause siano riconducibili a una delle varie teorie formulate in questi giorni dagli esperti.
1: Si è concluso a Pechino il bilaterale tra il presidente russo Putin e l'omologo cinese Xi Jinping. Al termine dei colloqui, durati circa 3 ore, i due leader hanno firmato una dichiarazione congiunta sull'ulteriore rafforzamento del partenariato globale e dell'interazione strategica tra Russia e Cina. Le relazioni tra i due paesi hanno raggiunto un livello senza precedenti, ha detto il leader del Cremlino, accolto con il tappeto rosso davanti alla grande sala del popolo. La visita di Putin a Pechino, 5 giorni dopo quella del presidente USA Trump, per celebrare il 25esimo anniversario del trattato russo-cinese.
2: Per la Palestina non ci fermeremo. Il messaggio campeggia sul sito internet della Sumud Flottiglia, il movimento globale di attivisti, operatori umanitari, studenti, nato come risposta diretta agli appelli dei palestinesi di Gaza. Ieri l'ultima azione della marina israeliana, che ha bloccato tutte le barche della spedizione usando proiettili di gomma mentre erano al largo delle coste di Cipro in acque internazionali. Nella città portuale israeliana di Ashdod stanno ora arrivando i primi 430 attivisti fermati, inclusi 29 italiani, tra cui il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto. Per tutti scatteranno le procedure di espulsione. In segno di protesta contro ciò che definiscono un rapimento, decine di attivisti hanno iniziato uno sciopero della fame. Verifiche immediate, sia assicurata la loro incolumità, la ferma richiesta del ministro degli esteri italiani. La Farnesina comunica che funzionari dell'ambasciata italiana sono in contatto con le autorità portuali di Ashdod per prestare assistenza consolare ai connazionali. Mentre monta la protesta delle opposizioni, che sollecitano sanzioni contro Netanyahu, la sospensione degli accordi con Israele e la liberazione degli italiani fermati.
1: Prosegue la visita di Stato in Italia del premier indiano Narendra Modi. Ieri sera la visita notturna al Colosseo con la premier Meloni, stamane è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, che ha sottolineato la volontà comune di intensificare la collaborazione. In corso a Villa Panfili il vertice con Giorgia Meloni, al centro dei colloqui i rapporti strategici Italia-India, con un focus su commercio e difesa. Tra gli accordi annunciati è quello di superare l'obiettivo di 20 miliardi di euro di interscambio entro il 2029. Sono rientrati quasi tutti, circa 300 residenti della Vela Rossa di Scampia, che ieri erano stati fatti uscire precauzionalmente da casa per il crollo di parte della struttura. 49 le persone ancora fuori casa, quelle che abitano nella scala più vicina alla porzione di edificio collassata. Sembrava una bomba, peggio di un terremoto, hanno raccontato. Crollati 6-7 piani, da tempo disabitati. Dopo la perlustrazione dei vigili del fuoco, che hanno escluso persone sotto le macerie, al via la messa in sicurezza.
3: Quotazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale $1.60, dollaro statunitense scambiato a $1.38.
4: Previsioni del tempo.
3: Cielo prevalentemente nuvoloso con 21 gradi percepiti a 24, attenzione, i venti si sono alzati, soffiano adesso da 22 a 50 km orari dal versante occidentale. La massima prevista oggi, con una giornata che dovrebbe essere più soleggiata più tardi, sarà di 25 centigradi con un humidex a 28, attenzione, la notte si crolla a 6 percepito a 3. Prossimo appuntamento con l'informazione qui a CFMB è alle 9. Stennis alla regia, Silvio Vetto al microfono per il vostro risveglio di questo 20 maggio 2026, oggi è mercoledì.
5: Fatti miei è il titolo della canzone. Vincenzo Abitabile.
3: Enzo e Vincenzo,
5: i due fratelli Abitabile. Yeah. E Placido Salomone e Biagio Antonelli, che tu conosci.
3: Antonacci. Antonello, quello che prende vita quando avevi mal di stomaco. Antonetto
5: quello lì.

0: Il Cittadino Canadese, il giornale lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il Cittadino Canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
1: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Le informazioni sportive che seguono sono un gentile omaggio di Toiture Unique. Da oltre 40 anni, Toiture Unique è la scelta di Celionar per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Toiture Unique, lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce e installa anche skylight di qualsiasi dimensione. Preventivo gratuito e prezzi onesti. Chiamatelo al 514 952 8648. A Celionar, Toiture Unique.
1: Sport del mercoledì, ringraziamo il nostro sponsor. Dunque Silvio, si sono giocati i playoff ieri.
2: Sì, Monza.
1: Il Monza ha... Sì.
2: Ha battuto. Con una doppietta lo Juve Stabia, grazie a Cutrone tra l'altro.
1: È il Modena che Cutrone. Ha battuto...
2: No, il Monza batte lo Juve Stabia e c'entra la finale dei playoff. Te lo devo spiegare un'altra volta?
1: Ah no, qui ha giocato lunedì.
2: Non si può. Sì, no. Non ce la possiamo fare. Allora, ti ricordo, tanto per darti un'idea di come funzionano certi determinati campionati che ti vedo un po' assente.
1: No, perché io ho l'informazione sul play out.
2: La Serie B, certo. Venezia e Frosinone sono già promossi in A. Poi c'è Monza, Palermo, Catanzaro, Modena, Juve Stabia e Avellino che partecipano a questi playoff per entrare in Serie A. Quindi adesso il Monza ha già centrato la finale ieri. Quindi
1: adesso ci sarà un'altra finale da centrare.
2: Adesso sta aspettando l'altra, Palermo Catanzaro praticamente. Inzaghi cerca il clamoroso ribaltone appunto per la A, perché il Catanzaro ha vinto all'andata. Quindi staremo a vedere. Quindi
1: mentre per il play out giovedì scorso si gioca,
2: quelli che invece retrocedono
1: in Serie C girone, poi dopo ognuno va nel girone di competenza
2: che si merita. No, comunque lì ci sono Pescara, Spezia e Reggiana che sono già scesi dalla Serie B alla Serie C. E poi c'è Sudtirolo e Bari che stanno giocando appunto i play out.
1: Domani 21 maggio si giocherà il ritorno di Sudtirolo contro il Bari. L'andata è finita 0-0 esatto. In casa del Bari.
2: Esatto. E sono le due squadre che potrebbero retrocedere. Una delle due potrebbe retrocedere in Serie C. Voilà.
1: Abbiamo spiegato un po'.
2: Non abbiamo capito niente
1: ma comunque abbiamo spiegato.
2: Complimenti.
1: Oh, così ti voglio. Ma poi parliamo di ciclismo, tu che sei un appassionato. Oggi è l'11ª tappa.
2: Scusa, non abbiamo finito col calcio perché c'è ancora questa questione dell'allenatore della nazionale.
1: Sì.
2: Che sembra quasi fatta. Comunque, Conte se ne va dal Napoli. Si sa che era uno dei nomi. Forse il nome che circolava di più per guidare la nostra nazionale. Adesso sembra che Sarri potrebbe diventare l'allenatore del Napoli. Sembra che ci siano dei negoziati. Sempre per il calcio, ti ricordo che l'Arsenal che tra l'altro è in finale quest'anno della Champions,
1: ha vinto
2: contro il PSG il 29 maggio, 23 maggio, comunque a fine maggio, finale. L'Arsenal è campione della Premier League dopo 22 anni, signore e signori. Grande festa ieri a Londra. Non sono stato inviato a coprire l'evento dal gruppo Evanov. Sono un po' deluso perché è una bella città Londra. Salute Ivan. Non hai bisogno di chiudere anche il mio quando stanno dici tu comunque, voglio dire. Vabbè.
1: No, chiuso il mio e il tuo perché...
2: No, chiudi solo il tuo. Io posso continuare a parlare se starnutisci. Non è che io.
1: Ah, perché non è.
2: Eh?
1: Niente.
2: Allora, poi.
1: Posso parlare di ciclismo?
2: No.
1: Bene.
2: Perché prima voglio parlare di tennis.
1: Ah, beh, allora mi trovi preparatissimo sul tennis.
2: Vedo.
1: No, perché cosa c'è?
2: Tra l'altro sempre per il calcio c'è anche...
1: Allora, parli di tennis.
2: No, ma perché
1: calcio.
2: C'è anche un'altra rivoluzione, Juve Spalletti si riflette.
1: Lì così c'è
2: senza
1: da vedere.
2: Champions sono rimasti un po' male i bianconeri, eh? Invece in Spagna sono sicuri per Mourinho al Real Madrid.
1: Sì.
2: Poi per i convocati importanti, ha visto le lacrime che piovono dai vecchi giocatori quando sono convocati? L'altro giorno era Nagatomo che ha giocato per l'Inter, che è stato convocato per il Giappone, si è messo a piangere come una fontana, vabbè, perché non se l'aspettava. Ieri era Neymar. Ancelotti ha convocato anche Neymar, è scoppiato a piangere anche lui dall'emozione. Invece chi non è scoppiato a piangere e che comunque parteciperà alla sesta Coppa del Mondo a 41 anni,
1: Ronaldo.
2: È stato convocato dal Portogallo, sesta Coppa del Mondo.
1: Portogallo, voglio dire,
2: 24 anni, sono 24 anni che gioca il ragazzo per la nazionale. Ma c'ha un fisico,
1: è proprio la cultura dell'allenarsi. Lui ha proprio la cultura dell'allenarsi.
2: C'ha un fisico che, cioè, voglio dire,
1: lui rinuncia
2: bisogna
1: veramente...
2: anche essere geneticamente portati, perché io faccio anche molta ginnastica, ma un fisico così non ce l'avrò mai. Punto e basta.
1: Perché ti devi sottovalutare? Perché sei alto, bello, biondo, con gli altri,
2: dei miei limiti fisici e della mia pancetta. Andiamo avanti.
1: Senti, avevi introdotto il tennis perché
2: Alcaraz.
1: Alcaraz
2: non gioca neanche,
1: neanche a Wimbledon, e il problema è abbastanza grave. Perché rischia di veramente, se Sinner vince tutto quello che dovrebbe vincere, non lo prendono più per 2 o 3 anni. Sinner,
2: sì, perché è l'unico che poteva veramente prendere.
1: È l'unico che ha il gioco che potrebbe.
2: E anche ai punti.
1: Il gioco più che altro, perché gli altri sono veramente sotto un gradino, non c'è niente da fare. Ti puoi allenare, ma non c'è niente da fare, insomma. E il problema di Alcaraz, io ho seguito, c'è stato un maestro di tennis nazionale che spiegava il problema per cui Alcaraz ha avuto questo infortunio al polso, perché oggi sai che si gioca molto arrotato il tennis, non è come una volta quando giocava a padata. Se tu vedi i filmati degli anni 70-80,
2: filmati 70-80, c'era l'arrotino direttamente che passava col camioncino. Arrotino!
1: Sì, ma
2: possiamo andare avanti?
1: Sì, ma sì, diciamo che si giocava piatto quasi, no? E tu sai.
2: Adesso si gioca rotondo.
1: Adesso si gioca arrotato. In più Alcaraz, contrariamente a Sinner, che tira un diritto quasi col braccio chiuso, Alcaraz estende molto anche il gomito e il polso gli cade verso il basso perché deve arrotare. E questo a lungo andare ha comportato questa infiammazione di tutti i tendini. Senti, tornando un po' al tennis giocato, c'è in campo la nostra Andrescu, sì, che tra l'altro ha ricevuto una wild card, pensa a te, ha vinto questo torneo, e ha una wild card che comunque sta vincendo 7-6 il primo, il secondo lo sta perdendo 3-1, comunque voglio dire. Comunque sono ancora le qualificazioni, i bypass, tutto quello che serve per poi arrivare a sabato, dove si comincerà a giocare il tabellone e prendere una forma veramente, veramente concreta. Gli italiani, Cina ha vinto per un nome un po' più conosciuto degli altri. Il canadese Draxi ha perso invece contro il belga De Jong. E i canadesi non ce ne sono più. Aspetta un attimo. No. Ah, no. Sì. Sta giocando Gatanemau, che è un canadese. Sta perdendo 5-4 al primo contro il brasiliano Diaz. Ma ancora non è finita. Stavo dicendo del Giro d'Italia, perché oggi si corre l'undicesima tappa del Giro d'Italia. Ieri si è corsa la cronometro e il nostro Ganna è inarrivabile, ha rifilato 2 minuti al secondo. Una cronometro, voglio dire, non è che 2 minuti di una cronometro è tantissimo. mentre oggi si sta correndo appunto undici corridori in fuga con 49 secondi, ma siamo manca ancora tantissimo all'arrivo, quindi è ancora presto per determinare chi vincerà.
2: Benissimo.
1: Aspetta, adesso facciamo una mention.
0: Il programma sportivo che state ascoltando è un gentile omaggio di Toiture Unique. Per rifare tetti di duplex e triplex a Salionard, chiamatelo per un preventivo gratuito e prezzi onesti. 514 952 86 48.
2: Dunque, per lo sport locale, ricordo oggi, signore e signori, alle 19 a Ottawa. Victoire versus Charge. Per la potenziale Coppa Walter, perché se Montreal vince si porta a casa l'equivalente della Coppa Stanley per l'hockey femminile, e ce lo auguriamo.
1: Ce lo auguriamo,
2: alla grande proprio. Ricordo che sono in vantaggio 2-1 però, la squadra di Montreal, e che l'ultima partita è stata persa, ma sono tutte giocate in extremis queste partite, le due squadre veramente si equivalgono, ecco, via, certo, a meno che si possa dire, quindi è giusto che si rimanga col fiato sospeso, poiché sono veramente eccezionali tutte le giocatrici di entrambe le squadre, bisogna sottolinearlo. Poi domani invece è il turno dei Canadiens per affrontare i Hurricanes nella prima partita di questo importante semifinale per la Coppa Stanley e finale per l'Associazione dell'Est.
1: Ma scusa, è andata e ritorno? È una sola o ancora su sette?
2: Su sette.
1: Ah, sempre su sette.
2: Sempre,
1: ah,
2: su, certo. Sette, sempre okay. Su sette. Tra l'altro, a tal proposito, ricordo che sarà un fine settimana alquanto intasato in centro città, perché molto. Ci sarà sabato la seconda partita, e anche se la partita è in Carolina del Nord, sappiamo che la proiettano lo stesso al centro Bell, quindi che è un casotto che la metà basta.
1: Eh sì, perché poi c'è la festa della Formula 1.
2: E poi c'è la Formula 1, esatto. Quindi, festa, a tal proposito, devo dire che già le autorità municipali dicono a tutti: lasciate l'auto a casa. Hanno fatto questo piano di mobilità per gestire appunto la chalandage, che sarà pazzesco, ha un'affluenza pazzesca in tutta la città, soprattutto nella zona centrale, quindi ci sono 160.000 persone attese sull'Île Notre-Dame domenica per il Gran Premio. 160.000.
1: Dove li mettono tutti?
2: Adesso anche a prendere il metro, vuol dire quando torni a casa hai voglia aspettare al metro, perché comunque
1: c'è gente che uscirà alle 4 quando finisce, voilà. E prende il metro alle 8:30,
2: se tutto va bene. Comunque è sempre meglio che essere bloccati in auto lì, perché non esci più a prendere il ponte.
1: Ma poi non
2: comunque
1: non
2: hanno
1: più.
2: Detto già che bonificheranno o miglioreranno, potremmo dire, il servizio di autobus
1: speriamo.
2: Verso il sito. La frequenza del metro ovviamente sarà aumentata per la stazione Jean Drapeau. Tariffa speciale anche, che verrà offerta durante i tre giorni dell'evento per andare lì a Longueuil. Ovviamente si raccomanda fortemente alla clientela di utilizzare i mezzi di trasporto pubblico, il REM anche, voglio dire, per quello
1: sperando che
2: esatto. E poi ci sarà, come dicevo, la seconda partita oltre al Gran Premio. Sabato c'è la seconda partita della serie Hurricanes, quindi anche lì all'esterno si proietterà la partita, quindi ci sarà ovviamente.
1: Beh, diciamo che i 20.000 sono all'interno, via.
2: Sì, però ce n'è comunque tanti anche all'esterno. La città si aspetta un'atmosfera ben animata in tutto il centro città durante questo fine settimana, quindi
1: avere un bel locale lì
2: aiuta. E voilà. E anche il tempo dovrebbe essere della partita, perché comunque voglio dire, a parte domenica c'è un po' più possibilità di pioggia, ma staremo a vedere. Sabato dovrebbe essere bello, via. Quindi godiamoci questo gran settimana sportivo in quel di Montreal, perché non ne succedono spesso, e sappiamo che il calcio non ci ha toccato a noi per quanto concerne la Coppa del Mondo, ma è meglio così. Poi un giorno ritornerò sul soggetto di quello che chiedeva la FIFA in cambio, robe allucinanti. Comunque, tra l'altro, sempre parlando della Coppa del Mondo, i sostenitori sono molto delusi dei prezzi a Vancouver, al punto in cui Vancouver non sta avendo quell'affluenza che si pensava potesse avere, e gli hotel hanno ancora difficoltà a registrare molte presenze.
1: Al mio paese dicono
2: le partite.
1: Al mio paese dicono che tirare la corda si spezza.
2: Lo so, ma anche in italiano in generale, non solo nei tuoi paesi reconditi.
1: No, vabbè.
2: Tra l'altro non abbiamo detto per l'automobilismo.
1: Che cosa?
2: Che per la prima volta a Monza ci sarà anche la Formula 2.
1: Ah.
2: Sì. È la prima volta che corrono a Montreal, per la prima volta in America del Nord, tra le altre cose, non solo a Montreal. Quindi, gran bella notizia. Gli Yankees hanno battuto i Blue Jays ieri. Volevo dirtelo stamattina, poi sono stato preso dalle
1: cose. Ma ti ho visto che mi stavi parlando, poi hai avuto da fare.
2: Non mi hai detto che a Strasburgo per il tennis.
1: Non te l'ho detto.
2: Mboko affronterà la Fernandez, ahimè, derby casalingo canadese.
1: Bocco è la nuova numero 9 al mondo.
2: Voilà, vedi che ci sono cose importanti che non hai detto?
1: Vabbè, sai che io ho fatto la foto con lei proprio l'anno scorso.
2: Non è possibile.
1: Proprio non è tetta possibile. A tetta, di fianco.
2: Ma perché sta invecchiando?
1: No, lo so. Mi ricordo, a Marcord.
2: E a Hamburgo. Felix Auger-Aliassime è passato a secondo turno.
1: Meno male.
2: Sempre
1: ma perché sto ragazzo fa delle prestazioni spaventose e poi si perde nel bicchiere d'acqua, come si suol dire. Comunque,
2: per l'hockey, ultima curiosità, è sempre interessante andare a vedere come sono stati ripescati i giocatori, no? Tu pensa che il portiere dei Canadiens, che se ne sta facendo di cotte di crude, Dobes, è stato ripescato al 136esimo posto all'epoca. Sai quando dici, vabbè,
1: ce ne serve uno.
2: Sai quando si facevano le squadre di calcio che tu nessuno ti sceglieva?
1: Allora portavi il pallone tu, così erano obbligati.
2: Chi rimane all'Orvieto? Che vai, vieni con noi.
1: Sì, ma stai lì, non muoverti da lì. No, vabbè.
2: Vedo che hai vissuto le stesse traumi di gioventù.
1: Io avevo il pallone rosso-nero, il mio.
2: È ovvio.
1: Ma era leggero, quello rosso-nero, anche nell'azzurro era leggero.
2: Bene, io c'ho un GR da fare.
1: Io a Marcord, ricordo. Poi c'era il Palena anche.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
1: Dolce Sapore Patisserie, autentici sapori italiani, un incredibile assortimento di buonissime torte a vostro gusto e per tutte le occasioni. Da Dolce Sapore trovate anche panetteria, dolci, pasticceria e servizio catering per le vostre feste. Qualità e professionalità sono di prim'ordine. Pasticcerie Dolce Sapore a Rivière des Prairies sul Boulevard Perras, a Laval su René Lenec e anche a Mascouche su L'Esplanade.

0: Lunedì alle 9.15 ascoltate un interessante programma sulla vendita e sull'acquisto delle case con l'esperto Aldo Ricciuti di Remax Excellence. Chiamatelo anche per un consiglio al 514 891 84 58.
1: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
0: Bistecca di manzo, tripla A, $22.69 la libra. Formaggio Auricchio, $15.99 la libra. Birra Moretti, 12 x 330 ml, $21.99. Pesche, $1.99 la libra.
1: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
0: Cicoria e scarola, $1.99. Costine di maiale barbecue, $4.99 la libra. Burrata Nonno Nanni, 125 grammi, $4.99. Crema al caffè Borbone, 125 grammi, 2 x $7.
1: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux, Jarry e Longelier.
2: Attention radio affiliates linked to the network. Stand by for transmission. Coming down in 3, 2, 1.
3: In the mix.
4: Ladies and gentlemen, this just in. There will be no country line dancing music played here tonight. Now, back to the party.

Eccoci giunti al nostro appuntamento con la Hit Parade internazionale. Mondo francofono, nessun cambiamento in vetta alla classifica. Terzo anche questa settimana, JF Posé con Puisqu'il faut.

Le but, les Locos, Locos, in prima posizione, où ont dansé autrefois William Cloutier et Zach Chico al secondo posto, puisqu'il faut des JF posé. Terza posizione questa settimana per il mondo Frankov. Novità per il mondo anglofono in terza posizione, entra un brano dal titolo So Easy to Fall in Love, lei è Olivia Dean.

No, stavo dicendo, l'ho già sentita sta canzone. So easy to fall in love. Olivia Dean in terza posizione questa settimana. Si conferma al secondo posto Bruno Mars con I Just Might.

Quindi ricapitoliamo, in prima posizione si è confermata lei, è la Leanne Glay che abbiamo appena ascoltato, Choose in Texas. L'altro estratto che abbiamo ascoltato al secondo posto, I Just Might di Bruno Mars, e chiude il top 3 questa settimana, So Easy to Fall in Love di Olivia Dean.

0: Subo Disco.
1: Classifica italiana della FIMI, quinta posizione per gli album Michael, Songs from the Motion Picture, ovviamente si parla di Michael Jackson e il suo biopic. Quarta posizione, Tutta Vita, sempre di Olly, ancora lì. Tutto è possibile di Geolia in terza posizione. Scende al secondo posto Vangelo di Shiva, perché si issa in prima posizione il nuovo lavoro di Saif dal titolo Santissimo. Questo è per gli album. Per i singoli, Tu mi piaci tanto, dello stesso Saif in quinta posizione, La testa gira, Fred De Palma, Anitta e Emis Schilla al quarto posto, Obsessed, Shiva e Anna, terza posizione, Bad, Bad, Bad, Shiva e Geoli al secondo posto, e Ossessione, questa volta in italiano e non Obsessed, Samurai J e Vito Salamanca sono ancora primi.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Ed ora la situazione del traffico.
2: Devo dire che ancora è estremamente difficile la viabilità a Montreal, allora vi do le eccezioni, è più rapido. Dalla riva sud, se dovete fare una scelta, Ponte Victoria è il migliore, anche se l'accesso al Ponte Victoria tramite la 116 è alquanto complicato. Per quanto concerne il nord dell'isola, la 25, il ponte a pagamento è il più sgombro, il resto ancora tutto intasato a quest'ora. Nella parte centrale c'è un incidente subito dopo Pineuf per la Met West, che già era alquanto complicata. Anche subito dopo Sherbrooke per Decarie Nord, che è bloccata da dopo Turco. Prudenza e pazienza, mi raccomando.
1: Giornale radio CFMB 1280.

Lo storico accordo di principio raggiunto tra il Quebec e Terre-Neuve e Labrador per il rinnovo del contratto di Churchill Falls include vantaggi significativi per Terre-Neuve, ma necessita di miglioramenti, è quanto conclude la commissione nominata dal governo di Terre-Neuve. Nonostante i vantaggi, il memorandum d'intesa nella sua forma attuale non è nei migliori interessi a lungo termine della popolazione della provincia, ha affermato la commissione, che tuttavia lascia aperta la porta a ulteriori negoziati tra le due province. Suggerisce 5 raccomandazioni per lavorare a un accordo rivisto che serva l'interesse pubblico. Tra queste raccomandazioni vi è l'accesso di Terre-Neuve e Labrador a un maggior volume di energia elettrica per attrarre imprese nella provincia. Terre-Neuve e Labrador vorrebbe anche avere accesso alle linee di trasmissione per esportare più energia elettrica verso altri mercati. L'accordo di principio raggiunto nel 2024 mira a sostituire l'attuale contratto di Churchill Falls, che consente a Hydro-Québec di acquistare quasi tutta l'energia prodotta dall'impianto a un prezzo molto basso fino al 2041. In cambio di un aumento di questo prezzo d'acquisto, Hydro-Québec costruirebbe 2 nuove centrali elettriche, la cui produzione verrebbe in gran parte venduta alla stessa azienda. Miliardi di dollari di investimenti e oltre 9.000 megawatt di energia elettrica aggiuntiva sono in gioco tra le due province. Il gruppo d'esperti incaricato dal premier di Terre-Neuve-Labrador Tony Wakeham al momento del suo insediamento aveva il compito di stabilire se l'accordo servisse al meglio gli interessi a lungo termine della popolazione di Terre-Neuve e Labrador. Nel frattempo, i negoziati tra Hydro-Québec e Newfoundland and Labrador Hydro sono stati sospesi. Dopo la pubblicazione del rapporto del comitato, Tony Wakeham ha dichiarato di essere pronto a riprendere le discussioni con il Quebec. Da Parigi, dove si trova in visita ufficiale, la premier Christine Fréchette ha indicato che si prenderà il tempo per analizzare il rapporto, ma ha confermato che siamo entrambi d'accordo sull'importanza di raggiungere un accordo vantaggioso.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Stati attivamente reclutati e a loro è stata promessa la residenza permanente. Pertanto trovo molto difficile non concedere loro ciò che è stato promesso. Christine Frechette ha fornito una stima di queste quote che ammetterà circa 29.000 in due anni. Secondo la sua spiegazione, il Premier annuncerà la riapertura del PEC entro metà giugno. Il ministro dell'immigrazione François Bonnardel è responsabile di questo dossier. Per raggiungere l'obiettivo annuale di 29.000 immigrati economici, era stabilita una quota per il PEC e un'altra per il nuovo programma di sostegno alle quote di migrazione, il PSTQ. Si tratterebbe di una ripartizione approssimativa 50-50 tra i due, ossia 14.500 ingressi per ciascun programma in ognuno dei due anni. Il premier Mark Carney era a Saint-Michel-des-Saints per l'inizio dei lavori di costruzione della miniera di grafite Nouveau Monde nella regione della Lanaudière, in concomitanza con l'annuncio da parte del Quebec di un ulteriore investimento di 85 milioni di dollari nel progetto. Oggi, a soli sei mesi dalla presentazione del progetto della miniera di Matawinie all'Ufficio federale dei grandi progetti, diamo il via alla costruzione, ha affermato Carney, aggiungendo che una volta completata sarà la più grande miniera di grafite nel Nord America e dell'intera regione del G7. L'intervento dell'Ufficio federale dei grandi progetti ha accelerato il finanziamento del governo e anche un accordo d'acquisto. Va notato che il governo federale si è impegnato a offrire a NMG un prezzo di vendita garantito per 30.000 tonnellate all'anno per 7 anni da una lista di clienti nei settori strategico, civile e militare. NMG prevede di sviluppare la sua miniera di grafite situata nella Lanaudière e di lavorare il minerale in un impianto di Bécancour nella regione del centro del Quebec. La costruzione della miniera dovrebbe durare 24 mesi. L'azienda punta a raggiungere la piena produzione commerciale entro la fine del 2028 con una produzione di 106.000 tonnellate di grafite. Nella regione, la coalizione degli oppositori al progetto minerario dell'Alta Matawinie è preoccupata per la tranquillità della zona. È un'associazione che è nata nel 2016 e che conferma che è una meta turistica con numerose case di vacanze, teme l'impatto che le attività minerarie avrebbero e potrebbero avere anche sui corsi d'acqua. Bisogna dire che anche il capo CP Flamand della nazione Atikamekw di Manawan sostiene tale progetto minerario ed era ieri presente all'annuncio. Gli ingegneri del Quebec sciopereranno a partire da oggi mezzanotte per un giorno. Si prevede però che questo sia solo l'inizio di uno sciopero che si intensificherà fino a giugno. Lo ha avvertito Marc-André Martin, presidente dell'Associazione Professionale degli Ingegneri Lavorativi del Quebec, un sindacato che conta 1.900 iscritti che lavorano principalmente presso il Ministero dei Trasporti, ma anche presso i Ministeri dell'Ambiente, degli Affari Municipali, delle Risorse Naturali e della Sicurezza Informatica. I negoziati con il governo del Quebec sono in una fase di stallo ed il sindacato degli ingegneri spera di aumentare la pressione sul datore di lavoro, dato che i progetti infrastrutturali si trovano nella fase di autorizzazione e avvio. Martin non lo nasconde, al Ministero dei Trasporti questo è un periodo critico per l'avvio dei lavori di costruzione e il sindacato intende sfruttarlo a proprio vantaggio. Circa il 70% dei suoi iscritti lavora in questo ministero. Ci sono progetti cruciali che devono essere avviati a giugno. Il contratto collettivo è scaduto il 31 marzo 2023, lo stesso giorno di quello dei sindacati del fronte comune del settore pubblico e parapubblico. Il fulcro della controversia riguarda l'ottenimento di un finanziamento settoriale per gli ingegneri destinato a determinate categorie considerate prioritarie dal governo come infermieri e insegnanti. Questo finanziamento consentirebbe loro di ottenere un aumento salariale superiore al 17,4% su 5 anni già concesso a tutti i dipendenti pubblici. Martin sostiene che gli ingegneri dovrebbero essere anch'essi considerati una categoria prioritaria del governo, visto lo stato delle infrastrutture. Ascoltiamo adesso le ultime dall'Italia e dall'estero a cura di ADN Cronos.
2: Bendati e ammanettati e costretti a stare in ginocchio, questa la scioccante accoglienza delle autorità israeliane ai 430 attivisti della missione umanitaria Flottiglia, tra cui 29 italiani, bloccati al largo di Cipro in acque internazionali e portati questa mattina nel porto di

0: Dodd. In un filmato si vede uno dei manifestanti che grida Free Palestine mentre viene sbattuto a terra da un agente. In un altro filmato il ministro della sicurezza Ben-Gvir cammina tra gli attivisti deridendoli. Immagini inammissibili, l'Italia pretende le scuse da Israele, protestano in una nota congiunta la premier Meloni e il ministro degli esteri Tajani. La Farnesina convocherà immediatamente l'ambasciatore di Tel Aviv per chiedere chiarimenti formali su quanto accaduto. Intanto questa sera rientreranno in Italia i primi due italiani. Si tratta del deputato 5 Stelle Dario Carotenuto e del giornalista Alessandro Mantovani. E questa mattina bilaterale a Villa Pamphili a Roma tra Giorgia Meloni e Narendra Modi. Oggi eleviamo il nostro rapporto a partenariato strategico speciale, ha affermato la premier annunciando di voler far crescere l'interscambio tra Italia e India fino a 20 miliardi di euro entro il 2029 dagli attuali 14 miliardi. Il primo ministro Modi ha ricordato la presenza in India di oltre 800 aziende italiane e sottolineato come la tecnologia e l'innovazione rappresentino il vero motore della partnership. Stamane l'incontro al Quirinale con il presidente della Repubblica Mattarella. Un rapporto al massimo storico, così Xi Jinping e Vladimir Putin al termine del loro incontro a Pechino hanno definito la stretta vicinanza tra Cina e Russia. La visita di Putin, legata al 25esimo anniversario del trattato di amicizia sino-russo, arriva mentre Pechino insiste sulla necessità di un cessate il fuoco in Medio Oriente e tenta di accreditarsi come attore equilibrato nel conflitto in Ucraina. Solo pochi giorni fa il presidente cinese ha ricevuto a Pechino Donald Trump, un incontro dagli esiti incerti soprattutto sulla spinosa questione Taiwan. Parallelamente, secondo il Financial Times, l'Unione Europea valuta la nomina di un proprio inviato speciale per dialogare con il Cremlino. Tra i nomi più accreditati quello di Mario Draghi e Angela Merkel. Sono stati recuperati tutti i corpi dei 5 sub morti alle Maldive durante un'immersione a 60 metri di profondità. Dopo Monica Montefalcone e Federico Gualtieri, questa mattina il team finlandese di esperti ha riportato in superficie Giorgia Sommacal, 23 anni, figlia della professoressa dell'Università di Genova, e Muriel Oddenino. Lo confermano fonti della Farnesina. L'ultima operazione è stata più rapida rispetto a quelle molto complesse dei giorni scorsi. Già in Italia, la salma di Gianluca Benedetti, il primo corpo recuperato. Proseguono le indagini per cercare di far luce sulle cause dell'incidente. Anche la Procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.
1: Votazione indicativa al dollaro canadese, l'euro vale 1,60, dollaro statunitense scambiato a 1,38.
2: Previsioni del tempo.
1: Cielo è variabile a Montreal, abbiamo avuto nuvole, abbiamo avuto qualche schiarita, adesso ritorno di nuvole, 21 gradi all'esterno percepiti a 24 con venti che soffiano da 26 a 41 km orari dal versante sud-occidentale. La massima prevista al termometro oggi 25, humidex a 27, attenzione, nella notte si scende a 6, percepito a 3. Prossimi appuntamenti con l'informazione a CFMB alle 13, poi alle 16 e alle 17 dall'Italia.

0: In Arestenis alla regia, Silvio Vetra al microfono per il vostro risveglio di questo giovedì, no, mercoledì.
1: Mercoledì
0: 20 maggio 2026.
1: Alle 9:13 la testa gira.

0: E non abbiamo potuto parlare con lui lunedì per via della Fede Patriot, e lo accogliamo con enorme piacere quest'oggi. Aldo Ricciuti, buongiorno.
1: Ciao Silvio, come va?
0: Bene, grazie a te.
1: Bene, almeno voi avete potuto stare una giornata senza lavorare lunedì. Io ho lavorato forte perché la gente era a casa.
0: Eh sì.
1: Allora, molte visite.
0: Molte visite, lo so, molte visite comunque in questo periodo, anche quando non è un giorno festivo.
1: Ecco, no, siamo ben occupati, possiamo dire che l'immobiliare è ancora forte, per quanto tempo non sappiamo, però le cose vanno ancora abbastanza bene. Ci sono clienti che cercano proprietà, allora siamo lì per servirli. Sono in ricerca di case, di persone che vorrebbero vendere, che hanno l'intenzione di vendere, perché le case che ho messo sul mercato le ho tutte vendute.
0: Ecco, questa è la prima cosa che volevamo dire anche che se le persone leggono articoli relativamente alla diminuzione del numero di transazioni è semplicemente per il fatto che ci sono meno proprietà in vendita e non perché non sono vendute.
1: Eh sì, è lì dove c'è la mancanza e dove si può prendere un po' di più quella vostra proprietà, o almeno avere un prezzo del mercato di oggi, perché quando c'è mancanza di proprietà c'è sempre la richiesta che è più forte, la gente sono pronta a pagare. Allora le cose vanno bene, per quanto più tempo non lo so, perché sai, c'è sempre questo un poco di incertitudine nel mercato, di incertitudine nel mondo. Allora c'è sempre questa cosa che non sappiamo se continuerà, se si ferma, se andrà giù. Io penso che rimaniamo stabili per un po' di tempo, la mia opinione. Come ho detto, se avete questa intenzione di vendere, non aspettate, perché ci sono mancanze delle case e i compratori sono pronti a pagare i prezzi del mercato di oggi.
0: E intravedo anche un numero sempre più importante di compratori in giro, un po' perché ovviamente è la stagione ad hoc, persone che hanno disdetto il loro contratto d'affitto e che hanno bisogno di una proprietà entro il 1 luglio, questo è senz'altro uno degli elementi. Ma l'altro elemento era un articolo presente nella Gazette proprio di questa mattina, non so se l'hai letto, hanno fatto uno studio effettivo sui prezzi all'affitto, che sono aumentati in solo un decennio, in 10 anni, del 70%. Un appartamento che costava $761 oggi costa $1,300, quindi molto probabilmente a questo punto, considerato il costo di un'ipoteca con i tassi che abbiamo, forse è più conveniente acquistare.
1: Sì, sicuro che vediamo che le cose sono un po' meglio quanto per gli affitti, però vediamo un po', Silvio, che ci sono un po' più appartamenti affittare che erano negli ultimi 5 anni, ci sono un po' è diventato un po' più difficile trovare un locatario, non molto difficile, però non è come era negli ultimi 3, 4, 5 anni che gli appartamenti si affittavano, aveva una fila fuori e dopo una settimana era affittato. Adesso un po' di meno, perché ci sono un po' più sul mercato, e la ragione di quello perché quando c'è un po' di mancanza di immigrazione ci sono sempre più appartamenti che rimangono un po' più difficili diciamo affittare, ma è sicuro che gli affitti sono aumentati molto, e lì dove ci sono compratori che dicono io pago per l'affitto o pago per un'ipoteca, allora forse metto un po' più soldi e pagherò per la mia casa, è lì dove ci troviamo più compratori.
0: La regola di base comunque quant'è di accaparra? Bisognerebbe pensare almeno al 25% per evitare l'assicurazione?
1: 20%,
0: 20%, 20%,
1: 20% sì, di. Sì, okay, però ci sono tanti, sì, io sto vendendo case che mettono il 5-10% perché sono capaci di pagarlo e lo fanno. Allora ci sono gente che si danno da fare adesso e comprano con poco cash down, sono prequalificati, allora ci sono differenti tipi di compratori, ho notato gli ultimi 5 anni che non è più come era tanti anni fa. Tutto il settore dell'immobiliare è cambiato molto, la maniera di lavorare, la maniera di di fare visitare, la maniera di qualificare i clienti. Tante cose hanno cambiato e dobbiamo stare sempre dentro il mercato, capire il mercato, come vanno le cose, perché cambia tutte le cose, che i cambiamenti che si fa questi giorni, se non siamo adatti di farlo bene con i clienti, possiamo mancare tante cose. E questa è una cosa molto importante, perché l'immobiliare non è più come una volta 30-20 anni fa. È cambiato molto, l'ho visto io sono 39 anni adesso, Silvio, e ho visto la differenza dal momento che è entrato e sono entrato adesso, che al momento che faccio adesso. E a volte lo spiego ai ragazzi all'ufficio, perché abbiamo un ufficio abbastanza grande, noi abbiamo anche l'Ausli, lo spiego tanti ai ragazzi quanto ho cominciato io, avevo l'età loro e più giovane pure, e parlavo con gli agenti di età mie e mi spiegavano tante cose loro, e io adesso ci cerco a spiegarlo loro, faccio un po' il mentor per aiutarlo di fare capire le cose, e ci dico: guarda, quello che fate oggi fra 10 anni non sarà lo stesso, perché l'ho visto io tante cose come hanno cambiato e cambierà ancora tante cose.
0: E tra le altre cose voi siete sempre aggiornati anche sulle nuove normative nel settore dell'immobiliare, perché anche quelle vengono modificate abbastanza regolarmente dal governo in termini di legislazioni e per esempio i documenti necessari. Voi sapete esattamente quali e quanto tempo devono essere presentati.
1: Sì, Silvio, noi facciamo, io tutti i mesi faccio costi nuove, sistemi nuovi che sono usciti dell'immobiliare, siamo obbligati di fare questi corsi per conoscere tante cose. Poi abbiamo rappresentanti delle banche che vengono all'ufficio, ci siedono con noi, ci spiegano i nuovi programmi, le cose che abbiamo sul mercato, del lato di ipoteca, quanto si può andare a prendere. Ci abbiamo tante partnership adesso con le banche, che loro vengono in ufficio e ci danno servizi a noi per i nostri clienti compratori e anche clienti venditori, e ci impariamo tante cose insieme, perché anche loro tante cose cambiano nelle banche e ci devono spiegare a noi, che noi dobbiamo spiegare questo ai clienti. Allora ci sono tante cose che hanno cambiato nell'immobiliare, che dobbiamo stareci molto attenti per queste cose. E lì dove, Silvio, io sono lì per i clienti, do il mio servizio personalizzato, mi siedo con loro, ci spiego tutto, se hanno domande e lo posso rispondere, le rispondo, se non c'ho la risposta ci dico aspettate, non cerco la risposta. Ci abbiamo tanti servizi in ufficio che possiamo, e fuori ufficio, che possiamo aiutarvi con tante cose, ipoteca, certificato di organizzazione, ispezione, tante cose che noi siamo lì e sono io che mi occupo di tutto per il cliente, un servizio personalizzato. Non solo per i clienti che vogliono vendere di una certa età, sono pure anche i vostri figli che vogliono stare lì, vogliono capire, vogliono che io ci sto, lo tengo corrente. Questo è il mio lavoro e ci tengo di farlo quello bene per tutti.
0: Prima, durante, ma anche dopo.
1: Ecco, è la cosa più importante, perché tante cose, a volte ci sono cose che possono succedere dopo una vendita, e se le cose sono state fatte bene durante la vendita, dopo la vendita, Silvio, si aggiusteranno tante cose. Se c'è qualcosa che non va bene, d'abitudine tutto andrà sempre bene, però dobbiamo sempre prepararsi per tutto, e lì sono io che mi occupo di tutte queste cose.
0: A priori, comunque, il suggerimento di base quando ti convocano a un primo incontro è di tirare fuori, dove possibile, tutte le fatture relative ai lavori, alle migliorie che sono state apportate alla proprietà, giusto?
1: Sì, io una volta che mi siete con loro, Silvio, io cerco già sull'ordinatore, perché abbiamo il tiro da registrare, faccio già la ricerca sulla casa, sono capace di uscire tanti documenti già, perché sono tutto pubblico, e con quello lì io già vado lì preparato, e poi mi danno loro quello che hanno, quello che ci domando, e con così possiamo cominciare già a fare mettere le cose in vendita. Il certificato, se non l'avete, perché tanti hanno il certificato originale, allora che facciamo? Lo comandiamo allo stesso tempo che noi mettiamo la proprietà sul mercato, perché pure che non lo vendete i prossimi 6 mesi o 3 mesi, un anno, il certificato è buono per 10 anni. Allora si deve fare queste cose, e con quello noi sappiamo già dove andare con tutti i documenti. Prepariamo le cose tranquillamente, non vi sentite pressione, sono lì io per fare le cose come si devono e di essere fatti bene. La cosa importante, Silvio, è di dare un servizio adeguato per i clienti e essere sicuro che le cose si fanno bene.
0: Assolutamente. Poi ovviamente è necessario, come dicevi giustamente prima, anche che che il certificato di localizzazione sia più giovane di 10 anni oggi.
1: Sì, perché questa è la nuova legge. Allora le banche che danno il finanziamento o i notai, loro chiedono per il certificato nuovo. Sai, a volte piccolezze, Silvio, tante piccolezze che su un terreno lato di fuori che può cambiare, che si deve rifare. Io ho un cliente che lui ha comprato la casa, il certificato di localizzazione è stato fatto 7-8 anni fa. Adesso aveva una piscina fuori terra e lui l'ha tolta. Né quanto avevo quel certificato c'è la piscina. Mm-hmm. Il fatto che la piscina è stata tolta, eppure che
0: bisogna toglierla anni, anche dal certificato.
1: Ecco, bravo, allora si deve rifare.
0: Attenzione, dice, perché spesso e volentieri le persone non se ne rendono conto, ma anche delle piccole cose tipo un terrazzino, un patio, un cabanon, ebbene, devono essere anche quelli inseriti in un certificato di localizzazione.
1: E lì io stavo arrivando pure a questo, perché sai, pure se mettete una piscina si deve rifare. C'era un cliente che ho venduto la loro casa, che lui ha fatto una piccola stazione in legno, una scalinata per uscire sotto del balcone, un po' più larga di quella che era, e per questa piccola cosa si è dovuto rifare il certificato di localizzazione. Allora lui mi diceva: ma come mai? Le leggi sono quelle, non è che possiamo andare intorno delle leggi, perché è stato cambiato e sul vecchio certificato c'è la scalinata che era da un lato, adesso è all'altro lato, pure che è una piccola cosa, si deve cambiare il certificato, perché non dimostra la casa nell'età che sta adesso quando vendiamo.
0: E i geometri arpenteur sono molto occupati, bisogna ricordare anche questo elemento, eh?
1: Sì, ci vuole 4 o 6 settimane di farlo una volta che noi prepariamo quello, lo chiediamo. E io sono, come detto, io una volta che metto la proprietà sul mercato mando tutte informazioni a questo, c'è un paio di arpentori che lavorano con noi e ci mando tutte informazioni, loro ci mandano l'informazione dei prezzi e poi cominciamo. Loro ci vuole, come detto, dipende come sono occupati, d'abitudine ci vuole 4 a 6 settimane.
0: Ecco, quindi sono tutte cose da prendere in considerazione quando si decide di mettere una proprietà in vendita. Ma la prima, 891-8458, numero telefonico, lo raggiungete direttamente Aldo, perché può venire già a darvi un'idea del valore della vostra proprietà, che è l'elemento fondamentale. Stabilire un lavoro giusto, un valore giusto piuttosto, per una proprietà è la chiave del successo.
1: Sì, è lì, come detto, cerco tutto tipo di proprietà. Se avete proprietà duplex, triplex, quattroplex, cinqueplex, seiplex, fino a 100 appartamenti, 10, 12, 15, c'è una richiesta per questi, sono clienti che aspettano di proprietà che escono sul mercato, richieste di bungalow, cottage, proprietà industriale. Ho venduto una grande proprietà industriale ultimamente, con una settimana di tempo che l'ho messo sul mercato, perché ci sono clienti che sono pronti a comprare. Allora, se avete commerciali, se avete semicommerciale, industriale, se avete proprietà industriale, che avete l'intenzione di vendere, il mercato è buono per tutto, chiamatemi, fa piacere di darvi informazione, perché sono specializzati di tutto tipo di immobiliare, cioè il permesso di vendere cose industriale, commerciale, residenziale. E adesso i nuovi permessi che danno ai nuovi agenti immobiliari, sono un paio di anni che fanno quello, non tutti hanno il permesso di vendere tutto tipo di proprietà. Ci sono quelli che possono vendere residenziale e non possono vendere proprietà rivenduta, commerciale, industriale. Allora io ho tutto i miei posso dare servizio a tutto tipo di proprietà, perché le mie licenze coprono tutto.
0: Perfetto, Aldo, in conclusione vuoi presentarci una proprietà?
1: Pochissima proprietà, c'è un condo a Stelionaro, è una zona buona, nuova, 2 camere da letto, una bellissima vista, mai occupati, è stato comprato nuovo e poi i proprietari hanno avuto un bambino e sono hanno comprato una casa, allora hanno questo condominio, mai entrato dentro, nuovo, con tutti
0: elettrodomestici.
1: Ecco, domestico. E allora ci abbiamo tutto nella proprietà, è stato finita nel 2025. La proprietà, diciamo, è ben situata nella zona di San Leonardo, vicino ai nuovi metro che devono uscire adesso nei prossimi anni.
0: Per informazioni su ciò e altro, 514-891-8458, Aldo Ricciuti al vostro servizio, come al solito un gran piacere, buona settimana, buon lavoro e ci risentiamo lunedì.
1: Buona giornata a tutti.
0: Ciao ciao.
1: Ciao ciao.
2: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
3: Gamberi bianchi, grandi, 9,99 la libbra. Rondelle di calamari, una libbra a $6,99. Tagliatelle all'uovo Aurora, 2 per $5. Cotolette di maiale disossate a $4,99 la libbra. Grande scelta di aragoste.
2: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza. Nanek Aluminum, la fabbrica che vi offre tra i migliori prezzi in città. Porte d'ingresso con vetri decorati, con una scelta tra oltre 100 modelli, finestre in alluminio, hybrid e in PVC, tutte certificate Energy Star. Nanek Aluminum, anche per porte patio e porte di garage. Per un preventivo gratuito chiamate subito Nick di Nanek Aluminum, 648 1215. Manifattura Nanek Aluminum, qualità e prezzi bassi, 648 1215.
4: A San Leonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex, residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A San Leonard, Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti, chiamatelo al 514-952-8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

0: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Volete un'erba verde sana e bella? Affidatevi a Plus Anche Toile, specialisti nella cura dell'erba da oltre 35 anni. Concime, controllo delle erbacce e trattamento dei vermi bianchi per un'erba impeccabile. Servono la Val, San Leonardo e Rivière des Prairies. Chiamate ora per un'estimazione gratuita al 450-666-8378. 450-666-8378. Plus Anche Toile, il segreto di un'erba perfetta.

0: Ciao, sono Bruno, ho venduto la mia casa e ho chiamato Joe Magri, sono stato contento, chiamatelo anche voi.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505.
2: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Filetti di salmone, $10.99 la libra. Parmigiano Bella Lodi, $17.19 la libra. Ananas numero 7, $2.99.
2: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria, Rivière des Prairies, Bélanger, Vio, Jarry e Longelier. Interquebec Porte e Finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Interquebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Interquebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Interquebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Interquebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vio e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

0: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
1: Salve, sono Anthony Milioto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo.
2: Trasmettiamo adesso una vignetta vale mille parole. Una vignetta vale mille parole. Mille parole.

magari apro il microfono è meglio. Caricatura di Christine, no, di Christine Frochet, di Serge Chaplot, che disegna Christine, non ce la posso fare oggi. Ragazzi, abbiamo dormito poco questa notte, dateci questa possibilità di svegliarci, anche se sono le 9.48. Christine Frochet che torna dal suo viaggio in Francia e si domanda se è successo qualcosa durante la sua assenza. Ovviamente se lo domanda con la valigia, dietro di lei c'è un enorme logo dei Canadiens de Montréal, ovviamente tutte dedicate ai Canadiens. Le caricature di oggi nel Journal de Montréal, mette i trofei sul muro, sapete come quando si uccidono ahimè degli animali e si mettono le corna sul muro eccetera, e appena messo c'è la freccia, il fulmine di Tampa Bay sul muro, adesso ha appena messo il Buffalo sul muro in attesa ovviamente dell'uragano, e c'è già il chiodo pronto per accogliere anche tale trofeo. Nella caricatura di Godin, ebbene, è scritto émotion, dove la T di émotion è diventata la C dei Canadiens de Montréal. Nella caricatura del Toronto Star, anche lì si parla della Coppa Stanley. Sappiamo che i Canadiens sono l'ultima squadra canadese ancora in lizza per l'eventuale Coppa Stanley, coppa che fu donata all'epoca dal governatore Lord Stanley, governatore del Canada, quindi una coppa canadese in realtà. Poi sono gli americani che hanno cominciato a vincere una dopo l'altra, però appunto sulla coppa c'è scritto Made in Canada, chiaro e netto, e sotto c'è il nostro castorino che dice nessuna pressione per la squadra di Montreal ovviamente. E infine la caricatura invece del Le Soleil Côté è tragica oggi, e si vede un'enorme mano con la bandiera americana che copre il sole davanti a un resort cubano. Ed è tutto.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Sperlani di mare selvatici 6,99 la libra, acciughe della Turchia 2 libbre a 12,99, salsa per la pasta mutti 660 ml a 6,99, tonno rio mare 3 scatolette per 5,99, grande scelta di aragoste.
0: Mercato United Seafood, 65,75 dei Grand Prairie, scoprite la differenza.
2: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
3: Mo dobbiamo salutare. Ti ringrazio Silvio, buon mercoledì a tutti qua. Sto salutando un po' di educazione.
4: Okay. Allora,
3: ciao a tutti.
4: Bon. Grazie Valestelli per la parte.
3: No, adesso parlo, non ti faccio salutare.
5: No,
4: no.
5: Buona festa del Vittoria dei Ritardo.
4: Beh sì. Grazie Marestelli.
3: Prego.
4: Che hai fatto? Parte tecnica della selezione musicale.
3: Da domani ti registri GR.
4: No, da venerdì.
3: Ti fai tutti i codi.
4: Grazie.
3: Io non ci sono.
4: Grazie a tutti voi che siete rimasti all'ascolto malgrado tutti i problemi che ho avuto questa mattina. Grazie e ovviamente rimanete lì. Vittoria Zorfini farà una chiacchieratina con me prima, forse, e poi dopo condurrà il buon pomeriggio. Per quanto mi concerne, se tutto va bene, l'appuntamento è previsto per domattina, stessa ora, stesso canale, spero un po' più riposato.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Il nuovo pavillon commémoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattante Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
2: Tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
3: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento? Magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
2: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
3: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
2: Il prezzo dell'oro è ancora alto. Approfittatene adesso. Vale la pena anche se venite da lontano.
3: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514 708 8443.
2: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

0: Buongiorno principessa!
1: Buongiorno, ben trovati in diretta. Ciao Ivan che ci stai seguendo, ciao a tutti voi. Buongiorno Silvio Orvieto.
2: Buongiorno Vittoria Zorfini.
1: Allora, io lo so che avevamo aggiustato le cuffie e quant'altro, ma forse...
2: Era temporaneo?
1: No, non sono capace.
2: Io ti sento benissimo.
1: E questo mi fa molto piacere, è fondamentale. Iniziamo subito con la nostra sigla.

0: Ma vogliamo mandare un abbraccio alle nostre amiche, ai nostri amici allergici o perbacco, che questo è un periodo bellissimo per noi che amiamo il bel tempo, quei 20-32 gradi più o meno, quella roba lì, e tanto polline però. E quindi un abbraccio ai nostri amici e alle nostre amiche che stanno soffrendo un po' l'allergia in questo periodo.
1: Assolutamente, domani mattina comunque
0: si abbassa di nuovo, passiamo da 32 a 6, eh?
1: 5.
0: Vabbè, grado
1: sensazioni
0: più, grado meno, a perbacco. Quindi domani mattina devo lasciare su riscaldamento la temperatura di qua.
1: Non lo so, guarda, non ho capito come.
0: Vi lascio su riscaldamento così magari domani mattina non vi congelate al risveglio. Lo dico per le amiche di Facebook. Ciao Alexi.
1: Buongiorno Alexi.
0: Oh, merci de l'eau. No, fa caldo.
1: A giudicare da...
0: Fa caldo. Dicevo, per le amici...
1: Te veniva un velo? Ah, ho chiesto a parere. Ecco perché.
0: Per le amiche di Facebook, che Silvio inizia alle 6 del mattino, ecco.
1: Ma lo sanno, io c'ho...
0: Ma magari ci stanno seguendo per la prima volta adesso da Facebook.
1: Miliardi di persone che
0: ma
1: mi seguono.
0: Ma io lo so, tutte le
1: Facebook.
0: Volte che usciamo, andiamo agli eventi, alle cose, c'è sempre qualcuno che arriva, ti abbraccia, ti riconosce. Anche l'artista di ieri mi fa sì, ma io ho lavorato con il grande Silvio. Cioè, sì,
1: vabbè,
0: lo so.
1: Dai, lasciamo perché...
0: Quindi l'intervista con Paul la ritrovate sul nostro sito www.cfmb.ca.
1: Sì, oltre che su tutte le reti... che hai aperto per
0: tutte,
1: CFB
0: tutte.
1: Tutte.
0: Andiamo a prendere la metro. A parte il bellissimo manto rosso e blu dei Canadien che prendevano, no, dei tifosi dei Canadien che prendevano la metro, parliamo di metro perché ci sono delle novità.
1: Sì,
0: perché io non so, le sa Silvio, io gli ho solo dato l'assist.
1: Ok, sì, no,
0: le Subway, la famosa catena di paninazzi.
1: Non so se ti ho detto che ho dormito poco stanotte.
0: Allora, Silvio ha dormito
1: quelle
0: spicci.
1: Due ore che bastano per fare un sogno particolare. Va. Comunque, parlando di grandi lavori infrastrutturali,
0: sì.
1: Perché è il periodo in cui sono molto alla moda. Vero?
0: A Montreal sì.
1: Beh, a Montreal sono tutto l'anno. Ma...
0: tutto l'anno, ma in particolare in questo periodo.
1: Esatto. Tra l'altro vogliamo ricordare, l'ho detto, ma lo vogliamo ricordare.
0: Canadien, attenzione ragazzi, giocano questo fine settimana, c'è il Gran Premio. Il Gran Premio ormai è già iniziato nei nostri cuori, nella città, e quindi downtown è bella carica di persone.
1: Tirato
0: questo vuol dire che andate con i mezzi pubblici perché ci sarà un aumento di
1: affluenza allucinante.
0: Sì, però la STM ci viene incontro, quindi sì. Potete tranquillamente spostarvi con i mezzi pubblici come ricordava stamattina Silvio.
1: E tra le altre cose ricordiamo anche che se prendete la metropolitana in questo periodo ci sono delle fermate in cui sentirete la voce di alcuni
0: Vero?
1: Rappresentanti
0: giocatori?
1: Dei Canadiens de Montréal che annunciano la

0: stazione seguente.
1: Anche perché la metropolitana di Monreale trovo che sia veramente un po' il... non solo il cuore di questa città, ma si capisce tanto, e quindi avere le voci dei protagonisti di questi giorni dello sport è molto bello, la sì. fa sentire, la fa, ci fa sentire a casa, mettiamola sì. così, anche beh, a noi che non siamo di qui.
0: Ecco, ma devo dirti anche che la metropolitana è il simbolo di quando
1: partita dalla base, non so se l'hai sentito,
0: di quando Montreal è diventata una città nota nel mondo intero, perché la metropolitana è nata nel 67 insieme all'Expo de Montréal, che è stata la prima fase per far conoscere Montreal.
1: Sì, poi non sbaglio, è stata, se non sbaglio, è stata la prima in Canada, una storia.
0: No, la prima
1: la
0: era
1: seconda.
0: Toronto, però la seconda. Però il principio è che l'hanno fatta per l'Expo de Montréal. Mm-hmm. Quindi si è conosciuta Montreal all'estero grazie all'Expo, e appunto la metropolitana ci ricorda questo
1: certo.
0: elemento. Però parlando di metropolitana, sì. la famosa fresa meccanica.
1: Mamma mia, che termine tecnico, praticamente beh, quell'aggeggio che scava.
0: Sì, beh, in francese è più facile, tunnelier, quello
1: tunnelier,
0: che fa il tunnel.
1: Quello che fa il tunnel.
0: E voilà.
1: Che quello anche... che non è chiuso, mi raccomando, perché ho visto che sono chiusi un po' di tunnel a Montreal.
0: Ti è venuto l'accento milanese un po' col tunnel.
1: Cioè ragazzi, io ripeti. In assenza di Ivan e Silvio faccio le loro stesse battute pure con l'accento loro. Ormai
0: signora
1: sono
0: detto,
1: stata...
0: è il tunnel, ciapa il tunnel che te porta l'alcate.
1: Una romana non si meritava tutto questo, ve lo voglio dire.
0: Allora, l'estensione della linea blu, la famosa fresa, ha iniziato i lavori ieri, deve scavare nella roccia. Entro il 2028 saranno scavati circa 5 chilometri di gallerie sotterranee a Montreal fino a raggiungere Anjou. Ora, questa immensa macchina è qui.
1: Ha un nome, ragazzi. Come voi date un nome alla vostra macchina? L'avete dato un nome?
0: Che non è...
1: O al motorino? Non lo so, sai che uno compra la macchina.
0: No.
1: Loro hanno battezzato anche questa macchina.
0: Come si chiama?
1: Lisette.
0: Brava! Non Lisette.
1: Ciao, Lisette.
0: Lisette si chiama, e perché? Perché Lisette è stata la prima operatrice donna della metropolitana di Montreal. Quindi era presente ieri, tra le altre cose.
1: Che emozione!
0: Adesso è in pensione, chiaramente,
1: certo.
0: è cominciato negli anni che furono.
1: Però insomma è bello ricordare... e era... incontrarsi in queste occasioni.
0: Assolutamente, quindi la macchina è arrivata dall'Europa in autunno, smontata.
1: Certo, perché in terra era un po' scomoda
0: 140
1: portarla.
0: 140 metri, non so se mi spiego.
1: Cioè, tipo gli italiani che poi ad un certo punto tornano in Italia, fanno il famoso... Non è
0: container.
1: Che portano le valigie, fanno proprio il container. E mi sa che per la Lisette era un
0: e
1: po' più complicato.
0: Viceversa, perché io quando venni in Canada con i miei genitori e tutta la famiglia
1: ho portato tutto
0: sì,
1: con...
0: E tra l'altro era una cosa impressionante, perché ci sono
1: è un appartamento
0: a parte, ma ci sono degli ingegneri per caricare queste cose.
1: Ah, non lo sapevo.
0: Ah sì, perché
1: c'erano tutti dentro tutto così.
0: Ma no, ogni millimetro
1: è calcolato,
0: è utilizzato.
1: Fantastico.
0: Cioè loro viene e dice questo lo metti così, questo, sai il gioco Tetris?
1: Ma lo dico perché siamo in periodo di traslochi e quindi non so, sicuramente ci sarà qualche italiano che,
0: sì,
1: che
0: sì,
1: torna
0: sì,
1: in
0: assolutamente.
1: Torna, o
0: quindi
1: che viene.
0: Ti inseriscono proprio il mobile che entra così con quello
1: sì.
0: che si cioè alla fine.
1: Quindi tu l'hai visto?
0: Io l'ho visto fare, sì.
1: Oh, fighissimo.
0: L'ho visto fare, e tra l'altro mi ricordo come se fosse ieri, ero un bambino chiaramente, ma mi ricordo perché abitavo in, si chiamava Villaggio Ambrosiano, un po' in periferia all'epoca, Segrate, adesso fa parte della città perché c'è anche la TM che arriva, all'epoca era un po' più spostato rispetto al centro città, e le strade del Villaggio Ambrosiano dove abitavo io erano strette. E questo camion che è arrivato con questo container era una roba che ci ha messo 40 minuti a girare, perché non
1: impossibile
0: e abbiamo
1: muoversi.
0: Bloccato completamente la strada
1: certo.
0: il tempo di caricarlo, perché
1: vabbè,
0: era una
1: per
0: cosa...
1: forza ma tanto ve ne andavate, che vi importava a quel punto di creare il disagio? No, scherzo buoni
0: perché...
1: rapporti, ci mancherebbe sempre tenere buoni rapporti
0: anche
1: col
0: perché...
1: vecchio e il nuovo vicinato,
0: anche perché Paolo Beducci, che le persone
1: ciao
0: ascoltano,
1: Paolo
0: che ascoltano il giovedì, era
1: me lo passi Paolo quando faccio il risveglio
0: sì,
1: al telefono
0: volentieri. Abitava di fronte a casa mia, quindi era importante mantenere buone relazioni.
1: Mi sa, io Paolo andremo a discutere in diretta, forse no.
0: Perché no?
1: Perché sono più pagata se non mi si scatena la bestia, quindi dipende.
0: A me mi si scatena sempre la bestia, soprattutto
1: sì,
0: con Paolo.
1: So, perché con Paolo vi capite, c'è cioè una
0: cioè,
1: bella intesa.
0: Vabbè, è qualche anno che ci conosciamo. Comunque,
1: quindi,
0: Lisette ha cominciato quindi a lavorare ieri, Ci sono 2000 operai, mm-hmm. 2000, che si alterneranno in cantiere durante l'estate. Sarà uno dei più grandi progetti di costruzione dell'area metropolitana. Sono 3 squadre, una a riposo, 2 operative che lavorano 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Mm-hmm. Signore e signori, ora l'ingegnere tedesco che ha inventato questa macchina,
1: perché poteva essere solo un ingegnere tedesco, preciso.
0: Beh, aiuta comunque. Si chiama Martin Ehrenknecht. Uh-huh. Ha iniziato a progettare questo prototipo di questa fresa tunnelier nel 1977 e ora ha 83 anni. Uh-huh. E attenzione, era a Montreal, ha visitato il cantiere, perché lo scorso fine settimana c'è stato a Montreal il World Tunnel Congress.
1: Perfetto, congresso ragazzi, dedicato tutto al torna, tutto torna,
0: che si è tenuto proprio in centro città. Quindi comunque adesso la macchina, non so, l'hai vista te le immagini?
1: Sto guardando adesso, a parte solo per montarla.
0: Sì, ci sono voluti mesi per montarla questa macchina qua.
1: Comunque vedi, in Italia c'è l'Umarell, a proposito di Milano, sì, che guarda i cantieri. Noi invece addirittura abbiamo degli articoli di giornale che parlano dei cantieri in corso. Noi ormai grandi appassionati di cantieri, senza avere l'età per farlo, per il semplice fatto che è una connotazione di questa città.
0: Sì,
1: yes. La mia amica direbbe: bellissima questa città, non vedo l'ora di vederla finita. Ciao Lidia.
0: Anche noi possiamo dire.
1: Anche, infatti vedi, passano continuamente
0: perché finisce la cosa, se ne fa un altro. Vabbè, detto questo, comunque ha un sì, sistema, perché questo scaverà 300.000 metri cubi di roccia. Mosti metri cubi di roccia bisogna riportarli alla superficie e poi smaltirli,
1: sì,
0: in un modo,
1: sa, funziona così.
0: Allora, lui ha un nastro, questa fresa ha dietro un nastro trasportatore, mm-hmm, che poi va in verticale e porta tutta la roba su, dove viene caricato su dei camion e viene riciclato. Cioè, ti immagini il lavoro che c'è dietro questa cosa qua?
1: A me molto affascinante, soprattutto perché i tunnel, essendo sottoterra, di solito uno non li vede, non è che capita così spesso di guardare i lavori così da vicino e di avere anche tutte delle fotografie che ci raccontano un po' quello che sta succedendo.
0: Sì, è veramente impressionante come attrezzatura, almeno che si possa dire. Allora andrà a 30 a 50 mm al minuto, mm-hmm, che corrisponde a 12 a 14 metri al giorno di lavoro, mm-hmm, quindi è una roba.
1: Ma tu immagina che gioia per l'ingegnere averlo progettato alla fine degli anni 70, averlo visto in funzione, o comunque,
0: sì,
1: insomma,
0: ha già lavorato dappertutto questo.
1: Sì,
0: questo
1: però è sempre la tua creatura che va in giro per il mondo, no?
0: Certo, certo.
1: Bello.
0: Bello, veramente bello.
1: Bene, caro Silvio Orvieto.
0: Aspetta, sarà pronto nel...
1: Sarà pronto, ma noi giorno 2028. Più, giorno meno adesso.
0: 2028.
1: Siamo sempre in ballo con i lavori, non ci stupiamo, tanto finito quello ne inizierà un altro, adesso hanno inaugurato la REM.
0: Se vogliamo andare con due pale, dargli una mano, forse facciamo prima, però...
1: Non so se me la sento in questo momento.
0: Oggi fa caldo.
1: Ci picchia veramente, e adesso io non mi voglio assolutamente lamentare,
0: ma
1: perché abbiamo aspettato veramente con tanta ansia con il bel tempo, ci è mancato tantissimo, quindi siamo felicissimi. Però questa escursione termica da 6 a più 32 il corpo lo risente.
0: Non è il 6 a 32 che risente, è
1: il
0: dal
1: 32
0: al
1: 6.
0: 6,
1: ma anche ieri devo dire che ho camminato, mi sono spostata da una parte all'altra a piedi, quindi proprio ero così tipo piantina a prendere il sole mentre camminavo ed ero proprio affaticata. Cioè, altro che sali minerali e acqua. Non mi volevo lamentare, volevo condividere con voi questo dettaglio, oltre al sonno, perché spesso questi cambi di temperatura così repentini disturbano anche il sonno, quindi non siete stati gli unici a svegliarvi più volte durante la notte a dormire male, ma poi ci abitueremo, quando il meteo si stabilirà ci abitueremo anche noi.
0: Vabbè, ce lo auguriamo.
1: Quindi domani giacchetto per i vostri e i nostri 6 gradi.
0: Beh, per l'uscita, perché poi comunque...
1: 5 se uscite con Silvio Ivan la mattina.
0: Sì, 3. Percepita 3 domani mattina.
1: Signori, passerà anche questo, non vi preoccupate, voi restate sempre con noi. Grazie caro Silvio Orvieto.
0: Grazie cara Vittoria Zorfini.
1: Noi ci sentiamo oggi pomeriggio.
0: Yes.
1: Ciao.

0: Taccuino Sociale.
1: Venerdì 22 maggio presso la Chiesa Madonna di Pompei si festeggerà Santa Rita. La chiesa sarà aperta tutto il giorno e si potranno trovare ricordini e rose. La giornata comincerà con una santa messa alle ore 8 in italiano e francese in onore di Santa Rita. Poi alle ore 19 la santa messa solenne in spagnolo, italiano, francese ed inglese, con processione in chiesa e venerazione della reliquia. Tutti siete invitati. Il comitato dell'associazione Larino Frenter di Monterale è lieto di invitarvi a celebrare la festa del santo patrono San Pardo domenica 24 maggio. La santa messa sarà celebrata alle ore 11 presso la chiesa della Madonna della Difesa. Seguirà un pranzo speciale presso Elio Pizzeria, situato al 351 Bellechasse a Montreal, alle ore 13. Un'atmosfera di festa con musica dal vivo insieme a Fernando e tanti premi di presenza ed altro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattate Vincenzo al 514-638-4108. Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30 serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Domenica 31 maggio presso la parrocchia Madre dei Cristiani al 7935 Rue Lefebvre alla Salle si festeggia la Santa Patrona Maria Madre dei Cristiani. La messa solenne sarà celebrata alle ore 10 e seguirà la processione per le strade intorno alla chiesa stessa. La festa sociale invece si terrà al Parc Ouellet sempre alla Salle. Per ulteriori informazioni contattate Anna al 514-366-0524. Il comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026 iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli domenica 7 giugno a partire dalle ore 10 con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Sal, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744. L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodden. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
0: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

bello il posto. Faccio una foto sì ma non la posto. Cosa volete, vino bianco o rosso? Con te ragazzi frate colpo grosso. Non bere troppo che diventi un mostro. Me lo ripeto tipo ogni secondo. Eppure questo drink è già il secondo. Ripenso a quella sera senza condom. Prendo da bere ma non prendo sonno. C'è questo pezzo in sottofondo. Lei che mi dice voglio darti il mondo. Ecco perché

guardo allo specchio e penso, forse dovrei dimagrire. Il tempo che passa lento, anche se non siamo in Brasile. Mi copro perché è già inverno e non mi va mai di partire. In queste parole mi perdo, ti volevo.

0: Mercato United Seafood, speciali di questa settimana.
1: Carne di aragosta cotta, Sogel, 320 grammi a $7.99. Caffè espresso trombetta, 50 capsule a $17.99. Fettine di maiale, 8.99 la libra. Mini friulano saputo, 500 grammi a $9.99.
0: Mercato United Seafood, 6575 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo. Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321 3963.
3: Guarda

per voi cambierà. E costruirò ponti e larghe autostrade a 10 e più corsi, senza code ai caselli, pedaggi, altre diavolerie.

0: Salve, sono Anthony Miliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'evenement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo! Hyundai Gabriel Anjou.
1: CFMB. Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Vi presentiamo Accadde Oggi con Silvio Orvieto, i fatti del giorno nella storia, informazioni, eventi, circostanze e curiosità del nostro passato cristallizzati per sempre nella data odierna.

0: ci insegna.
1: E voilà, siamo arrivati a questo 20 di maio.
2: 140esimo giorno della 21esima settimana.
1: Io ho un conoscente che si chiama Mario.
2: Mangiavo molto maionese quando ero più piccolo.
1: No, è Maio.
2: Nese. 12%.
1: Ma Nese era il nome.
2: No. 12.
1: Chi?
2: La luna.
1: 11.5.
2: Voilà. 12.
1: 12, vabbè. Non ci sono più i refresh di una volta. Inizi tu.
2: Inizio io. Nel 325 e 1701 anni fa, con l'intento di sedare le dispute tra i cristiani, prende il via il concilio di Nicea, convocato dall'imperatore romano Costantino I. Al primo concilio ecumenico, presieduto dallo stesso imperatore, la maggioranza dei partecipanti proviene dalle zone orientali dell'impero.
1: A Valladolid, in Spagna, in seguito a un attacco cardiaco, muore il navigatore genovese Cristoforo Colombo. Era il 1506, era nato nel 1451 e in una data imprecisa compresa tra il 26 agosto e il 31 ottobre, 520 anni fa.
2: 1867, la regina Vittoria del Regno Unito posa a Londra la prima pietra per la costruzione della Royal Albert Hall, sala concerti ideata dal marito, Alberto di Sassonia-Coburgo,
1: mi ricordo,
2: scomparso a soli 42 anni, 6 anni prima. Giovane?
1: Sì, ma sto Jacob Davis, che fine ha fatto?
2: Faceva...
1: Adesso cosa fa?
2: Non lo so.
1: Perché insieme a un certo Levi Strauss ottengono il brevetto per un modello di pantaloni rinforzati con rivetti metallici ai lati delle tasche e alla base dell'abbottonatura. Nascono i blue jeans.
2: 153 anni fa. Nel 1927, alle 7.52, Charles Lindbergh decolla dal Roosevelt Field di New York con la Spirit of St. Louis.
1: Ricordo anche lì.
2: Cioè, suo aeroplanino in direzione di Paris. Oui. Primo tentativo di trasvolata dell'Atlantico 99 anni fa.
1: Almeno lui la fa, la manica la fa in aereo, c'è gente che va a nuoto, voglio dire. Interessante questo, perché nel 1930, cerimonia inaugurale a Milano per il planetario donato alla città da Ulrico Oppli. Questo ricorda che nel 1490 un certo Leonardo da Vinci, in una festa offerta da Ludovico il Moro e Gian Galeazzo Sforza, presentava nel castello sforzesco una ricostruzione del cielo stellato e come quella che fosse la prima origine del planetario. Il primo planetario in Italia ha una cupola di 19,6 metri.
2: Era lunga sta notizia.
1: No, ma è interessante. Sei andato al planetarium qua?
2: Sì. 1960, il film La dolce vita di Federico Fellini, interpretato da Anita Ekberg e Marcello Mastroianni, che loro avevano il permesso di fare il bagno nella Fontana di Trevi, vince la Palma d'Oro al Festival del Cinema di Cannes.
1: Ho visto un servizio sulla Fontana di Trevi, non sembra, ma sotto c'è un meccanismo, cioè hanno ricavato un filtraggio dell'acqua, è sempre la stessa l'acqua, e con un'aggiunta un po' ogni tanto per quando evapora. Debutto in televisione nel 1962 ed è Il processo della tappa, la trasmissione dibattito sul Giro d'Italia di ciclismo ideata e condotta da Sergio Zavoli, storico commentatore del Giro d'Italia.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: E del finlandese Jarno Saarinen, 53 anni fa.
2: Questo riguarda noi del Quebec, ma l'avrai anche nella storia più
1: sì,
2: quindi la leggerai tu. Certo. Dunque, in occasione del 1984, in occasione del Festival del Cinema di Cannes, debutta il film C'era una volta in America di Sergio Leone, grande film che poi ha avuto un successo planetario.
1: Nel 1989, invece, a seguito degli accordi per l'indipendenza della Namibia, il South Africa inizia le operazioni di ritiro dei propri soldati dal paese.
2: Adesso la NASA
1: un altro
2: non ha...
1: paese che voglio visitare. Ho visto delle foto spettacolari.
2: C'è
1: il deserto della Namibia che si tuffa nell'oceano, è una roba da pelle d'oca, veramente.
2: Ma sa nuotare?
1: Una delle prossime fasi. Ce l'ho nel mio bucket list.
2: Certo.
1: Che sta diventando sempre più vasto sto bucket list.
2: Però accorcia questi viaggi, perché
1: devo cominciare a farli, perché
2: ragazzi.
1: Vabbè.
2: Senti,
1: sì.
2: Adesso io non voglio saperlo, ma. Allora, se tu mandi nello spazio qualcosa e poi ti fa le foto sfocate.
1: Vabbè, le prime sfocate.
2: Le prime, intanto però. Sconforto per le prime immagini trasmesse dal telescopio spaziale Hubble. Adesso che c'è la H non l'ho letta. Messo in orbita il 24 aprile scorso, le immagini sono sfocate e distorte per un problema ottico non risolvibile a distanza. Non è che vai da Libiati a farti cambiare le lenti. Tu andavi da Libiati?
1: No. Altro festival di Cannes, questa volta è La stanza del figlio. Grandissimo film di Nanni Moretti a vincere la Palma d'Oro a questa 54esima edizione di Cannes, che si svolge nel 2001. 25 anni già, caspita.
2: Nel 2001 anche muore 81enne nella sua casa di Roma il cantante e musicista napoletano Renato Carosone. Negli anni 50 del 1900 aveva coniugato lo swing americano alla melodia partenopea. I successi sono diventati alla portata mondiale, soprattutto con Tu vuoi fa l'americano, ma tante altre l'ascolteremo. Tu vuoi fa l'americano.
1: Nel 2006, per coloro i quali hanno visitato la Bay James e sono rimasti impressionati, nel 2006 nella provincia cinese di Hubei viene completata la Sanxia Daiba sul fiume Yangtze, detta anche la diga delle tre gole. È la più grande opera idraulica al mondo, produrrà il 3% dell'energia elettrica consumata in Cina, risparmiando 140 milioni di barili di petrolio. 20 anni fa.
2: Un'opera
1: pazzesca.
2: Sì,
1: ho visto un documentario.
2: Dunque, siamo nel 2012, alle 4.03 del mattino un forte terremoto scuote l'Emilia Romagna.
1: E Silvio Orvieto era lì.
2: Lo so, me lo ricordo perché
1: ero a Vicenza, neanche in Emilia Romagna, ma dalla paura siamo tutti usciti dall'hotel in piena notte.
2: Lo so perché mi ha inviato un messaggio. Era il 2012, con gravissimi danni. Il sisma è di magnitudo 6,1 con epicentro tra Mirandola e Medolla. Durato 20 secondi.
1: Sì.
2: Viene avvertito in gran parte d'Italia del nord e del centro ed è seguito da altre scosse di magnitudo 5 e 4. Mamma mia, 14 anni fa.
1: Io ero appena arrivato, pieno fuso orario, piena notte,
2: hai detto cosa sta succedendo qui?
1: Eravamo tutti in mutande fuori, dall'hotel. Io e tutti gli importatori più importanti di gioielleria del Quebec, tutti in mutande fuori.
2: Vabbè.
1: 1680, siamo passati alla storia più vicina a noi.

0: Louis Joliette riceve la concessione dell'île d'Anticosti. Gli hanno dato tutta l'isola, gli hanno dato. Nel 1803 William Osgood, ex giudice in capo della corte dell'Alto e Basso Canada, afferma che la schiavitù è incompatibile con le leggi. 1803, bravo, complimenti. 1851 escono i primi francobolli canadesi.
1: Ah, pensavo i primi fiori.
0: No, i primi francobolli, con un castoro solo.
1: Beh, insomma,
0: Nel 1873, come dicevi te, i jeans sono stati inventati, ma sai perché? Perché hanno brevettato i rivetti, non i jeans. Sono i rivetti che sono stati brevettati poi.
1: Ma la parola blue jeans, c'è questa teoria, ci sono tante.
0: Il tessuto.
1: Il tessuto è nato a Genova, sì. Dai marinai,
0: sì.
1: Per quello che è jeans. Jeans è una derivazione storpiata di Genova.
0: È blu, quindi, perché il mare è blu.
1: Il mare è blu e sono questi pantaloni che usavano quelli che lavoravano sulle navi ai tempi, perché erano un pantalone che...
0: Ma io li porto ancora adesso.
1: Sì, non lo so.
0: 1900...
1: Ma sei così vecchio?
0: No. Ah. 1920, per la prima volta viene diffusa su CFCF Montreal una trasmissione radiofonica musicale in diretta, signore e signori. Nel 1946... nascono les Alouettes de Montréal.
1: Squadra. Un altro nome, però.
0: No, all'epoca diventano gli Alouettes de Montréal.
1: 1971,
0: Francis Simard è condannato all'ergastolo, riconosciuto per l'omicidio di Pierre Laporte. Ricordo, erano i famosi fatti di ottobre 70, la crisi. Nel 1975 iniziano le udienze della CECO per uno scandalo, ancora una volta, questa volta si parla di carne avariata. 1980, come stavi per dirlo tu, primo referendum sulla sovranità, associazione nel Quebec. Il no vincerà col 59%. Ricordo tutti il grande René Lévesque all'epoca, uno dei più grandi primi ministri che la provincia abbia avuto, bisogna dirselo, si presentò davanti a tutti i sostenitori. Lui era molto timido come persona, davanti a questa enorme platea, in uno stadio, e ha detto: si je vous comprends bien, vous dites à la prochaine. E infatti
1: grandissima frase.
0: Non
1: capito.
0: Pensavo che era come dire terre da qui al mare.
1: Beh, quella lì io l'ho detta davanti. Non so se era mia mamma o mio papà.
0: Va bene. Nel 1992 sparisce
1: chi?
0: Steinberg. Non so se l'hai conosciuto.
1: No, bene. No.
0: Grande catena di supermercati. Io ho un ricordo di Steinberg che mi sono fatto morsicare da un cane davanti. No, è pieno inverno. Lasciano sto cucciolo legato fuori, ok? E sono andato a carezzarlo. Mi ha dato un morso che tu. Mezzo staccato un dito. Ho aspettato il proprietario che uscisse perché.
1: Con dito in mano.
0: No, volevo sapere se era stato vaccinato almeno, capito? Vabbè.
1: Io ho un ricordo dell'unico.
0: Mi ricordo perché era davanti a Steinberg, che avevo chiamato mia mamma per venire a prendere davanti a Steinberg.
1: Negli anni 80 in Italia c'erano i supermercati Uni. Io sono andato a fare la spesa per attaccarmi al cane.
0: Ce lo diciamo dopo.
1: Ce lo diciamo dopo, perché
0: il proverbio
1: sono
0: oggi,
1: le 11.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Che ci riguarda, perché anno nevoso, anno fruttuoso. E hanno ritardato.
0: È vero.

Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tu

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

hanno le ossa grandi. Le donne di Genova ridono fra i denti. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione. Le donne che ho avuto sono un'illusione. Infatti.

0: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
1: Filetti di salmone $10.99 la libra, parmigiano Bella Lodi $17.19 la libra, ananas numero 7 $2.99.
0: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

Cosa dicono le stelle? È il momento delle previsioni quotidiane per i 12 segni zodiacali. Silvio Orvieto ci presenta l'oroscopo del giorno.

nostri più cari auguri di buon compleanno a tutti voi che siete nati in questo giorno del 20 di maggio. In modo particolare io ho un amico che è nato quest'oggi, quindi tanti cari auguri. Andiamo adesso con le previsioni per tutti i segni dell'oroscopo. Ariete, oggi dovete prestare più attenzione del solito. Giove e Venere in quadratura possono creare un po' di confusione tra soldi, scelte e rapporti. Qualcosa non torna e va rivisto con calma. Evitate decisioni affrettate o promesse leggere. Meglio fermarsi un attimo e controllare bene i dettagli. Toro, tenete il controllo ma con meno rigidità. Marte nel segno mantiene l'energia alta e vi rende molto concreti nelle scelte. Venere favorevole aiuta a evitare scontri inutili anche quando partite già pronti a dire di no. Giornata produttiva se non vi complicate la vita da soli. Gemelli, serve più attenzione del solito. Senza sostegni particolari rischiate di perdere tempo su dettagli inutili o di cambiare idea troppe volte nel giro di poche ore. Meglio scegliere una direzione e seguirla fino in fondo, altrimenti arrivate a sera con tante cose iniziate e poche concluse, eppure nervosi. Cancro, la luna nel segno mantiene stabilità e presenza, mentre Marte a favore vi dà energie concrete per portare avanti ciò che conta davvero. Venere nel segno aiuta anche nei rapporti che diventano più gestibili e meno complicati. Giornata piena ma finalmente senza tensioni inutili. Leone, Marte in quadratura continua a creare un po' di pressione soprattutto nelle decisioni pratiche e sul lavoro. Vi viene voglia di fare tutto subito, ma non tutto dipende da voi. Se forzate qualcosa, si blocca. Meglio scegliere dove intervenire e lasciar perdere il resto. Vergine, Venere, Marte e Giove a favore mantengono ritmo alto e una buona capacità di organizzazione. Riuscite a portare avanti più cose senza affaticarvi e senza perdere precisione. Anche nei rapporti c'è più collaborazione e meno bisogno di correggere gli altri. Se restate su questa linea, chiudete molto senza stress. Bilancia, la luna e Venere dissonanti mantengono un clima meno fluido del solito, piccole cose diventano più pesanti e la voglia di mediare cala rapidamente. Vi viene spontaneo dire quello che pensate senza troppi filtri, anche troppo. Se selezionate, evitate di riaprire discussioni inutili. Scorpione, Venere e Giove a favore mantengono una buona gestione delle relazioni, delle situazioni pratiche. Vi muovete con più sicurezza e con più leggerezza. Dopo giorni più tesi, questo cambio si sente chiaramente. Riuscite a fare senza affaticarvi e senza controllare ogni dettaglio. Meglio così. Sagittario, giornata tranquilla, senza scossoni né grandi picchi. Potete finalmente procedere con una certa continuità, senza dover gestire imprevisti o tensioni particolari. Sul lavoro mantenete un buon ritmo, senza strafare, ma senza fermarvi. In ambito affettivo c'è più neutralità, meno aspettative.

0: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
1: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
0: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
1: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me, vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
0: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
1: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
0: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.
2: Seguici online su cfmb.ca.

La mia ultima storia non è più disponibile dopo 24 ore.

0: Sono Teresa. Ho chiamato Joe Magri e venduto il mio duplex. Sono molto contenta. Ottimo servizio. Chiamatelo anche voi.
1: Sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere, fate la buona scelta. Chiamatemi. Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri della Remax Excellence. 514-804-2505.
2: Da HyundaiGabriel.Tremble a maggio, tanti speciali con l'evento Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da HyundaiGabriel.Tremble e scegliete la Kona 2026. Sei preferred, economica perché è 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. HyundaiGabriel.Tremble, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. HyundaiGabriel.Tremble al 12.260 Sherbrooke Est all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Vi presentiamo l'ultima edizione del giornale Radio 1, le notizie del giorno dal mondo e dall'Italia. Per seguire l'attualità in ogni momento, trovate l'edizione più recente del GR1 sul sito www.raiplayradio.it.
2: GR1.
3: Nicole Ramadori in studio, la visita del presidente indiano Modi in Italia, bilaterale con Giorgia Meloni, ma a tener banco ancora il caso Flottiglia con le immagini diffuse dal ministro della sicurezza israeliano Ben Gvir mentre deride gli attivisti della Flottiglia manettati e bendati in ginocchio nel porto di Ashdod, circostanza che ha scatenato una forte reazione della premier.
4: Inaccettabili le immagini degli attivisti inginocchiati condivise dal ministro israeliano Ben Gvir. Mentre riceve il primo ministro indiano a Villa Panfili, Giorgia Meloni interviene con una nota durissima sul caso Flottiglia, in cui assicura l'impegno del governo per arrivare alla liberazione degli italiani fermati e chiede, anzi pretende, le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti e, aggiunge, per il totale disprezzo dimostrato nei confronti delle richieste italiane. La situazione in Medio Oriente è fra i temi del bilaterale fra Giorgia Meloni e Narendra Modi, uno scenario che la premier definisce fragile.
5: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo: la stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica.
4: Accanto al premier indiano, la presidente del Consiglio rilancia il partenariato strategico fra Italia e India con la firma di una serie di intese bilaterali in vari settori, dall'energia all'intelligenza artificiale. Roma e Nuova Delhi, già vicinissime per Giorgia Meloni, questo settimo incontro e primo viaggio di un premier indiano in Italia dopo 26 anni, è una giornata storica. Con Federico Foroni, Federica Ionta, GR1.
3: E sulla Flottiglia il ministro Tajani annuncia la convocazione dell'ambasciatore israeliano. La maggioranza spiega: noi sempre con i nostri connazionali, ma così non si aiuta Gaza. Durissime le reazioni dall'opposizione. Dopo il video il governo adotti sanzioni e metta fine agli accordi con Israele. Perché Meloni non vuole sanzionare il governo criminale di Netanyahu? Chiedono 5 Stelle, PD e AVS. Alle Maldive sono stati recuperati gli ultimi 2 corpi dei subacquei italiani morti giovedì scorso. Sono quelli di Muriel Ozzenino e Giorgia Sommacal. Portate in superficie anche le attrezzature tecniche, comprese le telecamere GoPro, che serviranno a ricostruire la dinamica di quanto accaduto. Si fa sempre più strada l'ipotesi di uno spaesamento dei subacquei durante l'immersione nella grotta. La Procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia sul primo corpo recuperato, quello di Gianluca Benedetti. A Catania è stata arrestata una donna insieme al suo compagno con l'accusa di aver maltrattato e commesso abusi sulla figlia minorenne.
6: Nello sguardo della ragazza, appena tredicenne, qualcosa non andava, ad accorgersene i professori di un istituto scolastico di Acireale nel catanese frequentato dalla giovane, i quali non hanno perso tempo a segnalare alla polizia i presunti maltrattamenti e violenze sessuali in famiglia. Arrestata la madre trentenne di origini straniere e il convivente di 46 anni. L'adolescente è stata ospitata in una struttura protetta. Le indagini, effettuate anche attraverso intercettazioni ambientali, hanno fatto luce su presunti abusi sessuali subiti dalla giovane, che sentita dagli inquirenti avrebbe confermato i fatti. Da qui la necessità di proteggere la minore e approfondire l'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Catania e dal pool che si occupa di reati di pedofilia e codice rosso. Dal quadro indiziario ne sarebbe venuta fuori una storia fatta di episodi di violenza sessuale e maltrattamenti subiti tra le mura domestiche. Le accuse per i 2 presunti orchi sono di corruzione di minorenne, maltrattamenti e violenza sessuale aggravata. Gli indagati sono nel carcere catanese di Piazza Lanza. Catania, Orazio Aleppo, GR1.
3: È stato condannato a 20 anni di carcere con rito abbreviato Alessandro Chiani per il tentato omicidio di Davide Cavallo, lo studente vittima di un brutale pestaggio fuori da una discoteca del centro di Milano lo scorso ottobre. 10 mesi all'altro coimputato per omissioni di soccorso. Il 22enne aggredito, che ha riportato lesioni permanenti in aula, ha abbracciato entrambi i giovani accusati. Non voglio odiare, ha detto. Il meteo ci aspetta un weekend con picchi di 30 gradi, intanto tempo prevalentemente sereno, poco nuvoloso, possibili isolati temporali sui rilievi. Sentiamo il colonnello Guido Guidi dell'Aeronautica Militare.
2: Il tempo è stabile, ancora per oggi però avremo qualche temporale in area alpina e sui monti e le colline delle regioni centro-meridionali. Tempo buono anche nei prossimi giorni, con rischio di temporali via via più basso, con temperature che continueranno ad aumentare e arriveranno verso il weekend i primi valori intorno ai 30 gradi.
3: Villanecchi Campiglio a Milano rende omaggio all'architetto che l'ha progettata con una mostra in cui si possono ammirare i più noti e significativi disegni dell'architetto milanese fino al 18 ottobre.
7: La sua sigla come vignettista era DPPL, che stava per Don Pedro Porta Lopez. Così si firmava Piero Portaluppi all'inizio della sua attività. Delle strisce satiriche e caricature che disegnava quando era molto giovane, manterrà lo spirito ironico e il gusto per il paradosso, anche se poi metterà a frutto i suoi studi universitari e diventerà uno dei più importanti architetti tra le due guerre, che ha progettato edifici storici di Milano. È una delle scoperte che riserva la mostra Una nuova casa per Piero Portaluppi fino al 18 ottobre, organizzata a Villanecchi Campiglio a cura del FAI, a cui è stato donato l'archivio e gli arredi dello studio di Portaluppi, che progettò anche questa famosa dimora novecentesca. Daniela Bruno è direttrice culturale del FAI.
8: Questo eclettismo suo tipico, che unisce anche l'antico e il moderno in forme straordinarie, ancora oggi ben riconoscibili in tanti edifici di Milano.
7: Massimiliano Chiavarone, GR1.
3: Prossimo giornale radio alle 16. Buon ascolto su

0: Puoi ascoltare la tua stazione radio preferita CFMB 1280 anche sul tuo smart speaker. Di solo al tuo altoparlante intelligente di riprodurre CFMB AM 1280.
1: Sembra strano anche a me.

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Il ritrovo dei poeti. Questo spazio radiofonico è messo a disposizione per i più e per i meno. Un programma pensato apposta per poeti in erba, molisani e amici in generale. Per tutti coloro che per vena poetica o per sentimenti nascosti hanno voglia di dare una seconda chance ai loro sentimenti. Augurandomi di riuscire a suscitare la curiosità di molti, perché so che ce ne sono tanti capaci di esprimere con molta semplicità il loro vissuto e la loro immaginazione. Il ritrovo dei poeti, un programma per recite di poesia, ideato e condotto da Pedro D'Amico.
2: Ciao, ciao, buon pomeriggio a tutti. Che bella giornata, eh? Che caldo che fa. Non vi permettete di dire quello, perché altrimenti sapete che l'estate è corta e è tutto un colpo ritorna la neve di nuovo. Ma oggi dobbiamo veramente uscire fuori, preparare i giardini, preparare tutto quello, le piante. Io sono andato questo fine settimana e comunque pieno i negozi di piante. Comunque, il ritrovo dei poeti di nuovo con voi in regia, come sempre, Océane Bisbois Baudry. Come stai?
3: Bene, grazie Pedro.
2: E brava, tu? Brava, bello. Quindi chi vi parla? Pedro D'Amico. Passeremo insieme 30 minuti di poesia dei poeti, i poeti che ogni due settimane si fanno vivi e aspettano questo momento per esprimere la sua poesia, la sua, non so, la nostalgia, possiamo dire, di tante cose che il passato gli ha riservato e comunque stanno in la memoria di noi tutti. Comunque oggi saremo con me Giuseppe Fazio, Ida Marinaro Fanzolato, Rosa Di Paolo, Vincenzo Ranelucci, Lucia Salvatore e bambino Gianfrancesco. Come vi ho detto prima, i ritrovi di poeti, gente che veramente scrive perché lo sente, perché si sente ancora diciamo a far parte di questa vita e che tutti possiamo sapere anche i suoi ricordi, quelli ricordi che portano nel cuore, che ogni parola c'ha un motivo, un ricordo, per dire di nuovo, no? Comunque, in linea c'ho a Giuseppe Fazio. Ciao Giuseppe, come stai?
4: Ciao Pedro, sto benissimo, spero anche di te, sicuro stiamo tutti bene, che bella giornata che abbiamo, bel sole che da qualche giorno sta splendendo nella nostra città, nella nostra vita.
2: Esatto, e si fa ancora più caldo, a chi devono chiamare?
4: Tu esci fuori strada, beh sei molto gentile, beh allora se fa molto caldo, ma non c'è bisogno di aspettare troppo caldo, basta farlo adesso. Devono chiamare Giuseppe Fazio al 514-224-6230 e far verificare la propria condizione, oppure se ne vogliono installare una nuova, ecco il numero è lo stesso, 224-6230. Grazie per la pubblicità gratuita, Pedro.
2: Ok, Giuseppe, allora andiamo con le poesie, che è quello che oggi dobbiamo parlare, di quello comunque che ci hai preparato oggi.
4: Beh, oggi proprio oggi, no? Perché la poesia almeno 15 anni, tu lo sai, quando partecipavamo ai concorsi. Comunque, tu hai detto una cosa giustissima, caro Pedro, hai detto che quello che noi diciamo, che scriviamo, esce tutto dai nostri cuori. Ecco, la nostra memoria, la nostra, il nostro cuore che dentro ha vissuto cose nel passato e poi gente come noi, che tu, cioè tutti possono fare, esprimere scrivendo quello che è nato nel cuore, quello che si è vissuto. La memoria è la cosa formidabile che ciascuno ha bisogno.
2: Totalmente d'accordo. Allora vai avanti, falla sentire a tutti, dai.
4: Va bene. Certe notti, certe notti per dimenticare questo nostro presente di una incomprensibile incertezza, certe notti per il rimpianto di passato, perché questo presente non dà più garanzie, come un futuro incerto dove i giovani affrontano un domani senza speranza e un presente pieno d'angoscia. Politica allo sbando, povertà, disoccupazione, violenza, valori calpestati, barconi affondati. Questa notte mi addormento e sognerò il mio passato per dimenticare il presente. Certe notti la gioia di rivivere, sentire ancora l'ansia e l'incertezza di una gioventù che correva veloce, rivedere le ragazzine dell'asilo e le signorinelle del magistrale, ricordandone la loro semplicità, la loro timidezza, e quel loro scappo subito a casa, altrimenti la mamma ritrovarle adulte e poter dire solo ciao, come state? Certe notti per ritrovare i vecchi amici, dai più sinceri ai più teneri, godendomi momenti di gioia, dalla prima sigaretta fumata alle lunghe passeggiate, incontrare persone amate, i cari anziani vestiti da contadini, stringere loro quelle mani ruvide che portano il segno della terra, sentire nelle mie rughe e quei galli come prova del loro duro lavoro, salutare quei pochi pastori, toccarne le loro vesti e sentirne l'odore impregnato di pecora. Certe notti e guardare con tristezza quelle case chiuse e abbandonate dalle mura piene d'erba, con scalinate che cedono da un momento all'altro. Certe notti mi basta sognare e ritrovarmi fanciullo, vedermi quella bambina vicina di casa, mano nella mano, e avviarci verso l'asilo, candidi e sinceri come quei grembiulini bianchi che le nostre care mamme amorevolmente avevano confezionato per noi. Certe notti. È finito.
2: Bravo Giuseppe, bella, bella, bella. E penso che noi...

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Mentre sta in linea fra poco, a ultimo dei casi passiamo a un'altra persona, ma comunque credo che adesso Sian sta provando a averla e riportarla di nuovo qui in studio. Sì, credo che l'ha trovato. Ci siamo là. Sì, Ida. Ehi, dove sei andata?
2: No, non sono andata a nessun posto. Ero così, ho pensato, ho detto mi richiameranno. Invece ho fatto lo stesso sbaglio dell'ultima volta.
1: Non fa niente,
2: ci devo,
1: dai,
2: pensare.
1: Lo principale è che stai là. Tu, come stai,
2: sì,
1: tu?
2: Bene, bene.
1: Oggi che ci hai preparato?
2: Oggi vi leggo la mia poesia Il tramonto.
1: Vai avanti, dai.
2: D'accordo. La vita era bella, con qualche alto e basso. Era per me vissuta tra i ricordi lasciati a campo basso. Ma poi d'un tratto, improvvisamente, venne per me il tramonto. Che peccato, perché non rivedere più Fontana Monte? È là che il mio pensiero vola, è là che il mio cuor si posa. Quei luoghi d'infanzia, a me tanto cari, mi fanno tornare a pensare ai miei avi. Non c'è più tempo di pensare, non c'è più tempo d'amare. Che tristezza dover guardare il tramonto, che tristezza dover dire addio Fontana Monte. Ma ancora io vorrei guardare l'aurora, ancora io vorrei godermi un po' di soli e i fiori con il loro profumo incantevole, con i loro colori variopinti. Tutto devo io lasciare, tutto devo io dimenticare, persino il canto degli uccellini, persino lo sguardo dei miei bambini.
1: Brava, brava Ida, come sempre. Brava.
2: Grazie, grazie Pedro.
1: Parola, sì. Ti abbraccio e ti...
2: Ah, altrettanto Pedro, e continui, perché è una bellissima e bellissima missione così, perché per noi che scriviamo è come apprezzare un po' di quello che facciamo.
1: Certo.
2: Allora auguro a tutti una buona giornata e un buon successo.
1: Ricambio.
2: E a te continui Pedro, tanti
1: grazie,
2: auguri. Ciao,
1: d'accordo.
2: Buona giornata.
1: Ciao. Allora Ida, già l'ho avuto per due o tre volte, comunque scrive bellissimo, quindi auguri Ida. E adesso passiamo a Rosa Di Paolo. Ciao Rosa.
3: Ciao Pedro.
1: Come stai?
3: Bene, tu come stai?
1: Bene, bene. Che ci hai preparato per oggi?
3: Allora, oggi io ho preparato una poesia, si chiama Madre. Questa poesia è per la persona più importante nella,
1: certo,
3: nostra vita. Ed è anche, sono molto sensibile a questo nome, mamma, avendo perso la mia molto, ero molto giovane. Mi permette di dedicarlo a una persona che mi ha fatto anche un po' da mamma, Adelina Di Paolo, che vive in Italia, a Montenero di Pitaccia. Allora, questa poesia dice: madre, mamma è un nome soave in tutte le lingue, venerato, il primo che suona sul labbro del bambino con lo svegliarsi della coscienza, l'ultimo che mormoriamo di fronte alla vita. Un uomo maturo e il vecchio invocano ancora con tenerezza di fanciulli nelle ore solenni della vita, anche molti anni dopo che non è più sulla terra chi lo portava. Un nome che pare abbia in sé una virtù misteriosa di ricondurre al bene, all'amore, alla dolcezza, di consolare e di proteggere. Un nome con cui si dice quanto c'è di più dolce, di più forte, di più sacro all'anima umana.

0: la madre.
1: Brava, brava, toccante, sì. Quando si parla della mamma, sì, come dirti, vengono fuori tante delle quelle cose belle, no?
0: Sì, emozionanti, l'amore, sì, la dolcezza, certo, sì, tutto.
1: Grazie, Rosa.
0: Io ti ringrazio e auguro a tutti noi poeti un augurio grande e vi mando un abbraccio a tutti.
1: Grazie, Rosa. Buona
0: ciao
1: giornata.
0: Pedro, anche
1: ciao,
0: a te,
1: Rosa.
0: Ciao.
1: Ciao. Allora, adesso passiamo a Vincenzo Ranelucci. Ciao Vincenzo, come stai?
2: Sì, buongiorno Pedro. Con questo bel tempo si va meglio.
1: Non possiamo lamentarci, dai. Dobbiamo approfittare.
2: Già, questo il bel tempo è qualcosa di raro qua in Canada.
1: Totalmente d'accordo, è vero.
2: E quando ce l'abbiamo bisogna goderselo.
1: Esatto. Che ci hai preparato oggi, Vincenzo?
2: Beh, io ho diverse poesie, sì, ero un po' indeciso. Volevo parlare un po' della musica.
1: Bravo.
2: Perché la musica è qualcosa che fa parte della nostra vita, che ci, certo, accompagna in tante cose. La poesia è la vita e la musica.
1: Sì. Vai.
2: C'era un ragazzo che in compagnia di canzoni è cresciuto nella vita. A volte il silenzio si trasformava in suoni e con loro cavalcava con sogni i sentieri sconosciuti della vita. Una canzone che può far innamorare, che porta lontano nell'infinito, nella sofferenza ti allieva la pena, nei momenti di pace ti accompagna con mano in paradisi meravigliosi. E quando sei solo, non sei solo, perché lei è con te nel tuo cuore e nella tua mente. Quel ragazzo ora è un uomo con i capelli brizzolati e il corpo affaticato, ma con il cuore di un bambino, con tanti sogni nel cassetto e tanti quadri dipinti con note musicali intorno a lui. È finita.
1: Bravo, bravo, bravo. Ti stavo ascoltando e stavo pensando una cosa, no? Hai detto qualcosa che musica e poesia vanno bene insieme. Diciamo, non esistono le canzoni, sì, non esiste una poesia. Perché penso
2: tutte
1: che
2: le canzoni sono poesie.
1: Esattamente. Io
2: o viceversa.
1: Certo, prima parlava con Ocean, qui le diceva che prima le canzoni erano poesie, oggi ne sono diventate più commerciali, ma prima
2: un po' di meno,
1: esatto, ma prima le canzoni erano poesie, erano veramente,
2: ti toccavano il cuore,
1: giusto, giusto, perché ogni
2: nelle poesie della volta, nelle canzoni come anche nelle poesie ti rivedevi, ti ritrovavi con delle emozioni particolari.
1: Esattamente. Grazie Vincenzo e a una prossima.
2: Prego, buon pomeriggio a voi e vogliamoci bene.
1: Presto, bravo. Boh, è passato Vincenzo, adesso ci abbiamo Lucia Salvatore. Ciao Lucia.
3: Buongiorno a tutti, sono Lucia.
1: Sì, allora che ci hai preparato per oggi?
3: Ho preparato l'attualità che stiamo vivendo.
1: Ah.
3: Me l'ho scritta tanti anni fa, comunque sia, mi meraviglio che quello che pensavo si è avverato. Sfortunatamente. Comunque, prima di tutto voglio ringraziare Gennaro Pansera che ha sponsorizzato questo programma così amato per dare vita alla nostra regione del Molise, quasi dimenticata, con tanti talenti sparsi per il mondo. Cominciando da te, Pedro.
1: Grazie.
3: Allora, grazie per l'opportunità. Incomincio.
1: Sì.
3: I padroni della scena. Occhi felini d'osservatori, incromatici uffici, manipolatori di potere e di guerre imposte, predicatori di democrazia redditizia, nutriti di cinismo e vanità, istigatori di disordine sociale che chiama guerra e guerra è. Il popolo, stanco degli abusi, si scaglia contro gli oppressori che colpiscono senza pietà, seminando morte e distruzione. Scene orrendi di umani innocenti dai corpi scheletrici consumati dalla fame. Dalle loro bocche assetate escono grida di disperazione in un mare di violenza da scoppiettate risposte. E c'è chi si immola in nome dell'umana giustizia e libertà. Ma quando lo spettacolo sarà consumato, gli eroi complici, i padroni della scena, controlleranno di nuovo le poltrone. Ho finito.
1: Grazie Lucia, molto bella.
3: Saluto a tutti.
1: Grazie, grazie. Ti auguro una buona salute e continua
3: a
1: scrivere.
3: Te, Pedro. Grazie. E anche a te Pedro, sei grazie. Un uomo eccezionale, grazie.
1: Grazie. E adesso passiamo a bambino Gianfrancesco. Ciao bambino, come stai?
4: Buon pomeriggio, benissimo.
1: Eh sì, hai finito a mangiare il panino?
4: Sì, sì, sì.
1: Ah,
4: sì,
1: e allora ti senti
4: bene. Io sono
1: bene.
4: Veloce nelle cose.
1: Come stai? Allora mi hai detto che stai bene?
4: Insomma, abbastanza bene per quello che si è passato, sto
1: certo.
4: Abbastanza bene, dai, non bisogna lamentarsi sempre.
1: Sicuro, sono d'accordo con te. Allora, che ci hai preparato? Dai.
4: Io ho preparato qualche cosa di bello, questo diciamo che prima di tutto voglio fare gli auguri alla signora Lucia, perché veramente ha carpito esattamente il periodo.
1: Sì.
4: Questo è un periodo che lei ha rispecchiato molto, questo periodo di cattive esperienze, di tutto quello che si passa nel mondo. Ebbene, io la mia poesia invece ha a che vedere in un tempo passato, è stato nel 1972 che l'ho scritta, perché mi sono trovato a emigrare così inconsciamente. Senza, quando avevo passato anche la visita militare, dopodiché quando ci hanno rilasciato il passaporto, il nulla osta veniva dall'ufficio di leva anziché dal distretto di Campobasso, dalla questura di Campobasso. Dunque nessuno ci ha avvertito che avessimo dovuto presentarci al consolato, e quando praticamente abbiamo ricevuto una telefonata da papà che ci diceva fate bene attenzione perché qua sono venuti i carabinieri, vi andavano trovando, voi siete disertore, questo ed altro, apri di cielo. Allora è stato un momento molto triste per noi, perché abbiamo subito atto a fare quella correzione, però non ci siamo riusciti. E quindi praticamente è stata una disperazione, è stato peggio che l'esilio per me, che io ci tenevo tanto perché avevo un lavoro, io lavoravo per le poste in Italia, quindi non avevo veramente bisogno di venire in Canada, ma siccome ci stavano gli altri tre fratelli, ho detto vado pure io, vedo, intanto ai genitori non li lascerò, ritorno, vado, starò, che so io, 2 o 3 mesi e poi casomai ritorno. E invece poi non è stato così, sono stato obbligato di rimanere qui in Canada. E in quel periodo lì, nell'agosto del 72, ho scritto questa poesia. Adesso ve la faccio sentire, quanta tristezza c'era in me in quel periodo. Allora, vado. Non v'è su questo mondo un uomo più infelice se non costretto all'esilio o deportato. Lasciai la mia patria quando ero già avanzato e diventai anch'io un emigrato. A soli 20 anni della mia vita lasciai la mia famiglia sbalordita. E con la mia partenza per mamma più triste divenne il dramma. Io, da turbe e da pensier minato, che mi hanno sempre più deteriorato, facendomi poi nell'onta infin cadere, da traboccarmi il cuore di dispiacere. Da allora un po' del mio destin fatale cadde in pasto al codice penale. Nessun mai di me si è voluto prender cura, e questo mi espone alla sventura, per essere in questo fallo così caduto. Mezza mia vita sembra ormai perduta. Questa è la più crudele della mia sorte, e certo non è meglio della morte. È più che vero che la ricchezza all'animo non può dar la contentezza, ma giungere dovrà l'agonia, e solamente allora l'anima mia spera di di trovar la pace nell'eterno regno del verace. Anteprima i miei nemici, loro padroni, darò il perdono, che per legge sono contro di me e se ne lavano le mani di quel peccato. Sulla retta strada io sono, l'ho dimostrato, ma nessuno fa luce su quel passato che mi è triste e sconsolato. Grazie.
1: Bravo, bravo bambino. Quindi ritorno sempre.
4: Esprime un po' il periodo che quando mi sentivo così molto male, perché non potevo tornare in Italia, avevo lasciato tante cose, ma soprattutto anche il lavoro. Quindi un lavoro molto rispettato.
1: Certo.
4: Dopo 25 anni stavo già in pensione, mentre qui c'è no, dopo 55 anni sto ancora lavorando.
1: Lavori ancora.
4: Quindi c'è una bella differenza.
1: Sì, è vero. Boh, io ti ringrazio, continua, fra che c'è la salute, non pensare all'età.
4: No, no, io difatti non mi rendo conto che sono arrivato
1: meglio così,
4: a questa età, in questa
1: così.
4: Forma. Non mi rendo ancora conto, non mi rendo. Evidentemente, che so io, ancora ci sarà... è previsto perché devo lavorare ancora di più, forse.
1: E non fa niente, dai, lavori. Allora ti ringrazio.
4: Un proverbio dice che il lavoro nobilita l'uomo.
1: Certo.
4: Speriamo che sia così, non lo so questa nobiltà per me quando arriva, quando sta, non lo so.
1: Ti abbraccio forte e continuo così, continuo a scrivere.
4: Io ti lascio, io prima di tutto ti ringrazio, ti lascio anche a te una buona giornata, dai molto spazio alla gente comune, gente che in realtà sono capaci di esprimere molti sentimenti molto bene. Come per esempio la signora Lucia, che ha espresso esattamente il periodo che stiamo rischiando adesso. Grazie anche a te di poterlo propagandare, questo modo di vedere, di esprimere, di farlo capire pure ad altri che non hanno forse tempo di poter scrivere, ma che hanno sicuramente anche loro qualche sentimento che vorrebbero esprimere, però chi per una ragione, chi per l'altra, purtroppo non succede.
1: Certo, totalmente d'accordo su quello là. Quindi ti abbraccio forte.
4: Grazie Pedro,
1: ciao,
4: buon lavoro
1: bambino.
4: Anche a te.
1: Grazie.
4: Ciao ciao.
1: Oggi siamo avuto 6 poeti. E credo che tutti 6, e anche incluso io, siamo d'accordo al pensiero che la poesia, diciamo, è la cosa più bella che esiste, perché grazie alla poesia possiamo esprimere tutti quegli sentimenti che ci abbiamo nel cuore. Adesso, prima di lasciarvi, c'ho una io che vorrei che anche voi, stare vicino a voi, ascoltarla e sentirla con voi. E dice così: mi manchi così fortemente, perdutamente, follamente, che a volte mi manca il fiato. Non riesco a respirare senza di te. Con te, semplicemente, sono felice. Mi rendi brillante come la luna, che nonostante i lati oscuri, li conosci tutti e ti innamori sempre di più. Sei e lo sarai per sempre la parte mancante del mio cuore. Ti amo nonostante tutto e ti amerò sempre fino all'ultimo momento, quando saremo invecchiati insieme, e ti dirò: abbiamo fatto bene a non rinunciare nei momenti difficili, perché ora ti tengo per la mano e vedo tutta la vita davanti, che sei tu. Io vi ringrazio, ringrazio Ocean che ha lavorato con me, è stato in questo periodo. Comunque io vi saluto, ci sentiamo la prossima settimana con il Molise e la nostra storia. E la storia sarà l'associazione degli Elsi, con la prima presidente donna che ha avuto l'associazione. Comunque io vi saluto, vi abbraccio, non cambiate di stazione, perché fra poco sarà con voi Vittoria Sorfini, quindi non potete fermare la radio, perché con lei passeremo 3 ore bellissime, comunque con tanta musica e con tante parole. Allora io vi ringrazio, ringrazio Ocean, grazie.

0: seguici online su cfmb.ca.
1: Ah, tutto sta aumentando e diciamolo, qualche soldo in più fa sempre comodo.
2: Avete nei cassetti anelli, orecchini, collanine in oro o argento, magari rotti, vecchi o che non usate più? Non lasciateli lì, trasformateli in denaro contante subito.
1: Venite da Silver e Gold for Cash al centro Leonardo da Vinci. Sabrina vi offre una valutazione gratuita, senza impegno e il miglior prezzo possibile e anche un buon caffè.
2: Sono Sabrina, portate i vostri gioielli qui da me. Vi garantisco il miglior prezzo di Montreal. Silver and Gold for Cash paga più degli altri. Prima di vendere altrove, venite a fare una valutazione gratuita.
1: Il prezzo dell'oro è ancora alto, approfittatene adesso, vale la pena anche se venite da lontano.
2: Vi aspettiamo con il nuovo orario più comodo dal lunedì al sabato dalle 9 alle 17 al terzo piano del centro Leonardo da Vinci. Per informazioni 514-708-8443.
1: Da Silver e Gold for Cash il vostro oro vale di più.

nostri errori. Questa storia ci fa male se continua così. Quando guardi nel vuoto che cosa pensi? Nel tuo sguardo c'è il derby dei sentimenti. Una lacrima ti cade e fa rumore fin qui.

0: bene dal male e il falso dal vero. Ho scelto di andare invece di restare, di dire piuttosto che tacere, di vivere invece di morire dentro.
1: Io ho capito che non è ciò che fai, ma è ciò che sei veramente. Che chi semina in amore regala un futuro al presente. In questo mare di contraddizioni, dove alla pace si oppone violenza, restare umani è la sola emergenza.

luce piena di vertigine, sguardo di donna che ti fulmina. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, antica amante vista Napoli, con lontanissimi binocoli.

nuovi, dunque il ricordo si semplifica nel suono dolce di infelice qui. Comedy, comedy, comedy, ah, comedy, comedy orchestra che precipita.

0: Paolo Conte, come dire, ma come aprire bene questo buon pomeriggio? Noi siamo prontissimi, buongiorno.
1: Buongiorno principessa!
0: Buongiorno, bentrovati in diretta in questo buon pomeriggio. Ossiam Brisbuabo Dri, Vittoria Zorfini con voi fino alle 18. Grazie Pedro D'Amico, noi siamo pronti a iniziare con la nostra sigla.
1: Buongiorno!

Che meraviglia questa giornata di sole insieme in diretta oggi in sostituzione della nostra incredibile Ivana Bombardieri. Detto questo, che c'è il sole ci fa super piacere, ci godiamo anche le alte temperature perché sì ragazzi siamo sopra i 20 gradi, Giubileo e Gaudio, e se venisse da Roma potrebbe dire iamo fatta col meteo, 23 gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata e in realtà si annuvolerà un po' in serata, venti in diminuzione e attenzione però perché la minima scenderà drasticamente, arriveremo a 6 gradi. Giovedì 21 maggio invece sarà una giornata anche quella bella soleggiata, 17 gradi, minima di 7, quindi insomma leggermente si abbassa un po' la temperatura, ma che ci vogliamo fare, ci godiamo anche il venerdì pieno di sole. Allora abbiamo iniziato con l'incredibile Paolo Conte, ironico, stupendo, brillante. Tra le varie canzoni abbiamo ce ne sono tantissime di Paolo Conte, lui poi è tanto conosciuto per Vieni via con me, che amiamo follemente, credo che sia stata un po' anche la mia canzone mentre lasciavo il mare di Sanremo, mentre arrivava l'alba. Un momento bellissimo tra me e Paolo Conte, lui non lo sa ma io lo stavo ascoltando. Tra le tante canzoni ce n'è una bellissima secondo me che si chiama Happy Feet e inizia dicendo: cosa leggerai, con che libro affascini il tuo cuore? E questa è una cosa bellissima, cioè, secondo me ce lo dovremmo porre anche un po' come obiettivo, cioè non come dovremmo affascinare gli altri, ma cosa leggeremo noi per affascinare noi stessi.

Giugiu Fret, ma certo, fate in modo che i vostri sogni divorano la vostra vita, così che la vita non divori i vostri sogni. Beh, chiaro, no? Mi sembra un'ottima frase da Bacio Perugina. E sì, in effetti è così, perché il nostro Pedro ci vizia tutte le volte che viene qui e poi controlla bene che la nostra dieta sia equilibrata, quindi fatta di dolcetti e di frutta, cioè più equilibrata di così veramente direi che è perfetta. Ieri abbiamo raccontato la Sicilia, non noi in realtà, l'abbiamo fatta raccontare ai suoi artisti più cari. Ieri abbiamo suonato tre cantanti siciliani, praticamente uno di fila all'altro. Si vede, c'è un rimando con la Sicilia, soprattutto in questo periodo. Oggi però abbiamo pensato di ascoltare un altro brano di Franco Battiato. Ieri ne abbiamo ascoltato uno, oggi ascoltiamo invece Insieme a te non ci sto più, che ci piace tantissimo in questa versione.

0: Veramente stupenda questa canzone che ci mette di buon umore, soprattutto in questa interpretazione di Franco Battiato. Sono le 15:19, state ascoltando CFMB 1280. Parliamo adesso di viaggi, anche perché con questo meteo magari ci viene anche un po' in mente quale potrebbe essere la nostra prossima meta. Eppure però il governo federale ricorda ai canadesi di controllare bene quali sono le clausole del biglietto fondamentalmente e poi anche per quanto riguarda le politiche di rimborso, perché con la situazione attuale in Medio Oriente in effetti c'è qualche problema relativo al carburante, quindi dice appunto di controllare bene le polizze assicurative e anche a quanto le compagnie aeree potrebbero rimborsare, perché non arriveranno aiuti finanziari. Ne parliamo e ne continueremo a parlare anche nel corso di questa puntata. Noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, ma restate lì che arrivano i Negramaro con Parlami d'Amore.
1: CFMB 1280, ascoltaci online su cfmb.ca.
2: Intermarché La Goria, garanzia di qualità e risparmio da oltre 30 anni, vi offrono questi incredibili speciali.
3: Bistecca di manzo, tripla A, $22.69 la libra. Formaggio Auricchio, $15.99 la libra. Birra Moretti, 12 per 330 ml, $21.99. Pesche, $1.99 la libra.
2: Intermarché La Goria, una storia di sapori e tradizione familiare.
3: Cicoria e scarola, $1.99. Costine di maiale barbecue, $4.99 la libra. Burrata Nonno Nanni, 125 grammi, $4.99. Crema al caffè Borbone, 125 grammi, $2 per $7.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. A Rivière des Prairies, Bélanger, Viau, Jarry e Longelier.
4: Il nuovo pavillon commemoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni, contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.

0: Canzone culto, ormai dobbiamo dirlo, Toto Cutugno, l'italiano. Mi ricordo ancora quando il mitico Vince De Rosa, che saluto, mi ha raccontato quando Toto Cutugno gli ha raccontato come è nata questa canzone in un ristorante a Toronto, e c'era appunto Cutugno che ha preso una frase da lì, una frase da qui, e insomma, mentre era al ristorante, ascoltava quello che succedeva intorno a lui, ha composto forse una delle canzoni emblema degli italiani all'estero, perché volenti o nolenti in qualche modo ci si rivede, anche se forse alle volte incarna addirittura lo stereotipo. È diventata una canzone che racconta molto invece degli italiani all'estero, ed è diventata appunto un vero e proprio emblema anche dell'identità italiana, e noi siamo contenti di averla ascoltata qui in diretta. Noi facciamo niente, adesso annunciamo cosa arriverà fra poco. C'è il nostro Roberto Rantucci con gli appuntamenti della nostra comunità.
1: Taccuino sociale.
2: Venerdì 22 maggio presso la Chiesa Madonna di Pompei si festeggerà Santa Rita. La chiesa sarà aperta tutto il giorno e si potranno trovare ricordini e rose. La giornata comincerà con una santa messa alle ore 8 in italiano e francese in onore di Santa Rita. Poi alle ore 19 la santa messa solenne in spagnolo, italiano, francese ed inglese, con processione in chiesa e venerazione della reliquia. Tutti siete invitati. Il comitato dell'associazione Larino Frenter di Monterale è lieto di invitarvi a celebrare la festa del santo patrono San Pardo domenica 24 maggio. La santa messa sarà celebrata alle ore 11 presso la chiesa della Madonna della Difesa. Seguirà un pranzo speciale presso Elio Pizzeria, situato al 351 Bellechasse a Montreal, alle ore 13. Un'atmosfera di festa con musica dal vivo insieme a Fernando e tanti premi di presenza ed altro. Per ulteriori informazioni e prenotazioni contattate Vincenzo al 514-638-4108. Spolverate le vostre scarpe da ballo venerdì 29 maggio dalle 18.30 alle 21.30, serata Woodstock Revival. Rivivi l'epoca d'oro del rock and roll. Pace, amore e grandi successi per baby boomers che amano ancora ballare. Venite numerose ai Giardini d'Italia al 5650 Rue au Bois di fronte alla Chiesa Monte Carmelo. Siete tutti invitati, ingresso gratuito. Per ulteriori informazioni chiamate Angelo Cecere al 514-771-7970. Domenica 31 maggio presso la parrocchia Madre dei Cristiani al 7935 Rue Lefebvre alla Salle si festeggia la Santa Patrona Maria Madre dei Cristiani. La messa solenne sarà celebrata alle ore 10 e seguirà la processione per le strade intorno alla chiesa stessa. La festa sociale invece si terrà al Parc Ouellet, sempre alla Salle. Per ulteriori informazioni contattate Anna al 514-366-0524. Il comitato dell'Oratorio San Gabriele della Dolorata vi informano che riattivano le attività estive 2026, iniziando con la solennità di Maria Santissima dei Miracoli, domenica 7 giugno, a partire dalle ore 10, con la processione e celebrazione eucaristica. Aliterà la giornata il DJ Franco Guido. Per ulteriori informazioni e prenotazioni per il pranzo e trasporto in autobus con partenza da Villa Salle, chiamate la signora Anna al 514-365-9744 o la signora Angela al 514-354-0744. L'associazione di Ribera di Montreal organizza la scampagnata di primavera con un ricco menù domenica 7 giugno al 6207 Rue Kayser a Rodin. La giornata sarà lietata dal DJ Tino. Per ulteriori informazioni e prenotazioni chiamate il presidente Joe Gatto al 514-863-3935 oppure Rosa Di Stefano al 514-324-2172. Una festa sarà celebrata per Sant'Antonio il 13 e 14 giugno presso la chiesa di San Giovanni Bosco a Villemar. La processione si svolgerà il 14 giugno alle 16 dopo la messa delle 15. Tutti sono benvenuti. Per ulteriori informazioni chiamate il 514-767-1763. Un viaggio nelle province marittime si sta organizzando con partenza il 29 giugno. Una durata di 5 giorni attraverso il New Brunswick, l'isola del Principe Eduardo, Halifax e Nova Scotia. Per ulteriori informazioni chiamate Antonio al 514-254-4043. 254-4043.
1: Fateci pervenire i vostri comunicati via fax al 514-483-1362 o per email a info@cfmb.ca.

0: Ci sta sempre bene Luca Barbarossa con la sua musica e parole meravigliosa, ci mette di buon umore, ci accompagna in questa bellissima giornata di sole, questa giornata che fa parte di questa settimana ricchissima di eventi. Lo sappiamo, è la settimana della Formula 1, del weekend dei Canadiens e soprattutto anche del concerto di Sal Da Vinci, ma anche di A. Clark e Vini, e quindi insomma facciamo il pienone questa settimana, possiamo dirlo tranquillamente. E intanto la città si prepara con le sue strade pedonali per tutta l'estate, una tradizione ormai che funziona benissimo, soprattutto per una città come Montreal, che è turistica e spesso insomma ha tutta una serie di strade come per esempio Mont Royal, che viene chiusa al traffico e diventa diciamo un luogo per andare non solo a passeggiare, ma per andare al ristorante, bersi una cosa insieme, e questo insomma ha proprio il sapore d'estate. Oltre ai lavori in corso, come raccontavamo stamattina con il nostro Silvio Orvieto, ma anche appunto per avere uno spazio più grande del solito, diciamo così. Anche a Villeray ci sarà la zona pedonale come sempre, e tra la Jeunesse e Gaspé, come anche gli altri anni, ma devo dire ce ne sono diverse anche a Doutremont, tra Bloomfield e quest'altra via che non conosco. Adesso è entrata Alexi e io gli chiederei come si pronuncia. E l'altra? Mell'autre? Viens voir comme ça, je vais dire à Nande. Ah, abbiamo il nostro Alexi che adesso ci dirà le strade. Bloomfield?
1: Wiseman.
0: And Wiseman. Ah, vabbè, era facile, mi potevo lanciare. Sì, mi potevo lanciare. Comunque, tantissime le strade chiuse al traffico, così possiamo goderci la città e tutte le cose belle. Noi continuiamo intanto con la bella musica. Claudio Baglioni, Strada Facendo.

0: Bellissima questa canzone, strada facendo, l'avete cantata dall'inizio alla fine? Spero di sì, perché anche questa secondo me rientra tra le canzoni perfette per un karaoke corale tutti insieme. Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora.
1: Mettimi un disco a disco, che voglia di disco a disco. Mettimi un disco a disco, I love it.
0: E stavolta il brano è gentilmente offerto dal nostro Alexis Leblanc. Io pensavo al Pichet di birra, invece no, si tratta di Paul Pichet con questo brano. Non so se ve lo ricordate, e io credo che forse non l'abbiamo mai suonato in diretta al Buon Pomeriggio. Comunque si tratta di Y'a pas grand chose dans le ciel.

0: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
1: Cercate un'aria condizionata? Energeggio Superfaccio, siamo la soluzione. Chiamatemi al 504-224-6230. Otterrete servizio, qualità e prezzi speciali di inizio stagione. Energeggio vi offre modelli molto efficaci, silenziosi, riscaldano fino a meno 30, con una garanzia di 10 anni. Grandi sovvenzioni da parte di Idro Quebec. Energeggio, il conforto in casa tua in ogni stagione. 224-6230. 224-6230.

0: Ore 16.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: In studio Francesca Giannini, buon pomeriggio. Video shock del ministro israeliano Ben Gvir che lo ritrae ad Ashdod mentre deride gli attivisti della Global Sumud Flottiglia in ginocchio e ammanettati. Tutti i particolari in diretta con Cecilia Rinaldini in studio.
5: Le immagini in cui il ministro della sicurezza nazionale Ben Gvir schernisce gli attivisti nel porto di Ashdod stanno scatenando un'ondata di indignazione e persino Netanyahu critica il ministro pur ribadendo il diritto di Israele di fermare la flottiglia. Ben Gvir ha sbagliato. La sua modalità non è in linea con i nostri valori, dice il premier israeliano. Nel video Ben Gvir cammina trionfante con una bandiera israeliana in mezzo a centinaia di persone in ginocchio, faccia a terra e mani legate dietro la schiena mentre viene suonato l'inno nazionale israeliano. Una di loro che grida Palestina libera viene sbattuta a terra. Benvenuti in Israele, qui siamo noi a comandare, dice Ben Gvir. Sono venuti con molto orgoglio e guardate invece come sono ridotti, non sono eroi ma sostenitori del terrorismo. Una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese, sbotta il ministro degli esteri israeliano Saar. Ben Gvir gli risponde che Israele non deve porgere l'altra guancia ai sostenitori del terrorismo. Gli avvocati denunciano abusi e umiliazioni. La Global Sumud Flottiglia parla di un trattamento vergognoso e riprovevole. In serata previsto il rientro dei primi due italiani.
4: E il titolare della Farnesina Tajani convoca l'ambasciatore. Trattamento inammissibile, lesivo della dignità umana, il commento duro della premier Meloni che aggiunge l'Italia pretende le scuse. La crisi in Medio Oriente è stato uno dei temi al centro dell'incontro che la premier ha avuto con il presidente indiano Modi. Sentiamo le parole di Giorgia Meloni.
6: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo. La stabilità internazionale, la difesa delle regole, la sicurezza economica, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione per il ripristino della quale entrambi lavoriamo. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
4: E sulla vicenda della flottiglia insorge anche la politica.
7: Condanna unanime per le violenze mostrate nel video sugli attivisti della Sumud Flottiglia, sequestrati in acque internazionali e portati in Israele. Dalla maggioranza Fratelli d'Italia ribadisce il pieno sostegno agli italiani in difficoltà, pur non condividendo la missione. Scene inquietanti, dice Forza Italia. Siamo di fronte ad una chiara e inaccettabile violazione dei diritti personali e internazionali. E non moderati chiarisce che non si possono attaccare navi italiane. Le opposizioni chiedono al governo un'informativa urgente in aula. Elly Schlein del PD definisce agghiaccianti le immagini delle persone inginocchiate e ammanettate, un insulto alla dignità umana, dice, e ribadisce di dover sanzionare i responsabili di questo orrendo crimine e insieme a 5 Stelle, che ha partecipato ad un flash mob con alcuni attivisti davanti alla Camera, e AVS invitano a sospendere ogni accordo commerciale con Israele. Sanzioni durissime chiede anche azione. Carla Macrellino, GR1.
4: Ora il consueto appuntamento con i mercati finanziari. Le principali borse europee sono leggermente positive. Per gli aggiornamenti ci colleghiamo con Milano. La linea Federico Simonelli.
8: Sì, piazza europea in moderato rialzo e miglioramento dopo l'apertura di New York. Milano guadagna lo 0,8%, la migliore Madrid più 1,1%. In testa all'estino di piazza affari STM sul buon momento del settore tecnologico. Poco mosso il titolo Unicredit che ora controlla poco più del 40% del capitale di Commerzbank. Apertura positiva, lo dicevamo, per Wall Street mentre si attendono i conti di Nvidia. Il Nasdaq guadagna lo 0,5%. Continua a calare il prezzo del petrolio infine con il Brent che scende sotto i $109 e il barile e il WTI sotto i 102. Linea Roma.
4: E prima di chiudere gli aggiornamenti rapidi sul Giro d'Italia, in diretta uno dei nostri inviati al seguito della Corsa Rosa.
9: Siamo nella fase calda di questa 11ª tappa del Giro d'Italia con partenza da Porcari e arrivo a Chiavari dalla Toscana da Liguria. 41 km e 700 metri al traguardo di Chiavari, c'è una fuga numerosa là davanti, sono in 12, ci sono anche diversi italiani. C'è Scaroni, c'è Ulissi che ha già vinto 8 tappe in carriera al Giro d'Italia, c'è Filippo Zana, ci sono anche Bais e Crescioli. Hanno un vantaggio di 3 minuti e 13 nei confronti del gruppo della Maglia Rosa che dopo aver tenuto sotto controllo la fuga sta lasciando solamente in questa fase un po' di spazio ai coraggiosi in camminava scoperta, fasi di sali e scendi molto impegnative dal punto di vista fisico e insidioso anche dal punto di vista tecnico, perché insomma le strade liguri le conosciamo tutti quanti, tante insidie per quelli che sono in fuga e anche per gli uomini che lottano per la classifica generale per cercare di non restare indietro. In rodo c'è sempre Eulalio con 27 secondi di vantaggio nei confronti di Jonas Vingegaard, arrivo previsto intorno alle 17 con Danilo Ambra. A voi.
4: Grazie, la linea va ora al pomeriggio di Radio 1, buon ascolto.
0: Quotazione indicativa del dollaro canadese, l'euro vale 1,63, il dollaro statunitense è scambiato a 1,37.
3: Previsioni del tempo.
0: Giornata soleggiata, 23 gradi fuori dai nostri studi, attenzione perché in serata le temperature si abbasseranno, arriveremo ad una minima di 6 gradi. Domani giovedì 21 maggio sarà una giornata soleggiata con una massima di 17 gradi e una minima di 7. E anche venerdì ci aspetta il bel tempo, la massima si alza un po' a 21, la minima di 11 gradi.

E questo era Mango con Amore per te, direttamente dalla fine degli anni 90, pezzo però senza tempo che resta iconico nonostante il passare del tempo, esattamente così come il buon Jovanotti. Non so se vi ricordate tra le sue canzoni.

Le canzoni canta Jovanotti in questa versione bellissima, con sotto praticamente la base della lambada. Non so se ve la ricordate. Insomma, il brano Le canzoni, che uscì peraltro durante un gennaio, anzi il gennaio del 2018, divenne una delle canzoni di quell'anno. Io me la ricordo benissimo, anche l'originale è stupenda, ma anche questa versione mi piace tantissimo, anche perché coniuga un'altra grande canzone del passato, appunto come la Lambada. E Jovanotti l'ha ripubblicata con questo nuovo sound, perché lui stesso racconta che la generazione di TikTok l'ha riportata, come spesso succede, in auge, e quindi insomma gli ha fatto piacere e ha deciso di provarla a suonare per l'estate live al Jova Summer Party in questa versione da impazzire, lui dice, e in effetti è bellissima. E quindi insomma sta pubblicando intanto le prove live, dove c'è lui che sembra un capitano sceso da una nave che balla a piedi nudi sul tappeto mentre prova appunto tutti questi pezzi in questo spazio grandissimo con tutta la band. Bellissima. A proposito di belle canzoni, lo sappiamo, l'estate alle porte, adesso tutti i cantanti si stanno preparando con la loro hit estiva, e tra questi ovviamente negli anni Irama si è fatto largo tra le sue hit estive come Nera e tante altre. Adesso ne ha tirato fuori una delle sue, anche perché forse non ce lo ricordiamo, ma sicuramente lui è uno di quelli che ritroviamo e si è consolidato nel tempo con i suoi 55 dischi di platino, 6 oro. Insomma, abbiamo visto che in qualche modo, come dire, ha trovato sicuramente la sua strada ed è tornato anche per questa estate 2026 con la sua Cabana.

Si sposa? Volete fare gli auguri in diretta? Chiamatemi al 514-790-0251 oppure mandatemi un'email a sonia@cfmbradio.com con il loro nome, cognome e il giorno del matrimonio.

0: européenne Deci, Maison Lipari e Floriste Linda.
1: Inter Quebec porte e finestre. Gianfranco Palmitano con i figli Joey e Franco e tutto il personale sono sempre al servizio della comunità italiana con serietà, impegno ed orgoglio. Inter Quebec, porte e finestre di qualità di ogni tipo e di tutte le grandezze, certificate Energy Star. Inter Quebec anche per porte di garage, balconi e rampe in alluminio. Telefonate al 514 353 66 77 per avere un buon prezzo e soprattutto per un lavoro ben fatto. Affidatevi a Inter Quebec Porte e Finestre. Chiamate per un preventivo rapido e gratuito al 514 353 66 77. Inter Quebec Porte e Finestre con grande showroom al 4465 Boulevard des Grand Prairies tra Vieux e Pinneuf. Gianfranco Palmitano 514 353 6677.

Siamo Pupo Stupendo. Ma vi ricordate il concerto Favola che ci ha regalato qua al Teatro Rialto? Stupendo, un'energia pazzesca, anche quando è venuto qui in radio, e potete riascoltare l'intervista sul nostro sito internet, sul nostro canale YouTube. Sul canale YouTube potete vederci anche dal video, almeno potete vedere quell'intervista con Pupo che abbiamo registrato anche video, ed è bellissima. Parliamo adesso di Alci. Cosa vi è entrato in casa che non volevate? Beh, sicuramente questo proprietario di Trois-Rivières non voleva assolutamente che un'alce irrompesse in casa sua. Soprattutto perché, come dire, quello è un animale che abita nei boschi, di solito è solitario, erbivoro. Il maschio adulto ha delle corna pazzesche, eppure a quanto pare sembra che non abbia visto il vetro della finestra. Il proprietario di casa abita non lontano dal bosco, e evidentemente l'alce è andato in esplorazione nel luogo sbagliato, perché si è anche ferito quando non ha visto il vetro e lo ha attraversato comunque ed è entrato nell'abitazione. Si è fatto male, poverino. E sicuramente che spavento per il proprietario di casa, che a un certo punto ha sentito il rumore degli zoccoli dell'alce sulle mattonelle di casa, e meno male che aveva le mattonelle in ceramica e non magari il parquet, che avrebbe magari attutito il rumore. Quindi lui stava dormendo, ha sentito la bestia, si è rifugiato subito sopra al piano superiore, ha chiamato la polizia, ha inviato le foto. La polizia là per là non ci ha creduto, si è insospettita. In questo mondo di intelligenza artificiale, ricostruzioni e scherzi telefonici, lì per lì non ci ha creduto. Poi fortunatamente ci hanno creduto e sono andati in soccorso del poverino, anche dei due poverini, perché ci metterei anche l'alce, che era in preda al panico, è scivolato, è caduto a terra, ha appoggiato la testa sul divano, poverino, veramente. Poi insomma sono riusciti ad allontanarlo, e quindi è poi fuggito attraverso la porta finestra del patio, spero quella già aperta e non quella intonsa, perché sennò si sarebbe fatto male due volte. Ecco, sicuramente non ci si vorrebbe ritrovare nella stessa situazione, anche perché l'alce adulto, oltre a poter superare i 2 metri di altezza al garrese, potrebbe raggiungere anche un peso che va dai 400 kg ai 700 kg. Allora, quando vi dicono l'alce è grandissimo e insomma è bene non incontrarlo, è per questo motivo, perché è oggettivamente incredibilmente maestoso. Peraltro appunto poi hanno queste grandi corna incredibili, stupende, appiattite e palmate, possono raggiungere un'apertura, pensate, di oltre 1,5 metri, e poi loro le perdono e ricrescono ogni anno, pensa che fatica. Entrambi i sessi presentano sotto la gola un caratteristico lembo di pelo e pelle che penzola, detto campana, quindi questa è una loro proprio caratteristica, e insomma poi con le loro lunghe zampe sono elegantissimi, e questo ovviamente, questa loro formazione e costituzione gli permette di muoversi agilmente nella neve alta, di guadare i fiumi o i laghi, e hanno un muso allungato e una gobba prominente all'altezza delle spalle. Mangia prevalentemente cortecce, foglie, germogli e pure piante acquatiche. Comunque veramente sono maestosi, visti a distanza, per carità, non vorremmo ritrovarcelo né in casa né troppo vicini, anche se sono animali pacifici, sono comunque giustamente animali selvaggi e selvatici, dalle corna formidabili.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Buongiorno a tutti, sono Joe Magri della Remax Excellence. Se dovete affittare, comprare o vendere delle proprietà immobiliari, fate la buona scelta. Chiamatemi Joe Magri al 514-804-2505. La mia esperienza è al vostro servizio. Estimazione precisa e gratuita della vostra proprietà. Joe Magri, agente immobiliare della Remax Excellence, 514-804-2505. 804-2505.
2: Intermarché La Goria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
3: Filetti di salmone $10.99 la libra, parmigiano Bella Lodi $17.19 la libra, ananas numero 7 $2.99.
2: Scegliete gli Intermarché La Goria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché La Goria, Rivière des Prairies, Bellanger, Vieux Jarry e Langelier.

È importante andare nella stessa direzione quando si è insieme, si lavora insieme, si è nella coppia, sì, gli obiettivi comuni o comunque andare appunto verso lo stesso punto. Peraltro non so se questa canzone Paola Iezzi l'abbia dedicata al compagno, comunque lei sta insieme a lui da tantissimo tempo, da 17 anni, e insomma quando ne parla è sempre molto, come dire, romantica, mettiamola così, esattamente come questo pezzo bellissimo, una delle novità di questo periodo. A proposito di Paola Iezzi, che appunto parla della stessa direzione, dove state andando? State cercando di tornare a casa, magari invece siete andati a fare la spesa, o magari vi appropinquate a fare un corso di Pilates, o magari siete ancora in ufficio. Io questo non lo posso sapere, a meno che non ci chiamate in diretta. Ma detto questo, vi volevo ricordare che sul nostro sito internet www.cfmb.ca ritrovate la puntata di oggi del nostro Pedro D'Amico e il suo Ritrovo dei Poeti, così potete riascoltarla, farla ascoltare a chi volete voi, magari avete amici e amiche che pensate che possano essere le persone giuste per ascoltare questo programma del nostro Pedro. Potete facilmente ricondividere la puntata di oggi dal nostro sito, ma anche dal nostro canale YouTube CFMB 1280. A proposito di belle canzoni, noi oggi veramente ne abbiamo messa una dietro l'altra, una più bella dell'altra. Giulio Cesare, Antonello Venditti.

0: Giulio Cesare, anche questa secondo me la conoscete a memoria, il buon Antonello Venditti. Questa canzone poi ricorda proprio l'inizio dell'estate, quando si va verso la fine della scuola, Roma in motorino. In questo caso possiamo anche utilizzare Montreal come città, visto che ci troviamo da questo lato del mondo, va benissimo. Poi il profumo dei fiori, soprattutto quelli che crescono sulle piante. E niente, meno male che un mio caro amico mi ha fatto notare, annusa i fiori, senti che bella primavera adesso, in effetti adesso ci faccio più caso, grazie, grazie. E allora c'è un'ultima ora, insomma lo sappiamo che in questo momento si parla tanto del virus dell'Ebola, non ci sono casi confermati, tuttavia il Ministero della Salute dell'Ontario chiede ovviamente attenzione. Intanto però è stato ricoverato un paziente in isolamento sottoposto al test a causa di un recente viaggio in Africa orientale. C'era una dernière heure proprio su Radio Canada, proprio in Ontario, però adesso non la ritrovo confermata, quindi forse perché è soltanto un diciamo così, lo hanno ricoverato in caso, come dire, scusatemi, mi sfugge il termine in italiano perché stavo leggendo in francese, quindi perdonatemi la confusione. Avete capito cosa sto dicendo? In caso preventivo, ecco, mettiamola così. Anzi, sapete cosa mettiamo? Il brano canadese dell'ora, che è meglio.
1: Mettimi un disco, disco, che voglia di disco, disco. Mettimi un disco, disco, I love it, disco,
0: disco. Allora, quando arrivano questi periodi dell'anno, come l'attesa per l'estate, per il bel tempo, ci viene voglia di libertà, di assaporare anche le canzoni che hanno fatto anche la storia della nostra vita in qualche modo, e così abbiamo i grandi classici di sempre. Non può mancare il nostro Bryan Adams, prendete le vostre moto, perché ragazzi andiamo sulla sulla numero 69, che forse è meglio in inglese, comunque ci teniamo il titolo originale, Summer of 69.

0: Eh beh, queste sì che sono le canzoni che ci fanno percepire subito che la stagione è cambiata, è quella buona, è quella bella, e come dire, ci dà anche quel senso di leggerezza che tante volte ricerchiamo, magari dopo una lunga giornata di lavoro, quando siamo stati chini sui libri a studiare, ecco, poi insomma ci vuole anche quella canzone che sappia di libertà e che ci restituisca insomma tanta bella vibe positiva, come dicono quegli bravi. Allora, 16:53 minuti, alle 17 avremo le notizie dall'Italia e poi il cambio valutario e il meteo. Vi ricordo come sempre di seguirci anche sul nostro sito e sui nostri social. A voi non cambia molto, per noi invece è fondamentale per continuare a crescere e ad aggiungere sempre più contenuti e a crescere anche la nostra community online. Spesso parliamo di Sal Da Vinci perché sapete verrà venerdì, o meglio giovedì, poi venerdì sarà al Teatro Rialto, noi non vediamo l'ora di riabbracciarlo e riascoltare le sue canzoni e tutte quelle che lui canta, perché ha un repertorio molto vasto e fondamentalmente, come capita per tanti cantanti, poi riporta le canzoni che hanno fatto sognare un po' tutti noi. Allora, sapete che facciamo? Invece che ascoltare le classiche, Rossetto e Caffè, Per sempre sì, che avremo modo comunque di ascoltarla anche e di ascoltarle nei prossimi giorni, andiamo a ripescare un duetto davvero speciale, anche perché Sal Da Vinci nei suoi 50 anni di carriera ha avuto modo di avere anche diverse bellissime collaborazioni, come quella con Ornella Vanoni, Senza motivo, subito dopo la pubblicità.
1: Streaming in tutto il mondo su cfmb.ca, ovunque tu sia.
2: Il vostro tetto piatto è vecchio? È consumato? Dovete rifarlo! Chiamate TransCanada Roofing. Sono Alberto Rivera, presidente di TransCanada Roofing. Vi garantisco un lavoro ben fatto e un ottimo prezzo. Chiamate al 321-3963.
3: Da HandeGabriel.com a maggio, tanti speciali con l'événement Avantage Hyundai. Affittate la comoda Elantra 2026 versione Essential per $72 a settimana per 60 mesi senza anticipo. Oppure noleggiate il fantastico Tucson Preferred All-Wheel Drive per soli $98 a settimana per 48 mesi. Siete stanchi di pagare la benzina $2 al litro? Allora andate da HandeGabriel.com e scegliete la Kona 2026 Preferred, economica perché è 100% elettrica. Si può affittare per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. HandeGabriel.com, ampia scelta di colori e modelli, consegna rapida. HandeGabriel.com al 12.260 Sherbrooke Est, all'est di Saint-Jean-Baptiste. Aperto anche il sabato.

0: Ore 17.
1: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
2: Il notiziario che segue è un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele memore custode di chi vive nei nostri cuori. Giornale Radio, notizie a cura della RAI.
3: GR1.
4: Buonasera da Nicola Tedeschini. In primo piano la vicenda della flottiglia. Il ministro israeliano Ben Gvir pubblica un video shock che lo ritrae ad Ashdod mentre deride gli attivisti in ginocchio e ammanettati. Domani il rientro dei primi due italiani. In studio per gli aggiornamenti Enzo Arcieri.
5: Il deputato dei 5 Stelle Dario Carotenuto e il giornalista da Il Fatto Alessandro Mantovani lasceranno Israele stasera, saranno in Italia domani, mentre il governo italiano convoca l'ambasciatore di Israele per chiarimenti formali, afferma il ministro degli esteri italiani, che denuncia come inaccettabile e contro ogni elementare tutela della dignità umana il comportamento del ministro della sicurezza dello Stato ebraico Ben Gvir, che si fa riprendere in un video mentre schernisce e deride nel porto di Ashdod gli attivisti della flottiglia sequestrati dalle forze italiane israeliane. In acque internazionali Ben Gvir cammina sorridente, compiaciuto, brandisce una bandiera israeliana, attorno a lui gli attivisti inginocchiati con le mani legate dietro la schiena. Benvenuti in Israele, siamo noi i padroni di casa qui, afferma Ben Gvir mentre si diffondono le note dell'inno nazionale israeliano. Una delle attiviste urla Palestina libera, viene afferrata e scaraventata in terra. La condotta di Ben Gvir suscita la reazione anche del ministro degli esteri di Israele, Sar, una performance vergognosa e dannosa che arreca danno al nostro paese. Persino il premier Netanyahu prende le distanze dal comportamento del suo ministro. La sua modalità non è in linea con i nostri valori, e la sconfessione del premier israeliano, che rivendica però la legittimità dell'abbordaggio delle navi e del sequestro degli attivisti della flottiglia. Poi Netanyahu fa sapere di aver ordinato l'espulsione degli attivisti il prima possibile.
4: Le immagini del ministro israeliano Ben Gvir sono inaccettabili, così Giorgia Meloni, che annuncia di aver compiuto tutti i passi necessari per ottenere la liberazione immediata di tutti i nostri connazionali. L'Italia pretende le scuse per il trattamento riservato ai manifestanti, aggiunge la premier, che ha fatto convocare dalla Farnesina l'ambasciatore israeliano. E il Medio Oriente è stato al centro anche del bilaterale a Roma con il primo ministro indiano Modi. Sentiamo la Presidente del Consiglio.
6: Italia e India condividono una visione comune su molte delle grandi sfide del nostro tempo, sulla crisi iraniana, con l'auspicio comune che il negoziato di pace possa andare avanti, sulla libertà di navigazione, per il ripristino della quale entrambi lavoriamo. Siamo due nazioni che non devono ricordare perché la libertà di navigazione sia molto importante.
4: Sui negoziati tra Stati Uniti e Iran è intervenuto nuovamente Donald Trump. Siamo nella fase finale, ha detto, o si raggiungerà un accordo oppure dovremo prendere provvedimenti un po' drastici, ma speriamo che non accada. La tragedia delle Maldive, recuperati i corpi degli ultimi due sub italiani morti durante l'immersione ad Alimatà, 5 lo ricordiamo le vittime. La procura di Roma, che indaga per omicidio colposo, ha disposto l'autopsia per Gianluca Benedetti, il 44enne di Padova, la cui salma è già stata rimpatriata. Il team finlandese tornerà a immergersi domani per cercare elementi utili alle indagini. La Corte d'Appello di Roma ha confermato la condanna a 8 mesi per l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro. Era accusato di rivelazione del segreto d'ufficio sul caso dell'anarchico Alfredo Cospito. Sicuramente faremo ricorso in Cassazione, il primo commento di Del Mastro. Ora in Lombardia prosegue la caccia all'uomo che ieri sera ha coltellato una 54enne a Castel Gerundo, in provincia di Lodi.
7: Si cerca nelle campagne di Castel Gerundo, nell'Odigiano, nei pressi della piazzola in cui è avvenuta l'aggressione. L'uomo che ieri sera ha coltellato la biologa 54enne è fuggito a piedi. I carabinieri hanno solo un identikit sommario, quello fornito dalla donna quando è stata soccorsa. Dopo la prima notte agli ospedali civili di Brescia resta in prognosi riservata, ma le sue condizioni sono stabili. Le due coltellate all'addome non hanno toccato organi vitali. Intorno alle 18.30 di ieri sera, mentre rientrava dal lavoro diretta verso casa a Formigara, in provincia di Cremona, la 54enne si è fermata a prestare soccorso a un uomo fermo sul ciglio della strada provinciale con un cane meticcio. Sembrava in difficoltà, invece quando è scesa dall'auto lui l'ha accoltellata, le ha rubato poche decine di euro e poi è scappato. A chiamare i soccorsi sono stati dei passanti arrivati alcuni minuti dopo, uno spazio di tempo che ha permesso all'aggressore di scappare. La vittima non lo conosceva e nell'area in aperta campagna non ci sono telecamere di sorveglianza. Gli inquirenti stanno sentendo alcune persone che frequentano la zona, ma al momento del ricercato non ci sono tracce. Da Lodi per il GR1, Roberta Di Matteo. Matteo.
4: Il Ministero dell'Economia annuncia l'arrivo del BTP Italia Sì, nuovo titolo di Stato indicizzato all'inflazione nazionale e riservato ai piccoli risparmiatori. Collocamento da lunedì 15 a venerdì 19 giugno. La durata sarà di 5 anni con cedole semestrali e un premio finale extra. E così è tutto. Ancora buon ascolto su Rai Radio 1.
0: $1.63 il dollaro statunitense è scambiato a 1.37.
2: Il notiziario che avete ascoltato è stato un cortese omaggio del Repos Saint-François d'Assise, fedele e memore custode di chi vive nei nostri cuori. Il nuovo pavillon commémoratif Ville-Marie, realizzato dal Repos Saint-François d'Assise in collaborazione con Magnus Poirier, è un ambiente contemporaneo, elegante, accogliente e luminoso, dove arte e serenità si fondono. Ogni fase del percorso commemorativo è accompagnata con cura e rispetto, offrendo un servizio completo in un unico luogo, dove vita e memoria si incontrano. Per informazioni contattate Teresa Di Palma Melchior al 236 20 11.
3: Previsioni del tempo.
0: 23 gradi fuori dai nostri studi, giornata prevalentemente soleggiata, attenzione perché in serata la temperatura diminuirà, la minima prevista per oggi è infatti di 6 gradi. Domani giovedì 21 maggio sarà una giornata prevalentemente soleggiata con una massima che si abbassa a 17 gradi e una minima di 7. Anche venerdì ci aspetta tanto sole, la massima aumenta leggermente di 21 gradi con la minima di 11.

0: Auberge des Galants is an escape oasis open to all. Come enjoy their luncheon table d'hôte or treat yourself to a proper English tea. Available Monday to Saturday by reservation. Make it a day to remember and spend the afternoon visiting the gardens, walking the trails, and taking in the views. For ultimate relaxation, book a massage or spend some time in Auberge des Galants' luxurious pools, hot tubs, and spas. Plan your visit today at aubergedegalants.com.
1: Levante, bella d'estate, no, non fatevi ingannare, canzone d'estate. Poi Annalisa ha fatto canzone estiva, lo sappiamo, comunque anche i titoli tendono a tornare, così come alcuni ritornelli. Ben trovati in questa nuova ora insieme, Vittoria Zorfini con voi, ossia Ambris Buabodriffino alle 18. E tra le tante canzoni abbiamo anche le novità del momento, sì, siamo pieni, poi pian piano le aggiungiamo man mano e le scopriamo insieme. Sorry, scusa, lo sento, l'ho detto proprio in italiano, è una canzone con due ambizioni, racconta Riccardo Zanotti, frontman dei Pinguini Tattici Nucleari. La prima è di raccontare una storia, più precisamente una storia di fantasmi. La seconda, quella un po' più complessa, è destrutturare i classici temi delle canzoni estive. Anche il suo videoclip è piuttosto atipico per un videoclip estivo. Noi ce l'andiamo ad ascoltare. Sorry, scusa, lo sento, Pinguini Tattici Nucleari.

0: non deludono mai i pinguini tattici nucleari, hanno cambiato un po' anche il tiro. Di solito si parla di canzoni finite e di ricordi di altre relazioni passate. In questo caso invece si racconta più dell'incomunicabilità tra due persone, la difficoltà di capirsi pur parlando la stessa lingua, quando poi invece sembra esattamente l'opposto, sembra che appunto si parli due lingue completamente diverse. E tutto questo racconto poi è sospeso in una realtà soprannaturale dettata dal videoclip. Voi lo sapete, sono una grande fan dei videoclip, del video in generale, quindi è molto bello. Riassume un po' anche forse uno spirito un po' più dark che secondo me si sposa bene con quello dei pinguini. Noi ci fermiamo con un po' di pubblicità, voi come sempre restate con noi.
1: Intermarché Lagoria da oltre 30 anni vi garantiscono qualità e risparmio offrendovi sempre incredibili speciali.
2: Filetti di salmone $10.99 la libra, parmigiano Bella Lodi $17.19 la libra, ananas numero 7 $2.99.
1: Scegliete gli Intermarché Lagoria, vi offrono sempre il meglio. Intermarché Lagoria a Rivière des Prairies, Bélanger, Vieux, Jarry e Longelier.
3: Salve, sono Anthony Miliotto, rappresentante alle vendite da Hyundai Gabriel Anjou. Maggio è il mese di risparmio da Hyundai Gabriel Anjou con l'événement Avantage Hyundai. Ascolta bene, Hyundai Elantra 2026 noleggia la versione Essential $72 a settimana per 60 mesi con zero anticipo. Oppure affitta il fantastico Hyundai Tucson per soli $98 a settimana per 48 mesi. Sei stanco di pagare la benzina a $2 al litro? Da Hyundai Gabriel Anjou puoi affittare la Hyundai Kona Preferred 100% elettrica per soli $96 a settimana per 48 mesi. Maggiori dettagli in concessionaria. Hyundai Gabriel Anjou, grande scelta al 7020 Boulevard Henri Bourassa Est, telefono 514-329-7777. Vi aspettiamo!

E questa sicuramente è un'altra di quelle canzoni che non solo ci tiene compagnia, ma ci mette sempre di buon umore. E servono queste canzoni perché ci portano avanti, soprattutto nei momenti di difficoltà in cui non sappiamo come uscirne, un passo alla volta, e aggiungo io anche con una bella canzone. Parliamo adesso invece di attualità e di sicurezza. Parliamo di alcune inchieste che smascherano la corruzione negli aeroporti canadesi. Insomma, i passeggeri in transito all'aeroporto internazionale di Toronto devono affrontare diversi controlli di sicurezza progettati proprio per impedire a persone e merci pericolose di salire a bordo degli aerei. Ma sembra che ci sia un'infiltrazione all'interno. Sono state svolte 4 inchieste. Insomma, il rischio sembra che si possa portare a bordo tutto ciò che è fondamentalmente illegale, quasi, non voglio dire senza accorgersene, ma con la complicità di qualcuno che ha fatto il furbo. Charles ha lavorato per 20 anni nell'area di transito dell'aeroporto Pearson. Afferma che un dipendente corrotto può facilmente portare via una valigia piena di droga da un aereo e uscire indisturbato dall'aeroporto. La polizia ovviamente sta investigando, come vi dicevo ci sono all'attivo ben 4 inchieste su questo argomento, e Charles afferma che nei suoi 20 anni di lavoro nell'area dell'alta sicurezza dell'aeroporto è stato perquisito solo una volta all'uscita. Afferma inoltre di essere stato perquisito solo una volta perché, come ha appreso, non è previsto che i dipendenti vengano perquisiti come routine all'uscita dalla struttura. E quindi c'è una falla un po' nel sistema, e dall'altro lato evidentemente qualcuno ne ha approfittato. E quindi insomma adesso più di 50.000 persone lavorano all'aeroporto internazionale di Toronto, e la stragrande maggioranza è composta da dipendenti onesti e laboriosi, ovviamente. Però tuttavia, appunto, c'è una ricerca che ha individuato diversi gruppi della criminalità organizzata che appunto in realtà hanno legami proprio e svolgono i loro uffici quasi indisturbati all'aeroporto. Ecco, questa è una di quelle notizie che ritroverete sui quotidiani oggi e domani, perché ha fatto molto scalpore, tant'è che alcune valigie piene di cocaina sono passate quasi indisturbate. E quindi insomma c'è sicuramente un problema in questo senso, e ovviamente insomma la notizia ha destato molto scalpore, se ne sta parlando tantissimo e ne abbiamo parlato anche noi. Sono le 17:23 minuti, adesso cambiamo totalmente musica, torniamo nel cantautorato italiano, quello romantico, gentile, quello di Nicolò Fabi. Questa è la sua Capelli.

0: Seguici online su cfmb.ca.
1: Mercato United Seafood. Speciali di questa settimana.
2: Gamberi bianchi, grandi, 9,99 la libbra. Rondelle di calamari, una libbra a $6,99. Tagliatelle all'uovo Aurora, 2 per $5. Cotolette di maiale disossate a $4,99 la libbra. Grande scelta di aragoste.
1: Mercato United Seafood, 65-75 dei Grand Prairie. Scoprite la differenza.
3: A Saint-Léonard è Toiture Unique. Da 40 anni Toiture Unique è la scelta di quartiere per rifare tetti bianchi di duplex e triplex residenziali e commerciali. Lavoro professionale con garanzia scritta. Toiture Unique produce ed installa anche skylight di qualsiasi dimensione. A Saint-Léonard Toiture Unique. Per un preventivo gratuito e prezzi onesti chiamatelo al 514 952 8648. Toiture Unique, la sola e unica maniera di fare.

spero davvero di incontrarla un giorno, questa artista formidabile, Mille con Sì Signorina, bellissima, ci piace un casino, lei è veramente fantastica. Parliamo adesso di un furto. Oggi ce l'abbiamo con i furti, ma sarà il periodo, speriamo di no. Il furto di cioccolato, ve lo ricordate quando è stato rubato un intero tir? Ne abbiamo parlato nelle nostre mattinate insieme con il mitico Silvio Orvieto, che ritroverete ovviamente domani mattina con Ivan Restelli a partire dalle 6 puntuali come sempre. Insomma, gira che ti rigira, questo camion di dolci, o meglio di cioccolata, era sparito. L'altro furto del secolo, bellissima questa cosa, cioè immaginate di tornare a casa e avere chili e chili di cioccolato a disposizione, perché no, mi verrebbe da dire. Comunque il tir poi era sparito dai radar, fondamentalmente con quelle 12 tonnellate di cioccolato che poi è stato ritrovato. Eh sì, alla fine, ma del resto, ma un tir è un po' difficile da nasconderlo, eppure in qualche modo ci sono riusciti, fino a quando poi non è stato ritrovato in un deposito abbandonato. Insomma, questo tir viaggiava dall'Italia verso la Polonia, c'erano tantissimi dolciumi, il camion insomma, dopo che è stato rubato è stato ritrovato poi dagli investigatori, golosissimi immagino, no scherzo, comunque hanno un fiuto per il cioccolato. Il tir è stato ritrovato in un deposito abbandonato, parte del carico mancava, però diciamo che la dolce era furtiva, per la maggior parte è stata ritrovata. Insomma, pensate un po' quello che l'ha pensato questo furto, che ha detto: ma oggi cosa facciamo? Rubiamo un tir di cioccolata, e va bene. Invece sapete che è sempre sul pezzo Biagio Antonacci, negli anni ha saputo rinnovarsi, ha saputo essere sempre sul pezzo, a passare dall'uomo di Iris tra le tue poesie a Convivendo, a Pazzo di lei, Sognami, ce ne sono mille e milioni, L'amore comporta, Mio fratello, anche con Fiorello, Non vivo più senza te, Ti dedico tutto, Sognami, ha fatto dei pezzi epici stupendi. Insomma, Biagio Antonacci dagli anni 90 che ci accompagna, e siamo felicissimi di ritrovarlo anche nel presente, anche con una novità, You and Me. Questo è Biagio Antonacci.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio,

0: Siamo arrivati al momento del brano canadese dell'ora e dopo gli angeli, quelli di Lucio Dalla, torna Fab Jazz Pub con Larry Jewel e Coco Tree.
1: Sup, Larry?
2: Yo, Fab. What's up, honey?

0: è il giorno del matrimonio e farò gli auguri da parte vostra in diretta. Ogni venerdì dalle 10 alle 11, Domani Sposi, un gentile omaggio di PMG Group, Polage Création, Les Délices Lafrenais, Distribution Européenne Deci, Maison Lipari e Fleuriste Linda.
1: La fase 6 del progetto Cité Centrale è già venduta al 60%. Se stai cercando un bel condominio, questa è la tua ultima occasione per acquistare a Cité Centrale. Le unità stanno andando a ruba. Al momento hanno ancora una buona scelta, ma ovviamente la scelta diminuirà. Se sei interessato a un bel condominio, non aspettare. Vai a trovarli al 5820 Jarry Est, tra la Corder e l'Angelier.
2: Il cittadino canadese, il giornale in lingua italiana, ogni settimana porta nelle vostre case le notizie e gli appuntamenti della nostra comunità. Sono il senatore Basilio Giordano e vi invito ad abbonarvi e a leggere Il cittadino canadese, che dal lontano 1941 segue e accompagna la nostra collettività. Chiamateci al 514-253-2332 o venite a trovarci al Complexe Le Baron 6020 Jean Talon Est a Saint-Léonard. Arrivederci.
3: CFMB.

questa puntata. Io vi ringrazio davvero per averla trascorsa con noi. Grazie Ossia Ambris, Boisbaudry, Alexis Leblanc, Roberto Rantucci. Grazie a tutti voi. Le trasmissioni in lingua italiana terminano qui, ma non temete, domani mattina alle 5 si torna con Roberto Rantucci e poi alle 6 Silvio Orvieto e Ivan Restelli. Noi ci salutiamo con una bella canzone, L'amore conta, Luciano Ligabue. Un saluto da Vittoria Zerfini. Ciao!

0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: Sangeet
2: rudi khurak hai,
1: atma di awaaz hai,
2: kudrat da vardaan hai
1: aur pyar di zuban hai.
2: Zindagi
1: pyar hai,
2: zindagi saanj hai, khima hai,
1: zindagi ek rangmanch vi hai.
2: Is rangmanch te hazir hai watan di mitti di mehak te dilan di preet naal labrez.
3: Culture of Punjab.
2: Culture of Punjab.